0: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
1: Radio Icaro, la musica continua.
2: Moriremo.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: vita.
1: Radio Icaro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
5: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
6: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
7: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
6: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
8: Radio Icaro.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro. Novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è venerdì 25 settembre, sono le 7:31 e 10 secondi e noi, come di consueto, cominciamo questo appuntamento con un primo sguardo alle pagine di apertura dei giornali di oggi per vedere assieme quali sono le notizie della giornata. Cominciamo dalla prima pagina del Resto del Carlino, che dedica la fotonotizia ad una notizia di cronaca di ieri: inferno sulla Tolemaide, BMW rubata non si ferma all'ALT, speronamenti, inseguimenti e colpi di pistola in aria, tre arrestati, sequestrati 347 grammi di cocaina. L'altra notizia, sempre di cronaca, la troviamo nel Taglio Alto: centro di cura, disabile maltrattato, sette operatori indagati. Le telecamere avrebbero documentato per mesi pugni, strattoni, insulti e umiliazioni. Nel Taglio Alto, cambiamo argomento, Riccione: 10 giorni di tempo per rilanciare l'offerta alle operazioni immobiliari all'ombra del Grand Hotel in attesa del terzo incomodo. Le altre notizie, sempre cronaca, una storia che arriva dalla strada: autobus per le discoteche fuori legge, scoperti autisti senza patente. Da San Marino invece, minacce alla ex residente sul Titano, finisce a processo. Sempre da Riccione, il leader di Azione Luigi Santi brucia i tempi e annuncia la sua candidatura da sindaco. Torniamo invece a Rimini per le ultime due notizie. La prima arriva dall'aeroporto, l'annuncio ieri dei voli che collegheranno il prossimo anno, da aprile fino a ottobre, Rimini a Berlino, la Germania quindi sempre più vicina. E poi un capolavoro ritrovato, l'Arrigoni, che torna, la sua tela torna al museo della città di Rimini. Queste le notizie di apertura del Carlino. Vediamo invece quali sono quelle del Corriere, ne ritroveremo molte uguali, in particolare proprio le due aperture, le due cronache della giornata, e quindi la fotonotizia dedicata all'inseguimento sulla Tolemaide di ieri mattina, con anche alcuni spari per fermare gli uomini dopo una folle corsa con una BMW sulla Tolemaide, e poi appunto l'altra notizia di cronaca: disabile maltrattato, indagati 7 OS. Il paziente 77enne sarebbe stato insultato e preso a schiaffi, le vessazioni in una struttura di Bellaria. Queste le informazioni che ci dà il Corriere in copertina, in prima pagina di questa notizia. Torniamo a Rimini, per la precisione in via Roma, dove si prepara la demolizione di Villa Assunta e arrivano appartamenti e case di lusso. Per la precisione 54 appartamenti. E insieme a loro arriva anche la denuncia dell'opposizione, in particolare di Gloria Lisi, che dice: un pezzo di storia sanitaria riminese che viene spazzato via per cementificare ancora. Una polemica, Riccione: firme fantasma contro il locale centrale. E invece, tornando a Rimini e guardando sempre come cambia la città, il comune è pronto a prendere via Angherà l'università per 7 milioni di euro. Da San Marino invece l'annuncio che l'amministrazione sarà sempre più digitale, mentre invece la notizia nel Taglio Basso, la vediamo, è quella dei voli a partire dal 16 aprile che collegheranno l'aeroporto Fellini, quindi Rimini e la Romagna, con Berlino. Chiudiamo con le notizie di sport e cultura che il Corriere ci porta in prima pagina, cominciando dal basket. La Dole è pronta a giocarsi ancora la Serie A.
Superbike, Bulega Cremona per prendersi il mondiale e infine per la cultura. È uscito ieri il cartellone della stagione teatrale di San Marino. Queste le aperture di oggi. Allora, come sempre, adesso torniamo sulle pagine del Carlino per entrare più nel dettaglio delle notizie. L'apertura è ovviamente dedicata alla cronaca. Il primo caso è quello del disabile maltrattato, schiaffi e minacce nel centro di cura, 7 gli operatori indagati. La procura ricostruisce mesi di presunti abusi ai danni di un paziente con grave disabilità, ripresi dalle telecamere nascoste nella stanza. Il GIP respinge le misure cautelari e il PM fa appello al riesame. Ma al di là della vicenda giudiziaria, concentriamoci sulla cronaca, sul racconto che ne viene fatto qui sul Carlino. Tutto comincia da una notte di gennaio del 2025. L'uomo, che si trovava nella struttura dalla fine dell'anno precedente, viene trasportato al pronto soccorso di Rimini dopo quella che inizialmente viene indicata come una caduta accidentale avvenuta nella sua camera. In ospedale però i medici riscontrano diverse fratture e a quel punto che nella famiglia cominciano a nascere i primi dubbi. Quelle lesioni fanno sorgere interrogativi sulla reale dinamica della caduta e su quanto possa essere accaduto all'interno della struttura. Così a marzo parte la denuncia e la vicenda finisce sul tavolo della procura. Vengono quindi attivate intercettazioni ambientali audio e video nella camera ed è proprio con questo sistema che gli investigatori cercano di ricostruire quanto accaduto. Continuiamo con la cronaca, l'altra notizia del giorno: fuga sulla BMW rubata, speronamenti e spari, cocaina e soldi nel covo, 3 uomini in manette. L'inseguimento lungo la Tolemaide dopo l'alt della polizia, 4 auto urtate, poi la corsa nei campi. 2 gli agenti feriti nella colluttazione, sequestrati 347 grammi di stupefacente, 6.500 euro in contanti e 2 coltelli. Tutto questo è avvenuto ieri mattina appunto sulla Tolemaide a partire dalle 10.30 circa, quando gli uomini della squadra mobile hanno individuato una vettura rubata alcune settimane prima a Bologna, auto che è stata intercettata in via Tolemaide con 2 persone a bordo. Ma quando gli agenti si sono avvicinati per fermarla, l'auto ha reagito speronando il mezzo della polizia e dandosi alla fuga. Da qui poi l'inizio dell'inseguimento lungo la Tolemaide, che ha coinvolto anche gli altri mezzi che in quel momento stavano transitando sulla strada. Il mezzo però dopo poco rimane danneggiato e a quel punto i 2 occupanti scendono e scappano a piedi, ma vengono poi bloccati e intercettati dalla polizia. Ne è nata anche appunto una colluttazione che ferisce i 2 agenti, che hanno una prognosi di 25 e 3 giorni. Poi l'indagine, le perquisizioni continuano nell'alloggio di 2 arrestati ed è lì che poi viene trovato anche il terzo uomo e il resto di quello che viene cercato, quindi la droga e i soldi. Autobus per le discoteche, viaggi fuori legge, società fermata per 20 giorni, autisti con patente revocata, targhe alterate, mezzi senza revisione e perfino autobus senza sequestro. Anche in questo caso tutto è cominciato da un controllo effettuato in un'area di servizio nel quale i poliziotti hanno accertato che uno degli autobus della società era condotto da un uomo a cui era stata revocata la patente e da lì quindi poi si è risaliti a tutta la filiera. Al momento il legale rappresentante della società è risultato irreperibile. Proseguiamo con le notizie, direi voltiamo decisamente pagina perché adesso parliamo
dell'annuncio arrivato ieri dall'aeroporto Fellini di Rimini, ovvero il volo per Berlino, che sarà attivo due volte a settimana dal 16 aprile del 2027 sino al prossimo ottobre. Per l'assessore regionale Frisoni è un mercato strategico per la Riviera e tutti sottolineano, sia dall'aeroporto che dalla politica, come si rafforzino così i collegamenti tra la Germania e la Riviera e il suo ricco entroterra Germania, che da sempre è uno dei bacini di turisti per la Riviera più importanti, e quindi un obiettivo raggiunto sia per il territorio che appunto per il turismo. Continuiamo e cambiamo argomento. Marina Blu risparmia 77.000 euro, cancellata la cartella esattoriale. Per il tribunale, la società che gestisce il porto turistico è in regola con il canone demaniale del 2023 e non dovrà aggiungere un euro a quanto già versato. Lo Stato potrebbe ora rivolgersi alla Cassazione, in quanto lo Stato è appunto creditore in questa vicenda, mentre il Comune applica la disciplina statale a cura degli atti di sua competenza. La Casa dell'Astronauta, la Fiera di Rimini, di cui parla il Carlino a pagina 11, la lasciamo adesso un attimo da parte perché è invece la pagina di apertura del Corriere di Rimini, quindi la vedremo nella seconda parte della rassegna stampa. E ci spostiamo invece in una notizia, in una pagina sanitaria. Si parla dell'ospedale Infermi, in particolare l'assessore Cristian Gianfreda espone i suoi dubbi sulla riforma dell'oncoematologia. Rimini, dice, deve poter mantenere le vocazioni che la caratterizzano e l'ospedale Infermi deve essere tutelato. Queste le sue parole. Ora parliamo di solidarietà. Torna una schiacciata per Mila, il ricordo vive sul campo. Parte la sesta edizione del torneo promosso dalla Pallavolo Viserba nel nome della giovane scomparsa 8 anni fa, e l'incasso sarà interamente devoluto allo IOR. Torna una bella iniziativa a riempire le palestre e i palazzetti della città. Sabato dalle 14.30 e domenica comincia la sesta edizione appunto di una schiacciata per Mila. Sono 26 le formazioni che giocheranno, dislocate su 10 campi in 8 strutture del territorio riminese. A testimonianza di quanto questo torneo sia entrato nel cuore delle società e dei ragazzi, spiega la presidente della Pallavolo Viserba, Cristina Bini, quest'anno abbiamo dovuto addirittura a malincuore dire no a diverse richieste di partecipazioni per ragioni organizzative. È un segnale che ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio. Ora ci spostiamo nelle pagine di Riccione. La prima notizia riguarda il Grand Hotel, migliaia di metri quadrati edificabili dietro l'operazione Grand Hotel, tra cui l'area dei parcheggi e le superfici da spostare. Il valore reale del complesso andato all'asta, questo è il punto su cui si interroga il Carlino. Partiamo proprio dal parcheggio, che oggi può contenere fino a 650 posti auto, questa è la previsione, il che sarebbe già considerevole, scrive il Carlino, visto il costo di un posto auto in pieno centro.
In alternativa, la società Omniafin aveva fatto presente che lo strumento urbanistico rende possibile trasformare quella previsione di posti auto in 2000 metri quadrati di commerciale, quindi un valore per milioni di euro a ridosso di Viale Ceccarini. Queste alcune delle ipotesi che vengono messe qui su carta analizzando gli strumenti urbanistici del comune di Riccione e in che modo possono intervenire in questa vicenda. Poi continua: chi si è aggiudicato il Grand Hotel all'asta è la società New Eden, che ha creato poco distante due nuove strutture sulle ceneri degli hotel Eden e Casadio per farne un condotel. Si tratta del Manhattan e dell'Erica. Nel primo caso sono già in vendita e alcuni già acquistati e secondo le nostre stime, precisa l'avvocato Barbiani, il valore immobiliare dell'intero compendio era di circa 19 milioni di euro maggiore rispetto alla base d'asta, quindi si parla di somme ingenti. Rimaniamo a Riccione e adesso parliamo di politica. Luigi Santi si candida infatti a sindaco, brucia i tempi, anticipa tutti con questa sua dichiarazione. Il leader di Azione ed ex assessore nella giunta Tosi ha tappezzato Riccione di manifesti e dice: mi rivolgo a tutti gli scontenti. Proseguiamo, vediamo adesso le notizie che arrivano dalle altre pagine del territorio, cominciando da Cattolica. Il rebus della nuova scuola al comune deve chiarire. L'opposizione di Cattolica, dopo il mancato finanziamento di 1,6 milioni per la scuola Repubblica, nella delibera, scrivono, si parla di pregiudizio economico per l'ente. Il gestore ha respinto la richiesta di contributo del comune, ma ora si chiedono chi metterà i soldi mancanti. Invece da Bellari Gia Marina si parla di piste ciclabili. Le proposte di Jacopo Vasini, capogruppo di Cambio Bellaria, sulla mobilità, dice: le piste sono collegate male alla città, serve una velostazione, ci sono criticità manutentive e di sicurezza, il comune dovrebbe favorire l'interscambio tra biciclette e treno. Sant'Arcangelo, anche qui si parla di viabilità, anzi della nuova viabilità, e ci si chiede quali saranno i benefici. A sollevare dubbi è il consigliere Borghini, che chiede: residenti e negozianti vedranno effettivamente miglioramenti, quello che serve sono altri posti auto. San Marino, pedinamenti e minacce all'ex fidanzata.

pasta è un alimento che mette tutti d'accordo e ogni paese ha la sua tradizione. In Cina, tra i tanti piatti a base di noodles, esiste un'antichissima radice protagonista della cucina locale, che è il konjac, un tubero da cui si ricavano leggerissimi spaghetti. Regina incontrastata della dieta mediterranea, la pasta in Italia trova la sua zona d'elezione nelle regioni dell'Italia meridionale, dove, grazie alle perfette condizioni pedoclimatiche, il grano duro è in grado di esprimere produzioni di elevato livello qualitativo. Nella Valle del Belice, una zona particolarmente vocata della Sicilia orientale, se ne coltivano tantissime varietà, tra cui pregiati grani duri antichi, arrivando a contare fino a 52 specie. Qui esistono piccoli produttori artigianali che seguono tutta la filiera, dalla coltivazione alla trasformazione, portando sulle nostre tavole una...

E rieccoci in diretta dagli studi di Radio Icaro e Icaro TV per la rassegna stampa di questa mattina. Sono le 7:51 e 30 secondi e adesso ci spostiamo sulle pagine del Corriere Romagna. Il focus, il primo piano, come accennato, è dedicato allo spazio, perché in questi giorni si sta svolgendo alla Fiera di Rimini la BEX, la Beyond Exploration Expo, e oltre a tanta tecnologia è arrivato anche un annuncio che apre proprio questo articolo. Allora, innanzitutto il punto su cui si apre questo servizio, questa doppia pagina, è il fatto che l'Emilia Romagna consolida la propria vocazione aerospaziale e candida ufficialmente il proprio tessuto produttivo e scientifico a partecipare ad Axiom Mission 5, la missione commerciale con equipaggio umano, il cui lancio è programmato proprio per il 2027. L'annuncio è arrivato durante la seconda giornata della neonata BEX, a margine di un vertice operativo tra il vicepresidente della regione Vincenzo Colla e Jonathan Sirtain, presidente e amministratore delegato di Axiom Space, tra i relatori del workshop dedicato alla transizione verso l'era post-stazione spaziale internazionale. L'articolo, poi anzi la pagina, si compone di alcuni articoli. Il primo continua ad analizzare questo argomento, ovvero la partecipazione del territorio romagnolo a questa, emiliano romagnolo a questa missione, e anche l'iter operativo che ne seguirà. Poi c'è un interessante approfondimento sulle terme di Cervia, dalle saline alla microgravità, il fatto, il modo in cui le terme possano essere una palestra di allenamento per chi dovrà viaggiare nello spazio. Nella seconda pagina invece due articoli, uno dedicato a San Marino e uno proprio alla fiera, fanno il punto, corredato poi da una serie di foto della fiera, dell'allestimento degli spazi fieristici. Oggi è l'ultimo giorno per chi volesse andare a vederla, e in particolare viene sottolineato uno spazio, ovvero la casa dell'astronauta, cuore pulsante dell'esposizione, come la definisce il Corriere. Ed è un percorso immersivo in quattro tappe che racconta la quotidianità estrema di chi vive a gravità zero, e quindi tutto quello che comporta la vita

nello spazio. Nella pagina seguente, quindi pagina 5, si parla ancora di fiera, ma torniamo decisamente con i piedi per terra perché l'annuncio della prossima MacFruit nel 2027 dal 20 al 22 aprile al Rimini Expo Center, la fiera internazionale dell'ortofrutta si presenta con un nuovo layout espositivo e la sinergia con GrowTech Europe e Fiera Avicola. Torniamo nelle pagine di Rimini, vediamo velocemente i titoli delle notizie soprattutto che abbiamo già letto. La prima di cronaca riguarda il centro riabilitativo di Bellaria in cui un disabile è stato schiaffeggiato, spinto e insultato. Ora sono 7 gli OS indagati per maltrattamento. L'uomo, tra l'altro, e questo non l'abbiamo letto nel Carlino, è deceduto nell'ottobre scorso, ma al momento la sua morte non è stata messa in relazione con le accuse di percosse e maltrattamenti. Ritroviamo poi il folle inseguimento e spari della polizia arrestati dopo la fuga a piedi per i campi su una BMW X6 e andiamo avanti, ancora un'altra notizia che abbiamo già visto, sono d'altronde le notizie di apertura di oggi e del collegamento tra Rimini e Berlino. Ora ecco, entriamo in un'altra pagina del giornale, parliamo di Villa Assunta che va verso la demolizione, arrivano 54 appartamenti di lusso e arriva anche la protesta della consigliera di opposizione Gloria Lisi che dice: lì serviva una casa per anziani, abitazioni per il co-housing sociale o un nuovo parco, invece continuiamo a cementificare senza dare servizi. E poi dice, in particolare entrando proprio nel merito della storia di questo luogo: Villa Assunta in via Roma è un pezzo di storia sanitaria riminese. Ecco perché quando ho letto in delibera casa di cura ho pensato che avremmo dato un servizio alla città, che al posto di Villa Assunta sarebbe stata costruita una casa per anziani in un contesto peraltro dove la popolazione anziana aumenta costantemente, oppure appunto un parco cittadino, appartamenti di co-housing sociale. Invece niente di tutto questo. Villa Assunta sarà abbattuta per costruirci 50 appartamenti di pregio, cosa che trovo aberrante. Queste le parole di Gloria Lisi. Cambiamo adesso argomento, parliamo di arte, di un dipinto, di un capolavoro, l'apparizione di Gesù ai discepoli sul lago di Tiberiade di Giovanni Laurentini, un dipinto sparito nel nulla per più di un secolo che adesso torna a Rimini. Il comune approva l'acquisto per 20.000 euro. Il direttore dei musei comunali Giovanardi dice: un'opera di grande impatto visivo, un'opera appunto dell'artista riminese Arrigoni, nato a Sant'Agata Feltria nel 1550 e morto a Rimini nel 1630, un'opera che in origine si trovava nel refettorio dei canonici lateranensi di San Marino che sorgeva a fianco della chiesa omonima. Se ne parla ancora nel 1864, il Luigi Tonini che lo descrive nella sua guida della città di Rimini, poi la sparizione per oltre un secolo ed è nel 2013 che viene riscoperto. Il primo a riparlarne è Pier Giorgio Pasini e poi adesso arriva appunto l'acquisizione da parte del comune. Il comune offre oltre 7 milioni preso il palazzo in via Angherà. La fondazione Cassa di Risparmio dal Via Libere farà partire la prossima settimana il rifacimento della facciata. Un aiuto, dicono, dall'amministrazione allo sviluppo del campus di Rimini. Ci fermiamo adesso un attimo nelle pagine del supplemento Cultura e Spettacoli, particolare per un paio di notizie. La prima è un'intervista a Andreina Dasi, scrittrice e docente. Racconto le contaminazioni fra tradizioni diverse. I libri antichi
hanno fascino e mistero. Oggi l'autrice presenta il suo thriller storico alla Gamba Lunga, Il cuore di Salomone, alla sala della Cineteca, per la rassegna Libri da queste parti. L'appuntamento quindi è per oggi pomeriggio alle 17. L'altra pagina invece è dedicata alla presentazione del cartellone del teatro, dei teatri di San Marino, Il Titano, Il Nuovo e Il Concordia, dal 22 ottobre al 4 aprile, prosa, musica, danza, incontri e spettacoli per l'infanzia. Tanti i nomi, ne vengono presentati alcuni: Alessandro Bergonzoni, Yaya Forte, Stefano Massini sono quelli che vediamo ritratti nelle foto che corredano l'articolo, ma sono tanti gli artisti che partecipano al cartellone. Proseguiamo con le pagine del Corriere e torniamo ora sulle notizie di attualità. In Valconca si è parlato di un cammino sulle orme del Beato Enrico. I cammini sono infatti un'opportunità. L'appuntamento è per il 29 settembre dalla chiesa di Passano al santuario della Madonna di Bonora a Montefiore Conca. Il sindaco dice: mettere in rete sentieri, luoghi spirituali e patrimonio culturale significa costruire un'offerta turistica. Memoria e giovani per non dimenticare la liberazione. Siamo a Sant'Arcangelo, ieri in municipio la cerimonia istituzionale con gli studenti, svelata la nuova opera che ricorda le donne partigiane. San Marino, amministrazione Gobbi, sarà un'amministrazione dal volto umano ma anche più digitale. La direttrice generale di funzione pubblica dice: aprire a competenze fra cui i giovani sammarinesi che hanno studiato all'estero. Chiudiamo con le pagine dello sport e cominciamo con il calcio. Valerio Nava e quel desiderio di completare l'opera a Rimini. Aveva giocato 6 mesi nel 2019 e dice: vivo qui e quando mi è stato chiesto di dare una mano ho subito detto di sì. E infine per il basket, Nicolai, la Dole punta a stare in alto tra le squadre che si giocheranno tutto. Abbiamo 5 nuovi, gli italiani che volevamo e 2 americani che si inseriscono molto bene nelle gerarchie dei tiri e quindi si preannuncia una stagione combattuta. Sono le 8:02, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con i giornali. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso un'altra breve pausa pubblicitaria e poi torniamo qui con il TG del mattino. Tra poco.

Abbiamo bisogno, lo auguro a me e lo auguro anche a voi, di avere sempre di più il coraggio di cogliere il nuovo, le nuove sfide, le nuove realtà, di metterci in gioco, di non dimenticarci che l'avvenire

per la tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785. Three, two, one.

guardare in alto, coltivare il dialogo, mettere in relazione fede, cultura e vita. Allarga il tuo sguardo e scopri l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico. Per informazioni www.issrmarvelli.it.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del nostro notiziario con un inseguimento avvenuto ieri mattina sulla Tolemaide e conclusosi con l'arresto di 3 persone ad opera della squadra mobile di Rimini e con il sequestro di oltre 300 grammi di cocaina e il ferimento, per fortuna lieve, di un poliziotto. Abbiamo un servizio che ci racconta tutto, vediamo.
1: È iniziato tutto con l'incrocio della targa nelle banche dati delle forze dell'ordine. Una potente BMW X6, risultata rubata a Bologna alcune settimane prima, viene individuata lungo la Tolemaide. Quando gli agenti della squadra mobile di Rimini intimano l'alta al conducente, questo spinge sull'acceleratore e fugge a tutta velocità. Ne scaturisce un inseguimento serrato in direzione Sant'Arcangelo. La BMW tenta di mandare fuori strada le auto della Polizia di Stato, sperona un mezzo di servizio e urta 4 auto, coinvolgendo anche alcuni turisti svizzeri rimasti lievemente feriti. La folle corsa termina dopo un'inversione a forte velocità nei pressi della rotonda dell'IKEA. A quel punti, due occupanti, due albanesi di 21 e 22 anni, abbandonano il mezzo per fuggire a piedi verso i campi. Gli investigatori li rincorrono a piedi, esplodono in aria due colpi d'avvertimento con la pistola d'ordinanza. Entrambi i fuggitivi vengono bloccati grazie al supporto delle volanti. Ispezionando l'abitacolo, gli agenti trovano droga, contanti e due coltelli. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di sequestrare 347 grammi di cocaina e 6.500 euro in contanti. Nell'operazione è finito in manette anche un terzo uomo, un italiano di 33 anni, sorpreso nella stanza dove era custodito lo stupefacente. Per i due fuggitivi sono scattate accuse che vanno dalla detenzione di droga alla ricettazione fino alla resistenza, lesione a pubblico ufficiale, danneggiamento. Feriti nell'inseguimento due poliziotti, entrambi dimessi dall'ospedale con una prognosi di 3 e 25 giorni. I due albanesi, difesi dall'avvocato Massimiliano Ru, verranno processati per direttissima.
0: Rimaniamo sulla strada perché intorno alle 15.30 di ieri sulla Marecchiese all'altezza di Spadarolo il conducente di una moto Suzuki che procedeva in direzione Rimini ha perso il controllo del veicolo in un tratto rettilineo, ha colpito il cordolo a destra ed è caduto rovinosamente a terra. L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute anche la polizia locale e i vigili del fuoco. Torniamo alla cronaca, parliamo adesso di un'inchiesta della Procura di Rimini che fa luce su presunti maltrattamenti ai danni di un ospite disabile all'interno di una struttura sanitaria del territorio. Sono 7 le persone indagate, sentiamo.
1: Un quadro di violenze, derisioni e umiliazioni quotidiane verso chi non poteva difendersi è quello emerso dalle indagini su presunti maltrattamenti compiuti ai danni di un uomo affetto da una grave disabilità psicofisica ricoverato in una struttura di degenza nel riminese. L'inchiesta è scattata a marzo del 2025 in seguito alla denuncia presentata dai familiari del paziente. L'uomo era stato infatti trasportato in ospedale con diverse fratture al volto e al corpo a causa di una presunta caduta accidentale avvenuta di notte. Quel ricovero ha fatto nascere i primi sospetti nei parenti, spingendoli a rivolgersi ai carabinieri. Le successive intercettazioni ambientali con telecamere e microspie nascoste nella stanza della vittima hanno documentato mesi di vessazioni. Gli investigatori hanno registrato insulti continui, minacce, schiaffi, spintoni e un uso prolungato di mezzi di contenimento, oltre a gravi carenze nell'assistenza igienica. Nell'ottobre del 2025 il paziente è poi deceduto, anche se al momento il decesso non è stato posto in diretta relazione con i maltrattamenti subiti. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, vede indagati 7 operatori sociosanitari per maltrattamenti aggravati. La procura aveva chiesto la misura cautelare della custodia per gli indagati. Il giudice per le indagini preliminari però ha respinto la richiesta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, pur confermando i gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ha quindi presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna. In attesa dell'esito, l'inchiesta si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio.
0: Ora voltiamo decisamente pagina, parliamo di argomenti più leggeri e anche più belli. In particolare, proprio in questi primi giorni d'autunno arrivano novità per l'aeroporto di Rimini, che dalla prossima primavera vedrà un importante potenziamento dell'offerta sulla Germania. Vediamo.
2: Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Chiudete le valigie, amici! Si va a Berlino!
3: L'esultanza del duo Caressa-Bergomi per la finale mondiale 2006 calza a pennello con quella che arriva dal territorio riminese dopo l'annuncio del nuovo collegamento con Berlino, che dal 16 aprile 2027 sbarcherà all'aeroporto Fellini grazie ad EasyJet. Anche se, ovviamente, l'obiettivo primario in questo caso non è andare in Germania, che comunque resta un'alternativa, ma ampliare l'offerta su uno dei mercati più rilevanti per il turismo della Riviera e anche per l'ambito fieristico congressuale. Saranno due i voli settimanali, lunedì e venerdì, fino ad ottobre 2027. Con Berlino salgono così a tre le destinazioni EasyJet da Rimini, dove dal 2025 la compagnia ha attivato anche Londra Gatwick e Basilea. La Germania aveva invece fatto ritorno nel cartellone del Fellini già dall'estate 2026 con Colonia, operato da Ryanair. L'amministratore di Air Rimini Corbucci evidenzia come anche il nuovo volo sia frutto del percorso avviato con APT Servizi e con i comuni della Riviera. Questa capacità di lavorare come sistema, spiega, ci consente di essere più credibili sui mercati internazionali e più forti nel confronto con le compagnie aeree. Soddisfazione anche da parte dell'assessore regionale al turismo Frisoni e dai sindaci dei comuni costieri, che auspicano un'ulteriore crescita del mercato tedesco, che già nei primi sei mesi 2026 ha visto aumentare le presenze del 6%. Intanto l'aeroporto, che con i 442.000 passeggeri dei primi otto mesi dell'anno ha già superato l'intero 2025, si appresta a chiudere il 2026 oltre quota 600.000. E chissà che le ottime percentuali di riempimento dei voli, tra l'80 e il 90%, non portino qualche compagnia a scommettere su Rimini anche nei mesi invernali. Al momento, da novembre, il cartellone vede infatti solo due località collegate, Tirana e Catania, non certo gli hub auspicati da IEG per sostenere fiere e congressi. Chissà che le prossime settimane non portino ulteriori novità.
0: Rimaniamo in qualche modo in aria, perché gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna, sede di Rimini, hanno iniziato l'anno accademico con una lezione del colonnello dell'aeronautica militare e astronauta Walter Villadei. Sentiamo.
4: Il 29 giugno 2023 ha guidato come comandante la prima missione suborbitale scientifica italiana con Virgin Galactic. Nel gennaio e febbraio 2024 in Action Mission 3, AX3, ha svolto il ruolo di pilota a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, lanciata dal razzo Falcon 9 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il colonnello dell'aeronautica militare astronauta Walter Villadei ha incontrato a Rimini, nel Welcome Day, gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna.
5: Volare nello spazio è un'opportunità, un'esperienza straordinaria, non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Gli astronauti hanno la fortuna di poter vedere quella che è la bellezza della Terra dallo spazio, hanno l'opportunità di confrontarsi in un contesto internazionale, hanno l'opportunità di portare scienza e tecnologia nello spazio rappresentando il paese, e quindi è un'esperienza straordinaria che condivido molto volentieri con i ragazzi, perché poi alla loro età ero lì seduto sugli stessi banchi, studiavo ingegneria aerospaziale, ero in Accademia Aeronautica con il sogno un giorno magari di vedere le stelle un po' più da vicino. Quindi condividere queste esperienze penso che sia fondamentale, farlo come ufficiale dell'aeronautica militare è anche un modo per testimoniare loro che ci sono delle istituzioni che in questo paese portano i ragazzi e le ragazze a trasformare i loro sogni poi in progetti reali.
6: Può sembrare eccentrico iniziare l'anno accademico parlando di spazio, in realtà il nostro corso di laurea cerca di innovare e cerca di insegnare agli studenti di guardare, iniziare a prevedere quello che potrà succedere. Se noi accendiamo il telegiornale e guardiamo con occhi più attenti, con uno spirito più critico, la gran parte di quello che succede oggi riguarda anche lo spazio. Pensiamo le guerre, ahimè, pensiamo alla difesa, ma pensiamo anche all'innovazione.
5: Il messaggio principale è che lo spazio è un'opportunità per loro, con studenti che si affacciano all'economia, al mondo dell'organizzazione. Lo spazio sta diventando sempre più non solo scienza, innovazione e ricerca, ma anche un'economia reale, quindi un'economia che ha bisogno di progetti, di capacità di progettare e inventare sistemi che poi saranno quelli che consentiranno agli astronauti del futuro non solo di volare sulle nuove stazioni spaziali ma anche di arrivare sulla Luna. Quindi è fondamentale riuscire a parlare con i ragazzi, riuscire soprattutto in un'età in cui loro debbono prendere delle decisioni importanti a comunicare, a far sapere loro che ci sono delle opportunità straordinarie che offre questo paese, che è un paese che ha fatto la storia dello spazio.
0: Montefiore Conca si propone come protagonista nel recupero degli antichi sentieri dei pellegrini diretti verso Roma. L'obiettivo è quello di valorizzarli insieme ad associazioni del territorio nel loro valore spirituale, culturale e turistico. Vediamo il servizio.
7: Una camminata sulle orme del beato Enrico d'Ungheria, pellegrino del XV secolo. Martedì 29 settembre, con partenza alle 9 dalla chiesa di Passano e arrivo al santuario della Madonna di Bonora a Montefiore per far conoscere un sentiero che si sta lavorando per recuperare nel contesto delle antiche vie dei pellegrini da Rimini verso Roma. Il tema dei pellegrinaggi entrerà anche nella 26esima edizione di Mangiar Sano, evento dedicato alle produzioni, al buon cibo e alle eccellenze della Valconca, in programma domenica 4 ottobre nel centro storico di Montefiore.
8: Questo territorio è un territorio che era percorso dai Romei, cioè dai pellegrini che dal nord Europa venivano verso Roma, e quindi è tutta una storia molto interessante da valorizzare. Appunto, siamo un territorio in mezzo, probabilmente in questa via Flaminia Minor era più facile allora passare rispetto alla via tradizionale del passaggio a Roma per Fossombrone eccetera, per il Furlo. Siamo andati a piedi in 15 giorni da Rimini a Roma e chiaramente abbiamo usato i sentieri che abbiamo trovato, però abbiamo visto che è possibile, insomma, in 15 giorni andare da Rimini a Roma. Ci vogliamo inserire in questo contesto dando una mano, ecco, da chi in effetti la strada l'ha fatta. Ecco.
9: È un cammino molto importante da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista dei contenuti storico, artistici e anche spirituali, perché è un cammino che ci riporta un po' alle origini di quelli che erano i pellegrini. Noi a Montefiore abbiamo tante testimonianze di quello che fu questo passato di pellegrini, un percorso sul quale stiamo lavorando anche insieme a destinazioni turistiche Romagna, proprio per permetterci di arrivare fino a Tavoleto cambiando regione, poi da Tavoleto fino a Urbino Gubbio, e poi da lì ci si allaccia al già molto attivo e sperimentato percorso del Cammino della Luce.
0: In occasione del World Cancer Research Day, il gruppo Icaro lancia Invincibile, un podcast che, partendo dalla dolorosa storia di una ragazza, arriva a parlare di malattie genetiche, ricerca scientifica e speranza. Le prime due puntate sono già sul sito Icaro Play e sulle principali piattaforme audio. Vediamo il servizio.
10: Il 24 settembre è la giornata mondiale di ricerca sul cancro, ma è anche il giorno in cui nel 2015 la giovane riminese Paola Baglia ha concluso il suo percorso di vita. Aveva 36 anni e da 9 si confrontava con un tumore dovuto ad una mutazione genetica. A lei, al suo amore per la vita, i viaggi, la pallavolo, ai membri della sua famiglia che la scoperta della malattia ha salvato, alla ricerca, alla diagnosi, è dedicato Invincibile, il nuovo podcast prodotto da Gruppo Icaro.
11: Paola ci ha lasciato ormai 11 anni fa e ci ha lasciato in realtà in eredità anche quello che è stato tutto il suo impegno, la sua lotta contro questa malattia, che in realtà non è stata solo una lotta contro la malattia, ma è stata una... messaggio importante di come la vita può e deve sempre e comunque essere vissuta. Quando abbiamo parlato con Lella e Luciano dell'idea di raccontare la storia di Paola, era proprio quello di portare la storia di Paola come storia personale, ma che si aprisse all'universale. Non è solo la storia di Paola, perché è la storia della famiglia, la storia della ricerca a Rimini, di questa mutazione genetica che si chiama BRCA2, che è stata riscontrata in Paola e poi in tanti altri membri della famiglia di Paola, che è diventato un caso studio che ha permesso in realtà di prevenire la malattia di tante altre persone, sia all'interno della sua famiglia che al di fuori della famiglia.
10: L'opinione pubblica imparò a conoscere questa malattia genetica nel 2013, quando Angelina Jolie raccontò di avere un'altra mutazione che prese il nome di gene Jolie. Le storie personali, quella di Pali come della famosa attrice hollywoodiana, diventano così l'occasione per allargare lo sguardo e far diventare questo podcast e l'episodio extra realizzato in collaborazione con la Fondazione AIRC un'occasione preziosa di ascolto.
11: Sono più puntate e curate da Serena Saporito in modo magistrale, e partendo peraltro anche dalla storia personale di Serena, che ha un legame di coincidenza di età e di rapporti, di relazioni con Paola e con la storia di Paola. Si parte dalla storia di Paola per sviluppare poi quello che attraverso il percorso di Paola è stato in realtà il lavoro di ricerca e lo studio, e quello che in realtà si è offerto come opportunità anche a tutte le altre persone.
0: Corsi di lingua straniera, laboratori di disegno, intelligenza artificiale e tanta cultura. L'anno accademico 2026-2027 di Università Aperta Giulietta Masina e Federico Fellini porta in dote una nutrita proposta per ampliare la visione della nostra società e coltivarne la storia. Vediamo.
12: Coltivare la curiosità, ampliare i propri orizzonti, mantenere vivo il desiderio di apprendere, questa la filosofia che anima Università Aperta Giulietta Masina e Federico Fellini, pronta a dare avvio al nuovo anno accademico 2026-27 con un ricco programma pensato per coniugare conoscenza, creatività e partecipazione. Fondata nel 1996, Università Aperta è oggi iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e prosegue il proprio impegno nella diffusione del sapere attraverso il principio del lifelong learning, ovvero l'apprendimento lungo l'intero arco della vita.
13: I corsi di Università Aperta offrono una formazione permanente e rivolta agli adulti e non solo, e mettono insieme sia la nostra competenza storica strutturata sulle lingue, sulla cultura, sul sociale e dal punto di vista tradizionale, che anche il tentativo di innovare, di seguire le dinamiche nuove di questa società.
12: Tra le proposte figurano un corso di lingua e cultura araba e due percorsi di inglese concepiti per rispondere a esigenze differenti, Learn the Ropes per affrontare con maggior sicurezza le situazioni quotidiane durante un viaggio, e Learn and Practice dedicato a chi possiede già alcune basi grammaticali e desidera consolidare la lingua inglese. Particolare attenzione viene riservata anche all'intelligenza artificiale con il corso del mass mediologo Andrea Pari dedicato a ChatGPT. E naturalmente non possono mancare riferimenti anche alla stessa Giulietta Masina e a Federico Fellini.
14: Una proposta è dedicata alla personalità e all'opera da una parte di Fellini, La maschera, e dall'altra parte Giulietta invece, La verità dei sentimenti.
12: Le attività formative prenderanno avvio lunedì 28 settembre. Per partecipare ai corsi è necessario effettuare l'iscrizione entro e non oltre i 6 giorni precedenti alla data di inizio del corso prescelto.
0: E prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Al mattino irregolarmente nuvoloso con progressive schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Sereno in serata, in primissima mattinata scarsa probabilità di deboli piovaschi o brevi rovesci sulla Romagna. Le temperature vedranno le minime in lieve aumento tra i 16 e i 17 gradi e lievemente superiori sulla costa. Le massime tra i 23 e i 25 gradi sull'interno, leggermente più basse sulla costa. Vediamo allora il dettaglio sul territorio riminese, una mattinata appunto nuvolosa con basso rischio di probabilità di pioggia soprattutto sulle aree collinari e sui rilievi del nostro territorio, ma dal pomeriggio già ampie schiarite che proseguiranno poi per la sera. Le massime sulla costa saranno attorno ai 22 gradi, invece sui rilievi decisamente più basse, siamo attorno ai 17 gradi. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Adesso lasciamo spazio alla rassegna stampa nazionale e poi torniamo invece ai nostri programmi in diretta su Radio Icaro e Icaro TV dalle 9 con Tempo Reale. Vi auguro una buona mattinata.

amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
2: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Ho detto: ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse: no, ma me lo disse con una... un battito d'ali.

Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà una perturbazione transitare sulle nostre regioni meridionali. Il grosso di questo sistema nuvoloso in realtà è diretto verso la Grecia, però appunto anche il Sud Italia avrà una giornata molto variabile e instabile. Lo capiamo anche dalla previsione della nuvolosità, guardate queste nubi che transitano molto rapidamente su tutto il Sud Italia, da segnalare anche qualche nuvola sulle regioni di nord-ovest, ma lì con tendenza anche a aperture sempre più ampie col passare delle ore. Piogge che inizialmente interessano anche il medio adriatico, ma poi si concentrano sulle regioni meridionali, e attenzione, non si esclude anche qualche temporale, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Insomma, un venerdì che vedrà condizioni meteo buone al nord, sul medio alto Tirreno e in Sardegna, ma con un po' di nuvole a inizio giornata sulle regioni di nord-ovest. Invece situazione più variabile sul medio adriatico al sud, dicevamo anche con delle piogge e qualche temporale, rinforza anche il vento sulle regioni adriatiche e al sud, e proprio lì anche temperature in diminuzione, con massime sull'Adriatico non oltre i 22-23 gradi, qualche grado in più invece sul Tirreno. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

che il fumo faccia male, molto, è cosa nota, ma alcuni storici e archeologi hanno scoperto che può letteralmente uccidere, e quanto emerso analizzando l'uso che si faceva delle pipe nei secoli scorsi nel Regno Unito, dove erano diffusissime già dal 1500. In un articolo pubblicato su Historical Research emergono alcuni usi alternativi. Dai documenti processuali e penali, e anche dai testi di medicina, alcuni storici si sono accorti infatti che dal 600 fino all'inizio del 900 la pipa veniva usata anche come arma. Ad esempio, un tal Silvanus Owen, in Galles, uccise un uomo facendo penetrare la pipa nell'occhio. Ma non fu un caso isolato, visto che nei documenti processuali emergono situazioni analoghe. Le stesse proprietà che rendevano però le pipe eccellenti armi, improvvisate ovviamente, potevano trasformare l'all'occorrenza anche in strumenti medici. In riviste come il prestigioso Lancet si trovano indicazioni di pipe usate come cateteri per l'urina, cannucce per chi non era in grado di alimentarsi da solo, oppure ausili per l'allattamento e anche per tracheotomie d'urgenza. Il nonno di Charles Darwin, Erasmus, arrivò a suggerirne l'uso per rimuovere un verme d'India da un uomo infetto, quando si dice un prodotto multiuso.

Buongiorno e bentrovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Oggi sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali, vedremo anche in alcune prime pagine di testate più locali le notizie che diciamo così sono trattate, riguardano anche e soprattutto il decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri dopo l'annuncio che era stato fatto nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un decreto che stabilisce fissa al 30% la percentuale massima di bambini stranieri nelle nostre scuole. Una percentuale che non deve creare ghetti, ha ribadito la Premier, ma che favorisce l'integrazione. Il che ieri è stato presentato in conferenza stampa dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, prevede anche delle sanzioni per i genitori che hanno difficoltà linguistiche che vanno dai 200 a 1000 euro e sanzioni anche per chi dovesse indossare niqab e burka a scuola, che sono completamente vietati. Non è bello nascondere il proprio viso, ha detto la Premier, convinta che sia una norma che aiuterà l'integrazione. È una caccia alle streghe, il commento della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e ovviamente anche AVS considera la norma un modo per agganciare vannacci, ma di fatto una norma che non serve, servirebbe invece, hanno ribadito le opposizioni.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale 25 settembre, venerdì. Calma, siamo già in ritardo di 4 minuti e noi sai che abbiamo i tempi.
2: Sono le 9:04,
1: con...
2: sì, oggi è venerdì.
1: I tempi sono
2: dove
1: importanti.
2: Dove devi andare? Vabbè, con calma, cioè tutti hanno detto dobbiamo andare calmi, tranquilli, pacifici, che altrimenti poi sale il colesterolo.
1: Però
2: il cortisolo,
1: tu hai detto poco
2: il
1: fa.
2: Diabete.
1: Abbiamo due interviste,
2: sì,
1: abbiamo tanti servizi, faccio cose, vedo gente
2: che ci
1: non
2: aspetta.
1: Possiamo farla aspettare perché
2: hai
1: la
2: ragione,
1: gente è qui
2: ragione.
1: Per guardare loro e non noi, e quindi se
2: bisogna andare di corsa,
1: tutto,
2: va bene, allora andiamo di corsa,
1: tagliare le parti inutili della
2: allora,
1: trasmissione.
2: C'è una cosa che però dobbiamo dire subito all'inizio della nostra trasmissione, grazie, scusateci, nel senso che ieri è stata una giornata complicata
1: sì.
2: Per il nostro gruppo mass mediale. Questo perché? Perché a causa di lavori autostradali abbiamo avuto un problema sulla fibra che...
1: è stato tagliato il cavo.
2: Esatto, sostanzialmente succede, no? Succede anche
1: solo
2: a
1: il nostro.
2: Solo il nostro. Comunque insomma il nostro sito newsimini.it, come dicono quelli che sono capaci, è stato down, cioè è stato irraggiungibile per tutto il giorno. Tantissimi di voi ci avete scritto, ci avete insomma chiesto che cosa stava succedendo. Noi insomma appena è stato possibile abbiamo cercato di rimediare, però ci scusiamo e allo stesso tempo appunto vi ringraziamo per la grande vicinanza e la grande solerzia, anche
1: per essere andati su altri siti a leggere
2: evidentemente
1: le notizie.
2: Era giusto, ma in questo
1: pubblicare.
2: Caso era giusto, cioè mi sembrerebbe
1: non è che
2: il minimo
1: lì a dire,
2: lo abbiamo fatto anche
1: sapere.
2: Noi cioè l'abbiamo fatto anche noi per,
1: no, noi le sapevamo già le
2: sì,
1: cose
2: esatto. Peccato non poterle
1: scriverle.
2: Quindi grazie, questa qui è la prima cosa. Seconda cosa, i nostri contatti. Vai Andrea, lascio a te la parola.
1: 351-336 per i vostri messaggi e poi la pagina Facebook di Tempo Reale per commentare in diretta, salutare, e diamo già il saluto e il buongiorno a Walter, Irene e a Cippalippa che ritorna.
2: No,
1: dopo...
2: Cippalippa era sì. Un po' che mancava.
1: Che dà il buon cortisolo a tutti.
2: Il buon cortisolo, perché almeno così dicono quelli che ne sanno. Calmi, tranquilli, oggi è venerdì, speriamo che per voi il fine settimana sia una bella occasione di riposo o comunque di cose belle da fare, perché forse il riposo è anche nel contesto di cose belle da fare, per cui noi siamo qui questa mattina a raccontarvi invece quello che è accaduto oggi. Diciamo che abbiamo anche qualche buona notizia,
1: qualche,
2: però partiamo da quelle insomma, un po' più spinose della giornata di ieri.
1: Salutiamo
2: perché ne sono arrivate
1: Gianni.
2: Diverse.
1: Partiamo, ci togliamo il dente dalla cronaca in modo particolare.
2: Anche perché questa
1: è una notizia che immagino molti abbiano già avuto modo di approfondire in altro modo. Anche
2: tipo nel nostro telegiornale,
1: sera,
2: esatto.
1: Ma già quello di pranzo c'erano già alcune sommarie indicazioni legate a questa mattinata decisamente movimentata nella zona di Rimini Nord, sulla Tolemaide, un inseguimento, prima in auto, poi a piedi, auto speronate, feriti. Colpi di pistola, il tutto che ha portato a tre arresti, dietro a tutto ciò
2: esatto.
1: Una questione legata allo spaccio di droga, ma sentiamo i dettagli.
3: È iniziato tutto con l'incrocio della targa nelle banche dati delle forze dell'ordine. Una potente BMW X6 risultata rubata a Bologna alcune settimane prima viene individuata lungo la Tolemaide. Quando gli agenti della squadra mobile di Rimini intimano l'alta al conducente, questo spinge sull'acceleratore e fugge a tutta velocità. Ne scaturisce un inseguimento serrato in direzione Sant'Arcangelo. La BMW tenta di mandare fuori strada le auto della Polizia di Stato, sperona un mezzo di servizio e urta quattro auto, coinvolgendo anche alcuni turisti svizzeri rimasti lievemente feriti. La folle corsa termina dopo un'inversione a forte velocità nei pressi della rotonda dell'IKEA. A quel punto i due occupanti, due albanesi di 21 e 22 anni, abbandonano il mezzo per fuggire a piedi verso i campi. Gli investigatori li rincorrono a piedi, esplodono in aria due colpi d'avvertimento con la pistola d'ordinanza. Entrambi i fuggitivi vengono bloccati grazie al supporto delle volanti. Ispezionando l'abitacolo, gli agenti trovano droga, contanti e due coltelli. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di sequestrare 347 grammi di cocaina e 6.500 euro in contanti. Nell'operazione è finito in manette anche un terzo uomo, un italiano di 33 anni, sorpreso nella stanza dove era custodito lo stupefacente. Per i due fuggitivi sono scattate accuse che vanno dalla detenzione di droga alla ricettazione, fino alla resistenza lesione a pubblico ufficiale, danneggiamento. Feriti nell'inseguimento due poliziotti, entrambi dimessi dall'ospedale con una prognosi di 3 e 25 giorni. I due albanesi, difesi dall'avvocato Massimiliano Ru, verranno processati per direttissima.
1: Non è l'unica cronaca. Prima di passare ad un'inchiesta che riguarda tutt'altro tema, ieri c'è stato anche un incidente nel pomeriggio alle 15.30 sulla Marecchiese, siamo all'altezza di Spadarolo. Un uomo di 57 anni a bordo di una Suzuki, una moto, procedeva in direzione Rimini quando ha perso il controllo del mezzo in un tratto rettilineo. Ha colpito il cordolo a destra, è caduto a terra. Non risultano coinvolti altri veicoli. L'uomo è stato poi elitrasportato al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Sul posto ovviamente i sanitari del 118, ma anche polizia locale e vigili del fuoco.
2: Proprio così, ancora insomma c'è questa situazione sulle strade veramente, veramente pericolosa. Tantissimi gli incidenti, ancora ai noi chiaramente essendoci del bel tempo sono tanti anche coloro che si muovono con moto, motorini, scooter, e purtroppo sappiamo che quando l'incidente vede tra i protagonisti anche di persone che vanno appunto su mezzi a due ruote, poi purtroppo gli impatti sono davvero molto molto violenti. Insomma, speriamo che per questa persona caduta rovinosamente a terra arrivino delle buone notizie sul suo stato di salute.
1: E adesso parliamo di un'inchiesta della Procura di Rimini che è servita a far luce su presunti maltrattamenti ai danni di un ospite disabile in una struttura sanitaria.
2: Questa è una brutta storia, sì.
1: Veramente una brutta storia che ha portato ad indagare 7 persone. Sentiamo.
3: Un quadro di violenze, derisioni e umiliazioni quotidiane verso chi non poteva difendersi è quello emerso dalle indagini su presunti maltrattamenti compiuti ai danni di un uomo affetto da una grave disabilità psicofisica ricoverato in una struttura di degenza nel riminese. L'inchiesta è scattata a marzo del 2025 in seguito alla denuncia presentata dai familiari del paziente. L'uomo era stato infatti trasportato in ospedale con diverse fratture al volto e al corpo a causa di una presunta caduta accidentale avvenuta di notte. Quel ricovero ha fatto nascere i primi sospetti nei parenti, spingendoli a rivolgersi ai carabinieri. Le successive intercettazioni ambientali con telecamere e microspie nascoste nella stanza della vittima hanno documentato mesi di vessazioni. Gli investigatori hanno registrato insulti continui, minacce, schiaffi, spintoni e un uso prolungato di mezzi di contenimento, oltre a gravi carenze nell'assistenza igienica. Nell'ottobre del 2025 il paziente è poi deceduto, anche se al momento il decesso non è stato posto in diretta relazione con i maltrattamenti subiti. L'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani vede indagati 7 operatori sociosanitari per maltrattamenti aggravati. La procura aveva chiesto la misura cautelare della custodia per gli indagati. Il giudice per le indagini preliminari però ha respinto la richiesta ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, pur confermando i gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ha quindi presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna. In attesa dell'esito, l'inchiesta si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio.
1: Abbandoniamo la cronaca, saluto Walter che ci segnala un'iniziativa oggi pomeriggio, tra l'altro si firma come Walter che non vi saluta mai ma vi segue quasi sempre.
2: Grazie, e va bene, beh, ma è bellissimo questo modo di salutarci.
1: E ci ricorda che questo pomeriggio alle 17 nel parco che porta il suo nome ci sarà un momento di ricordo per Sandro Pertini.
2: È vero, ne avevamo parlato
1: esatto.
2: Nei giorni scorsi. Venerdì, che è un po' il presidente della nostra infanzia.
1: Questa
2: no,
1: cerimonia,
2: Andrea?
1: Sì, chi non ha nell'immagine lui che si alza dalla poltroncina durante la finale,
2: esatto.
1: Italia-Germania dell'82 e dice non ce n'è più per nessuno, muove quella mano.
2: Ma io mi ricordo anche, cioè, poi le immagini nel tempo, noi forse non so se ci ricordiamo
1: tanto,
2: esattamente.
1: Guarini due volte, nel 73 e nell'83.
2: Ah, vedi? Io lo ricordo, e per questo aspetto, se vogliamo più ludico, oppure anche delle sue partite a carte con Berzot sull'aereo che portava anche i giocatori. L'altro invece, se vogliamo, molto più drammatica, ma che è un altro episodio che ha segnato segnato la nostra infanzia e secondo me ha segnato anche il modo di fare comunicazione in Italia, la tragedia di Vermicino con il bimbo, ti ricordi, nel pozzo artesiano, cioè credo che la nostra infanzia in qualche modo viva di alcune immagini che poi nel tempo sono state più volte raccontate.
1: Comunque il 21 ottobre 73 all'epoca era presidente della Camera, arrivò a Rimini per inaugurare nel parco dedicato ai Fratelli Cervi il monumento alla resistenza dello scultore riminese Elio Morri. Un decennio più tardi era già presidente della Repubblica, 18 ottobre 1983 tornò per partecipare alla cerimonia di chiusura della nona edizione del Pio Manzù, delle giornate del Pio Manzù.
2: Ah, pensati, anche quella, mamma mia, quante giornate internazionali portarono personaggi importantissimi in quel di Rimini. Grazie Walter per averci raccontato questo appuntamento, lo vogliamo ricordare?
1: Vogliamo ricordarlo alle 17 di questo pomeriggio, il parco di Riva Azzurra dedicato a Sandro Pertini ospita questa cerimonia promossa dal comune per il 130° anniversario della sua nascita.
2: E come tutti ci insegnano, che è un'espressione terribile, Riva Azzurra, Rimini Sud.
1: Sì.
2: Giusto?
1: Sì, tutti lo insegnano. È materia di scuola.
2: Esatto, infatti. Sono solo io che sono un po' in difficoltà quando si parla delle varie rive e i vari belli della nostra.
1: Te la cavi forse meglio quando si parla di destinazioni internazionali, visto la tua abitudine a viaggiare per l'intero globo terracqueo.
2: Devo dire che questo annuncio, dato ieri mattina, l'ultima notizia che siamo riusciti a pubblicare sul nostro sito,
1: e
2: prima
1: poi
2: che
1: in pochi l'avranno letta, perché esatto, tempo 10 minuti ed è morto.
2: Esattamente.
1: Ci hanno detto: non dovete darla voi per primi, ci hanno tagliato la fila.
2: Però sono stata molto felice perché è una meta che, allora, chiaramente, adesso se rimaniamo un po', per chi non lo sappia ancora, un po' nell'attesa, sicuramente dal punto di vista...
1: Parliamo di una nuova destinazione dell'aeroporto.
2: Esatto, per chi arriverà da quella terra, molto molto buona, perché si diceva da tanto tempo che serviva un collegamento di questo tipo, ma devo dirti, essendoci andata una volta ed essendo rimasta molto colpita dalla città, credo
1: ma
2: che anche
1: sono
2: in tanti,
1: molto colpiti da
2: può
1: te.
2: Essere che in tanti possano voler volare proprio su questa capitale. La
1: volere
2: sveli?
1: Volare un nuovo, un vecchio film.
2: Non la sveliamo, dai, facciamola svelare.
1: No, anche perché
2: ti sei studiato?
1: No, è che l'annuncio è stato dato da una coppia particolare.
2: Ah beh, allora
1: solo noi l'abbiamo.
2: Solo noi
1: ufficiale.
2: Andrea già ci pensava
1: sentiamo.
2: Da ieri, anzi forse
1: sentiamo.
2: Dall'altro ieri.
1: Sì, sentiamo chi ha dato l'annuncio.
4: Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Chiudete le valigie, amici! Si va a Berlino!
1: L'esultanza del duo Caressa Bergomi per la finale mondiale 2006 calza a pennello con quella che arriva dal territorio riminese dopo l'annuncio del nuovo collegamento con Berlino, che dal 16 aprile 2027 sbarcherà all'aeroporto Fellini grazie ad EasyJet. Anche se, ovviamente, l'obiettivo primario in questo caso non è andare in Germania, che comunque resta un'alternativa, ma ampliare l'offerta su uno dei mercati più rilevanti per il turismo della Riviera e anche per l'ambito fieristico congressuale. Saranno due i voli settimanali, lunedì e venerdì, fino ad ottobre 2027. Con Berlino salgono così a 3 le destinazioni EasyJet da Rimini, dove dal 2025 la compagnia ha attivato anche Londra Gatwick e Basilea. La Germania aveva invece fatto ritorno nel cartellone del Fellini già dall'estate 2026 con Colonia, operato da Ryanair. L'amministratore di Ariminum Corbucci evidenzia come anche il nuovo volo sia frutto del percorso avviato con APT Servizi e con i comuni della Riviera. Questa capacità di lavorare come sistema, spiega, ci consente di essere più credibili sui mercati internazionali e più forti nel confronto con le compagnie aeree. Soddisfazione anche da parte dell'assessore regionale al turismo Frisoni e dai sindaci dei comuni costieri, che auspicano un'ulteriore crescita del mercato tedesco, che già nei primi 6 mesi 2026 ha visto aumentare le presenze del 6%. Intanto l'aeroporto, che con i 442.000 passeggeri dei primi 8 mesi dell'anno ha già superato l'intero 2025, si appresta a chiudere il 2026 oltre quota 600.000. E chissà che le ottime percentuali di riempimento dei voli, tra l'80 e il 90%, non portino qualche compagnia a scommettere su Rimini anche nei mesi invernali. Al momento, da novembre, il cartellone vede infatti solo 2 località collegate, Tirana e Catania, non certo gli hub auspicati da IEG per sostenere fiere e congressi. Chissà che le prossime settimane non portino ulteriori novità. Allora, le novità a cosa possono essere legate? In questi giorni, ad esempio, le compagnie aeree, Ryanair su tutte, stanno pubblicando le rotte estive 2027, quelle che poi partono, si dicono estive, ma la stagione estiva degli aeroporti va da marzo a ottobre, quindi una stagione piuttosto,
2: certo,
1: piuttosto ampia. E ieri sono state ad esempio pubblicate le rotte di Forlì, che ad esempio ha una frequenza in più per quanto riguarda Londra, e insomma poi andremo a indagare nel dettaglio. Rimini ancora non è stata pubblicata. Diciamo che quando ci sono dei ritardi nelle pubblicazioni, questo, e nel caso questo ritardo prosegua, perché se poi oggi le cose andranno diversamente e questo ragionamento decade, vuol dire che Rimini potrebbe, e se ne parla da tempo, diventare base di una qualche compagnia low cost, nella fattispecie di Ryanair, perché solitamente se viene pubblicata la stagione estiva e poi si vedono dei voli che partono alle 6 del mattino o alle 6:30, ecco, questo fa capire che quella località in qualche modo è diventata base di quella determinata compagnia. Perché diciamo 6:30? Perché dal 2027 la novità che riguarda Rimini
2: è
1: che diventerà aeroporto operativo H24, quindi con un orario più ampio addirittura di quello di Bologna. Questo apre delle possibilità che ovviamente potranno essere annunciate solo nel momento in cui ci sarà l'ufficialità. Noi staremo a monitorare. Certo che se dovesse diventare base di una qualche compagnia o di Ryanair nel dettaglio, certo che si aprirebbero delle prospettive veramente interessanti.
2: Allora, non serviamo noi a dire che l'aeroporto è stato assolutamente benefico per il turismo di quest'anno, anche insomma di quest'estate, ma anche della primavera, come lo sarà anche di questo primo mese e mezzo d'autunno, comunque fino alla fine di ottobre. Ma direi che per un qualsiasi riminese, soprattutto parliamo di riminesi che vivono molto il centro storico, è un po' sotto gli occhi di tutti. Io non passa giorno che non vedo questi gruppi, prevalentemente sono gruppi di persone che probabilmente fanno un viaggio organizzato, diciamo di età varia, insomma adulti prevalentemente, ma anche famiglie, che sono sognanti di fronte alla bellezza dei monumenti riminesi, ma tantissimi, cioè dall'Arco d'Augusto fino al Ponte di Tiberio, che chiaramente non vedono perché vedono solo l'acqua, ma addirittura c'è gente che sta lì a farsi raccontare com'è, come sarebbe il Ponte di Tiberio, passando dalla Basilica a Cattedrale. Insomma, le bellezze artistiche, così come i musei, vengono tutte sondate. Noi intanto diciamo bene Berlino, però andiamoci con Beppe, ma andiamoci anche un po' tutti, perché probabilmente...
1: O facciamoli arrivare tutti.
2: Sì, o facciamoli arrivare tutti, sai, comunque è un bacino importante. È chiaro che qualsiasi meta pensata per l'aeroporto di Rimini ad oggi è pensata per far arrivare i turisti.
1: Certo.
2: Ma quando sono le mete interessanti, poi chiaramente possono anche far partire
1: Io
2: delle persone.
1: Capisco anche sotto la pagina social dell'aeroporto, c'è tanta gente che commenta e dice sì, però questi voli dovete mantenerli tutto l'anno, sì, però
2: certo,
1: dovreste mettere il collegamento con, leggevo sotto un'ultima rete, con Billund, perché lì c'è il parco Lego e ci va tanta gente.
2: Allora
1: diciamo
2: uno dice collegatevi con Vancouver, in questo momento
1: l'aeroporto di Rimini deve reggersi sulle persone che arrivano, sull'incoming. Quando si reggerà sulle sue gambe per 12 mesi l'anno e non solo per 6 con l'incoming, ecco che a quel punto si può pensare anche a dare quel qualcosa in più, cioè
2: sì,
1: quelle
2: certo,
1: località che possono essere interessanti per chi vuole andarci. È ovvio che poi tante realtà sono interessanti sia per i turisti che arrivano, sia per i riminesi che partono, perché insomma, tu hai detto Berlino, ma c'è Londra, insomma Londra ha un bacino importante, c'è anche tutta le realtà dell'est, da Praga a Cracovia, insomma ci sono tante belle località che si possono raggiungere da Rimini. È ovvio che il fatto che non sono pensate per il romagnolo che vuole andare in vacanza, sono in primis pensate per bacini, per mercati turistici che possono portare incoming turistico, ed è ovvio che deve essere così, perché poi dietro c'è anche lo sforzo in questo momento di tutti i comuni della Riviera, come è stato ribadito anche ieri, che mettono sul piatto anche delle risorse importanti per promuovere questi voli nelle fiere, in quei mercati, e quindi si guarda a questo. Il prossimo step sarebbe avere una realtà importante, una capitale importante 12 mesi l'anno.
2: Questo sarebbe molto importante perché, come diceva Andrea, nel servizio questi voli partiranno ad aprile, quindi diciamo neanche la Pasqua prendono, perché la Pasqua nel 2027 arriverà prestissimo, alla fine di marzo, abbiamo avuto ieri la conferma facendo qualche verifica, però diciamo che qualche fine settimana di primavera, ancora prima per tanti riminesi o romagnoli di iniziare la stagione turistica e quant'altro, potrebbe essere una valida opportunità, così come settembre-ottobre.
1: Il dato positivo è che EasyJet EasyJet a
2: esatto,
1: aumentare la copertura su Rimini, ed è importante perché Ryanair insomma è un po' quella che la farà padrone con 13 voli sempre legati al periodo estivo e adesso anche un paio d'inverno. Wizz Air ha potenziato molto in questa stagione i suoi collegamenti da Rimini, EasyJet è rimasta ferma a Basilea e Londra Gatwick. Evidentemente anche EasyJet vede delle potenzialità nello scalo riminese.
2: Noi abbiamo parlato per tanti anni in modo molto critico dell'aeroporto perché non si riusciva a trovare la quadra dopo il fallimento, insomma, che aveva veramente tagliato le gambe al servizi aeroportuali. Adesso proviamo a parlarne bene, anzi a sostenerla, questa realtà privata che però gode veramente del sostegno anche delle realtà pubbliche del nostro territorio. Sinceramente, guarda, Billund c'è un bellissimo parco della Lego, ma non c'è nient'altro, c'è un paese veramente nella Danimarca del nord,
1: meglio
2: Berlino, perché ci sono tante cose belle da poter vedere. No, sto scherzando, evidentemente
1: no,
2: più
1: è
2: ce
1: ovvio
2: ne sono
1: che poi
2: meglio è.
1: L'immaginario di chi vive qui, pensare all'aeroporto vuol dire pensare a una valvola di sfogo magari per le proprie uscite, no?
2: Quindi
1: uno vorrebbe che d'inverno diciamo voglio andare a vedere il villaggio di Babbo Natale e partire da Rimini. Però non funziona così,
2: ad
1: perché
2: oggi molto difficile.
1: Deve esserci tutta una economicità nei voli che non può essere garantita da 50 persone che una volta all'anno decidono di andare a fare quel viaggio.
2: Guarda, ti dirò che anche Bologna per alcune tratte non è particolarmente economica, cioè quindi effettivamente se Rimini potesse avere questa operatività che le garantisce anche di portare più collegamenti potrebbe essere davvero più agevole, perché alle volte anche con viaggi che anche nella vicina Europa spesso magari devi spostarti fino a Milano dove ci sono chiaramente più opportunità e anche i prezzi delle compagnie sono diversificate perché ne hanno tante.
1: Tra l'altro mi sembra che proprio nella giornata di ieri il presidente De Pascale a Bologna e parlando insomma al comune di Bologna e ai sindacati, perché ricordiamo che c'è stata grande polemica quando la regione ha deciso di abolire la council tax, questa addizionale comunale che grava sui passeggeri in partenza,
2: sì,
1: per
2: certo,
1: i tre scali minori della regione e non per Bologna. C'era stata preoccupazione anche da parte dei sindacati che dicevano ma se questo porta allo spostamento di alcuni voli c'è tutta la forza lavoro dello scalo Marconi che potrebbe andare in sofferenza e quant'altro, e De Pascale ha detto noi tiriamo dritti per la nostra strada perché comunque il Marconi noi cercheremo di svilupparlo ulteriormente pensando anche ai collegamenti internazionali, quindi agli Stati Uniti ma anche all'estremo oriente, ed è quella l'ambito in cui si deve sviluppare.
2: Certo.
1: Però visto che sappiamo che da qui ai prossimi anni il traffico aeroportuale crescerà di tanti milioni di passeggeri, non possiamo pensare che tutti quei milioni di passeggeri noi li si possa intercettare solo con Bologna. Quindi dobbiamo lavorare, grazie al fatto che abbiamo altri tre scali, per consentire di dirottare questi milioni che lui dice ci saranno, questo è indiscutibile che ci saranno nel futuro, su questi altri scali. E secondo me questo provvedimento permetterà anche alla regione di capire quali scali funzionano e quali scali invece dal punto di vista commerciale faticano di più, perché comunque questo provvedimento preso in questa prima parte di applicazione non ha dato gli stessi risultati.
2: Pensiamo a Forlì ad esempio.
1: Forlì ad esempio, dispiace per i cugini della Ridolfi,
2: era un dato abbastanza
1: gli ultimi
2: oggettivo.
1: Dati diffusi di luglio ci parlano di tanti movimenti in più, quindi i voli sono arrivati ma volano molto scarichi, volano quasi vuoti perché ci sono meno passeggeri rispetto all'anno precedente, a differenza di Rimini che già ad agosto ha raggiunto e superato il dato di tutto il 2025.
2: Voi fateci sapere se volereste volentieri,
1: allora,
2: anzi,
1: ad esempio,
2: se volerete
1: Nunzio,
2: volentieri a Berlino.
1: Nunzio ci saluta e dice allora voliamo a Berlino.
2: Esatto, vedi, Nunzio è pronto a partire.
1: Salutiamo anche Anna Maria e Maurizio.
2: Ci sono già anche i prezzi?
1: E non ho controllato.
2: Non hai controllato, no, per capire anche.
1: E diamo il buongiorno anche al presidente della Confcommercio provinciale Gianmaria Zanzini.
2: Bene, noi procediamo. Allora, prima di passare alle notizie nazionali che riguardano la scuola, ma che in realtà poi riguardano tutti i territori italiani, vorrei fare un passaggio su una cosa che parliamo un attimo di sanità, perché ci sono state almeno due notizie di interesse sulla sanità. Da una parte una riflessione, a mio avviso puntuale, e che sai quelle riflessioni che ti fanno pensare che ci sia sotteso qualche cosa che potrebbe non andare come vorresti. perché ci sono state delle dichiarazioni dell'assessore Cristian Gianfreda, che ricordiamo essere assessore alla protezione sociale, al welfare del comune di Rimini, che in una conferenza dove appunto era al centro il tema della sanità, una conferenza territoriale, sociale e sanitaria, ha parlato della realtà onco-ematologica del territorio, perché la regione già da tempo sta andando ad una riforma nella riorganizzazione proprio di questa rete, in particolare coinvolgendosi con un istituto di grande prestigio del nostro territorio che è l'IRST di Meldola, proprio perché lì c'è un'eccellenza, e quindi c'è un cambiamento in atto che da una parte vede l'ASL e quindi la regione, le ASL, e dall'altra l'IRST. Bene, che cosa dice Gianfreda? Chiaramente dice, se è un cambiamento che porta ulteriori benefici per le persone malate oncologiche, benissimo, noi siamo contenti. Però poi mette alcuni elementi che a suo avviso in questo percorso devono essere tenuti presenti. Li andrei a leggere sul nostro sito, magari facciamo vedere
1: la notizia.
2: Grazie Andrea. Allora, in primis, dice Gianfreda, uno dei punti fermi della riforma sta nella volontà di efficientare il coordinamento, mantenendo la capillarità dei servizi per i pazienti. Cioè non è che andiamo a modificare, io leggerei, no, tra le righe. Per cui deve essere esplicitato il fatto che saranno mantenute le vocazioni distintive non esclusive dell'ospedale infermi, oncologia ed ematologia, oncoematologia pediatrica e radioterapia, e anzi ne vengano individuate delle nuove. Un altro punto su cui Gianfreda si sofferma sono i posti letto. Lui dice: i posti letto di degenza rimarranno gli stessi, e quindi lui dice: su Rimini ad esempio è fondamentale mantenere la possibilità di effettuare terapie complesse, ad esempio le leucemie acute, i trapianti, autologhi, e terapie sperimentali che richiedono lunghi ricoveri o numerosi accessi in degli hospital. Quindi io spero che sia una certezza che tutto ciò rimanga tale, anzi venga migliorato proprio nell'efficientamento di questa rete.
1: Non dare mai nulla per certo.
2: Però ecco, io volevo metterla così.
1: Anche
2: un
1: perché
2: po'...
1: quando arriva una nota di un amministratore,
2: sì,
1: su un tema così delicato, vuol dire che un po' mettere le mani avanti anche nei confronti delle istituzioni, nel timore che, perché sappiamo che tante volte quando vengono effettuati queste revisioni, queste riforme, queste riorganizzazioni, spesso si tende ad accentrare e a togliere, e questo però per i cittadini
2: mette le mani avanti, Gianfreda, anche perché ricordiamo che la rete
1: non sarà assolutamente così,
2: esatto, però diciamo che anche il titolo del Carlino un po' che riprende questa notizia, lo vediamo, va un po' nel senso che dicevo io, no? Cambia l'oncologia, con Gianfreda che dice va tutelato l'infermi, quindi non toccateci le nostre eccellenze. Cioè, non l'ha detto l'assessore, questo lo dico io, però Rimini deve poter mantenere le vocazioni che la caratterizzano, quindi magari è semplicemente una esperienza con le bandierine, che vengono messe le bandierine rosse, noi ci stiamo facendo un ottimo lavoro, perché effettivamente la rete oncoematologica del nostro territorio, pensa solo all'oncoematologia pediatrica, no? Quanto viene anche insomma scelta da tante persone da lontano, ecco, almeno teniamo salde le cose buone che abbiamo ed eventualmente potenziamo. Speriamo che sia così.
1: Intanto da ottobre dovremo fare i conti anche con le AFT.
2: Ecco, le più amate AFT, Andrea.
1: Ci mancava l'ennesimo acronimo, sono le aggregazioni funzionali territoriali. Io non so chi è che le pensa le cose della sanità.
2: Vabbè, dai, hai fatto proprio un pezzettino su tutti gli acronimi strani.
1: Rimetterlo ogni
2: mese. Sì, è vero.
1: Che prevedono la presenza di gruppi di medici di medicina generale che lavorano insieme, avranno una sede unica, spesso un ambulatorio in una casa della comunità, disponibile al pubblico almeno 10-12 ore al giorno. Le AFT non sostituiscono il medico di base. Però un po' mi scappa da ridere.
2: È vero, non sostituisce il medico di base. Cioè tu comunque il medico di base lo devi avere.
1: I medici di base sono quelli. Se tu pensi a un gruppo di medici di base che 10-12 ore al giorno sta anche da un'altra parte, quanto lavorano? 24 ore questi medici di base.
2: Ma dopo c'è un maggiore personale, no? Cioè c'è più gente.
1: Ehi tu, da oggi sarai un medico di base.
2: Esatto, infatti.
1: Ah, così funziona,
2: così,
1: non credo
2: così,
1: sia così semplice.
2: Funziona così.
1: Comunque è stata firmata una dichiarazione di intenti che
2: Però almeno due sindacati hanno accettato l'assessorato la dichiarazione
1: alle politiche per la salute e la FIMG, che è poi il sindacato
2: che
1: più rappresentativo, la FMT, che traduce in concreto l'accordo integrativo regionale siglato all'inizio anno.
2: Diciamo loro lo fanno, cioè con l'obiettivo, poi dopo chiaramente gli obiettivi sono belli: togliere le file dai pronto soccorso, no? Come era stato per il CAO, perché dici hai la febbre, hai la tosse, hai bisogno, cioè non sono cose serie, bello, serissime, però non sono derogabili.
1: Però io credo che si stia instillando nelle persone che poi cercano di seguirle queste cose
2: un po' di
1: una
2: confusione.
1: Certa confusione. Allora io non sto bene, ma vado dal medico, vado alla FT, vado al CAO, vado alla casa di comunità,
2: ma la casa di comunità trovi la FT.
1: Quindi
2: al CAO trovi sempre i medici di medicina generale,
1: sono
2: sempre loro che girano.
1: Esatto, che
2: no, però la cosa
1: gliele vicino, così escono da una.
2: Noi nei giorni scorsi avevamo spiegato un po' gli elementi critici rispetto anche a questi cambiamenti che riguardano il medico di medicina generale di uno sindacato, un sindacato molto rappresentato, che è lo SNAMI. Io ieri, quando ho letto questa notizia che poi abbiamo pubblicato, dico vabbè, almeno altri due sindacati di medici di medicina generale ci provano a creare un rapporto propositivo di fronte a questo cambiamento.
1: L'unica cosa che mi chiedo,
2: loro sono dentro, quindi immaginiamo, allora, che
1: come
2: sappiano difendere i loro diritti.
1: Dicevi tu, le AFT non sostituiscono il medico di famiglia, ma rafforzano e ampliano l'assistenza.
2: E non c'è il tuo medico.
1: Ma se non rafforzi e ampli il numero dei medici di famiglia, come fai ad ampliare?
2: Cioè, allora, guarda, ti do la risposta. Domenica, okay, 60 nuovi medici entrano nell'ordine. Ragazzi giovani che si sono laureati.
1: Non solo medici di medicina generale.
2: Questi sono medici. Però tu sai che il medico di medicina generale non deve fare la scuola di specializzazione. Chissà che tra loro non ci sia qualcuno che di qui a poco sia un nuovo medico di medicina generale.
1: Un po' in maniera grossolana i numeri.
2: Stiamo parlando solo di
1: Rimini
2: in questo caso.
1: Stati forniti un paio di settimane fa, una decina di giorni fa, quando c'è stata la mobilitazione proprio dei medici di altri sindacati, SNAMI e SMI, se non sbaglio, si era detto in Emilia Romagna ci sono 1250 posti vacanti e ci sono 200 persone che hanno la disponibilità a coprirli. Cioè, ma nel senso, se ci sono posti vacanti e non ci sono abbastanza persone per coprire quei posti vacanti, parliamo di medici di base, come diventa sostenibile la realizzazione di
2: queste strutture che devono stare aperte dalle 8
1: non vuole essere una critica mia, è solo che mi sfugge probabilmente qualche
2: però
1: tassello.
2: Ascolta Andrea, il fatto che due sindacati che rappresentano medici di medicina generale siano in questa interlocuzione con la regione mi fa pensare che loro ce l'abbiano un'idea di come eventualmente anche magari misurarsi rispetto a questa nuova sfida. Spero, io non sono né un medico né sono dentro un sindacato, non so bene quali siano insomma anche le difficoltà. Certo è che se una paziente, poniamo che tutto andasse come ce lo stanno descrivendo, un paziente, sappiamo quante volte possa essere difficile anche solo mettersi in contatto con il proprio medico di medicina generale, perché ci sono dottori bravissimi che ti rispondono sempre, ti rispondono su WhatsApp, se hai bisogno di una prescrizione te la mandano, altri un po' più difficili da trovare, devi chiamare esattamente in quella mezz'ora, certo. Poi chiaramente insieme a te chiamano tante altre persone, quindi dal punto di vista del paziente, se tu sai che in quella struttura, che è una casa di comunità, dalle 8 alle 20 se vai c'è comunque qualcuno che risponde, ti è venuta l'influenza, hai la febbre, hai un sintomo che, oppure hai bisogno di una prescrizione medica, oppure ancora non so, hai bisogno di un permesso per il lavoro sanitario e il tuo medico non c'è in quel momento, ecco, evidentemente se funzionasse sarebbe perfetto, no? Cioè se tu pensi dalle 8 alle 20 c'è qualcuno.
1: No, ma io a livello teorico sono tante le cose che sarebbero perfette, cioè poi non so nella pratica come si può tradurre, ma magari lo impareremo.
2: Lo impareremo. Impariamo a dire questo acronimo che è AFT, giusto? Perché a me viene ATF, non so per quale motivo. Va bene, andiamo avanti e parliamo di scuola.
1: Sì, parliamo di scuola velocemente, abbiamo dei messaggi, poi so che abbiamo anche un'intervista e c'è Colomba che ti chiede come stai.
2: Meglio, c'ho un po' di tosse, però perché così Colomba?
1: Ti avanza una proposta, dice dai che adesso andiamo a curarci a Berlino, facciamo prima che aspettare le liste d'attesa.
2: Secondo me in effetti Colomba di l'aria è un po' più secca, quindi mi ammalo di meno. Però posso ringraziare la nostra Colomba? Ieri mentre noi eravamo in onda è arrivato un amico prete, che è amico di entrambi, cioè di sia noi che anche della nostra Rina Colomba, che è arrivato con un sacchettino. Non abbiamo capito che cosa fosse, l'abbiamo scoperto quando abbiamo finito la trasmissione, e ti posso dire, cara Colomba, che la tua torta con l'uva è andata a ruba. Solo il nostro Matteo, ancora prima che
1: noi ancora non sapevamo che la torta era arrivata,
2: che mancavano già due fette, ma due fettoni tra l'altro buonissima, ne hanno approfittato tutti gli amici del gruppo Icaro.
1: Come giusto che sia. Poi ci scrive di nuovo Cippalippa, ma questa volta direttamente su Facebook, WhatsApp,
2: sì?
1: Perché ci dice che Faustino ritiene questa puntata molto interessante. Vediamo chi è Faustino. Io
2: non conosco Faustino.
1: Faustino è un gatto dentro una tazza.
2: Ma d'altra parte, no, ma c'è Faustino, ma quanto è piccolo Faustino?
1: Ma i gatti sai che poi si infilano.
2: D'altra parte,
1: ovunque,
2: se ha un amico a due zampe, si chiama Cippalippa, lui si può chiamare Faustino. Secondo me state perfettamente bene insieme.
1: Cioè, almeno, a meno che non sia Cippalippa lì e Faustino che ha scritto questo.
2: Sono dettagli.
1: Allora, torniamo a parlare invece di questo tema che sta facendo ancora molto molto discutere, di questo decreto che è stato approvato nella giornata di ieri dal Consiglio dei Ministri, riguarda la scuola, il famoso decreto che prevede il tetto del 30% di studenti stranieri che non parlano italiano all'interno delle classi. Ieri, dopo il Consiglio dei Ministri e la conferenza stampa, dove il ministro Valditara ha spiegato alcuni aspetti di questo decreto. Sentiamolo e poi magari lo commentiamo insieme prima della prossima intervista.
5: Tutti gli studi internazionali ci vengono a dire che la partecipazione dei genitori al percorso formativo del figlio è fondamentale per il successo scolastico, è importante per il successo scolastico. Inoltre che una densità all'interno di una classe di giovani che hanno una formazione nella lingua, una conoscenza nella lingua non adeguata, danneggia il percorso scolastico del giovane. E da questo punto di vista, dunque, noi abbiamo deciso, da una parte, laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento scolastico, gravi deficit linguistico, di incentivare e favorire il percorso di apprendimento linguistico dei genitori. Quindi la scuola avrà l'obbligo di segnalare ai servizi sociali queste problematiche, e i servizi sociali disporranno il percorso di apprendimento linguistico a carico dei genitori. Sarà ovviamente gratuito, sarà svolto dai CPIA, e nell'ipotesi di mancato assolvimento di questo percorso formativo nella lingua italiana ci saranno delle sanzioni da 200 a 1000 euro a carico di quei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi. Poi c'è l'altro tema molto molto importante, quello del 30%. È un tema ricorrente dal 1990 in avanti, diversi ministri hanno cercato di affrontarlo. Prima è stato affrontato soltanto a livello di circolare, quindi aveva un effetto di raccomandazione, ora diventa legge ed è cogente. Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo. E pertanto noi abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali, questa è un'altra novità importante per evitare inerzie, per evitare che ci possano essere delle mancate intese fra i dirigenti scolastici ci sia un coordinamento, il provveditore, cioè l'ufficio scolastico territoriale provinciale, disporrà di destinare a scuole di prossimità, di vicinato, quindi non si tratta di mandare il ragazzo a 20 km di distanza. Voglio sottolineare che questa misura, fra l'altro, per quanto riguarda gli studenti anche italiani, è una misura ampiamente diffusa, perché all'atto di iscrizione la famiglia deve indicare 4 scuole. E se in quella scuola, una di quelle scuole scelte, c'è già il numero, il saturamento delle iscrizioni, la famiglia dovrà andare in un'altra scuola. Il nostro obiettivo è mettere al centro l'italiano, la lingua italiana, come grande strumento di integrazione. Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Qualcuno invece le ha confuse con le famose classi dove ci sono i neoarrivati. È evidente che non saranno 34.000, perché noi eccettuiamo da questo numero quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana, cioè che sono nati in Italia e hanno vissuto in Italia sino all'iscrizione alla prima elementare, oppure che hanno frequentato 2 anni di scuola dell'infanzia, oppure per altri percorsi che hanno frequentato con successo 3 anni di scuola. Poi c'è il tema del divieto di mascheramento, quindi burka, niqab, casco, mascherina sanitaria per chi non è ammalato, quindi mascheramento del volto, e quindi non si può accedere al percorso formativo se si pretende di entrare in classe con niqab, tanto per fare un esempio concreto.
1: Questi alcuni degli aspetti emersi nel corso della conferenza stampa nella quale il ministro ha presentato ai giornalisti
2: le novità
1: riguardo questo provvedimento, che insomma ieri leggendo e guardando i vari media a carattere nazionale e non solo, ci sono stati tutti gli interventi insomma da parte dei critici nei confronti di queste scelte. Diciamo che però rispetto alla prima uscita, quando si diceva il 30% degli stranieri basta,
2: esatto,
1: il fatto che si vada a guardare comunque il fatto che non è il fatto di essere straniero o meno, ma nel conoscere la lingua o meno, diciamo che
2: ridimensiona
1: un po'
2: il tema
1: delle polemiche, che poi siamo in campagna elettorale e quindi ci saranno.
2: Guarda, il cambiamento nella scuola è stato fatto da tutti i ministri, come diceva anche Valditara, dal 1990. Toccare la scuola non è semplicissimo, molti ministri ce lo potrebbero raccontare, ci sono, insomma, sono caduti anche in questo percorso di cambiamento, e poi insomma anche la loro carriera politica ne ha risentito. Però al di là di questo, le cose chiaramente sono un po' diverse dai proclami dei primi giorni. Noi chiaramente ci farebbe piacere sentire la voce di chi la vive la scuola, perché forse è la cosa. Io ad esempio non mi piace molto la questione delle multe, cioè se tu genitore non hai la possibilità di seguire il corso ti multo perché vuol dire che non ti vuoi integrare. Non lo so, bisognerebbe forse capire, mi piacerebbe un altro percorso di accompagnamento, di comprensione anche, no? Perché magari tanti genitori che hanno deciso di lasciare il loro paese, sono arrivati in Italia, hanno turni di lavoro estenuanti, magari la lingua non la sapranno perfettamente con i congiuntivi, però magari sono in grado di non lo so, questa cosa delle multe non mi piace tantissimo. L'altra cosa che mi chiedevo e ci chiedevamo con Andrea è come si fa al momento dell'iscrizione. Dopo un po' Valditare l'ha spiegato,
1: sì,
2: per un bimbo che ha un cognome straniero, capire se effettivamente è in grado di parlare l'italiano per quello che può farlo un bimbo piccolo, perché se noi pensiamo magari ai migranti che arrivano da alcuni paesi, ma c'erano migranti che arrivano anche dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, mi chiedo è uguale questa cosa per tutti? E il fatto che, ne so, ad esempio, conosco tantissimi amici albanesi, che anche ragazzi che sono arrivati in Italia grandi, quindi poniamo per le scuole medie, dove effettivamente c'era un po' l'inflessione del proprio paese d'origine, ma sapevano l'italiano proprio perché l'avevano imparato attraverso la televisione, attraverso i social media, la vicinanza. molto bene. Quindi quali saranno i discrimini? Cioè non basterà, spero, il cognome straniero, perché altrimenti viene a meno quel tema della lingua. Non lo so, vabbè, allora, avranno poi dati oggettivi.
1: Diciamo che probabilmente questo è un tema che ci sarà per chi inizia da zero il suo percorso, certo, scolastico in Italia, perché per gli altri si è spiegato come chi aveva già degli anni frequentati,
2: esatto,
1: con esito positivo,
2: esattamente,
1: chi ha fatto, chi già è nato magari in Italia e ha iniziato la scuola qui. Insomma, ci sono una serie di eccezioni, poi vedremo come sarà declinato nel concreto e se effettivamente cambierà qualcosa.
2: Vedremo, vedremo. Io sinceramente invece sul mascheramento credo che, non lo so, però forse in alcune parti d'Italia è successo, oppure c'è questa attenzione. È giusto che le persone siano visibili e riconoscibili nei luoghi pubblici, insomma, questo credo, e anche a scuola sia molto importante, anche in quel tema di integrazione di cui abbiamo tante volte parlato.
1: Abbiamo in collegamento,
2: vediamo se si è collegato il nostro ospite, che era atteso per le 9:45, perché in qualche modo di giovani vogliamo continuare a parlare, ma per una cosa decisamente più bella.
1: Vero?
2: Andiamo a Savignano sul Rubicone, perché è pronto a partire oggi 25 settembre, speriamo che insomma ci sia sia l'audio che il video, speriamo di sì, tutto. Matteo lo vede? Non sappiamo, adesso proviamo, perché inizia oggi la prima edizione, quindi al debutto, il SeaFest Kids.
1: SeaFest
2: lo conosciamo bene, Kids è una novità e noi siamo in collegamento con il direttore Giorgio Arcari. Buongiorno Giorgio.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedo scusa, mi era stato detto 9:50.
2: Ma sei stato bravissimo. Guarda, sei stato bravissimo, puntualissimo, anche perché noi parlavamo di scuola, quindi in qualche modo di ragazzi stavamo già parlando, e quindi è venuta perfetto questo collegamento. Giorgio, ci porti un po' in questo SeaFest Kids,
1: esatto,
2: che è tutta una novità.
1: Esatto, anche come è nata l'idea di questa edizione dedicata ai più giovani.
2: Tra l'altro, titolo bellissimo.
6: Allora, Ixunt Leones, qui ci sono i leoni, che non sono i leoni.

0: un finanziamento molto, molto importante per creare questo evento in cui abbiamo raccolto quelli che secondo noi sono i personaggi più importanti al momento della fotografia e della fotoillustrazione per bambini e ragazzi, tra cui anche due riminesi che sono Marianna Balducci e Roberto Grassilli.
1: Guarda, vieni perfettamente in sintonia perché proprio Roberto è stato nostro ospite
2: Esatto,
1: qualche
2: per
1: giorno
2: parlare
1: fa.
2: della sua anima più
1: Esatto,
2: musicale in quel
1: però
2: caso.
1: conosciamo molto bene sia la sua che quella di Mariano, invece anima creativa. Ecco, però vedo che ci sono anche le tue opere, anche di altri artisti. Ti chiedo una cosa, Giorgio, secondo te oggi, attraverso la fotografia, la fotoillustrazione, qual è lo sguardo che attiva tira di più i ragazzi proprio che sono così tanto immersi in un mondo digitale pieno di immagini in movimento?
0: Ma guarda, io questa cosa la chiamo l'occhio del turista. Sapete, quando siete in vacanza vi emozionate ci emozioniamo per qualsiasi cosa, anche una tegola spostata, un gatto che passa, un tombino mezzo aperto, fotografiamo tutto, ci sembra tutto bellissimo quando siamo in vacanza. Mentre se riuscissimo a mantenere quest'occhio almeno un pochino nella vita di tutti i giorni, sarebbe davvero tutto più facile e tutto più bello. E facendo questo lavoro ormai da tanti anni mi sono accorto che questa particolarità, l'occhio del turista, è qualcosa che i bambini e i ragazzi hanno in maniera naturale, che si perde un po' nel tempo. Queste mostre in realtà nascono proprio per questo, per fissare un punto di stupore. Ed è importantissimo perché quando si guarda le cose con stupore si aprono davvero moltissime occasioni di crescita per i più giovani, per occasioni per imparare, ma anche occasioni per guardare alle cose del mondo con un occhio più positivo e propositivo.
1: Mi piace
2: Abbiamo
1: questo
2: visto,
1: occhio
2: tra
1: del
2: l'altro, mentre
1: turista.
2: tu ci raccontavi un paio di immagini molto belle per dare proprio l'idea di guardare le cose in modo diverso. Abbiamo
1: Sì.
2: visto quest'ultima, il cavatappi volante di Marianna Balducci, Dalla vita
1: D'altra
2: nascosta delle
1: parte,
2: cose.
1: cioè, si sa che i cavatappi
0: Esatto.
1: volano, cioè, nel senso, se
2: E
1: non lo
2: poi
1: capisci, vuol
2: scorrono.
1: dire che manca qualche aspetto di
2: E
1: meraviglia a cui
2: questo
1: Giorgio ci
2: sono
1: richiamava.
2: invece Neil e Buzz, richiamando i noti
0: Non è forse
2: astronauti.
0: vero che proprio quest'estate il cielo era da stappare?
1: Esatto, infatti.
2: Con due caricabatterie si è creata dell'arte in questo
1: Giorgio, il
2: caso.
1: cuore di questo evento del Sea Fest Kids, a cui auguriamo veramente anche con questa intervista, speriamo di portarvi fortuna, sarà la biblioteca di Palazzo Vendemini. Tu in questo momento sei lì perché vedo già tutto allestito dietro di te.
0: È tutto pronto, le prime classi si stanno accumulando al pian terreno per fare la prima visita. Noi siamo al secondo piano dove c'è il cuore delle mostre. Quelle che vedete alle mie spalle sono le opere di Roberto Grassilli, della realtà diminuita. È una mostra che è venuta molto bella, siamo riusciti a concentrarla tutta dentro Palazzo Vendemini. Se non si vede tanto dal video, ma forse la proporzione non aiuta, ma ve lo dico io, è una mostra particolare perché l'abbiamo studiata il più possibile a misura di bambino. Non sono opere per bambini da venire a guardare, ma sono opere per i bambini. Anche l'altezza a cui sono messe è un po' più bassa del solito. Noi grandi forse siamo costretti ad abbassare un pochettino lo sguardo, ma sono la giusta altezza per loro. È proprio uno studio che abbiamo fatto.
1: Direi che è uno sforzo che gli adulti devono fare, infatti mi piace quello che avete messo nella presentazione. Il Sea Fest Kids è chiaramente per tutti i piccoli e per gli adulti, ma solo se questi ultimi sono accompagnati dai bambini. Direi che almeno una volta ogni tanto
0: Esattamente.
1: sono i piccoli che ci prendono per mano e ci portano a vedere delle cose belle. Ecco, chiaramente ci saranno tanti giorni di Sea Fest Kids, speriamo anche che con questa intervista, non so, qualche insegnante o comunque qualcuno che ha a che fare con i più piccoli decida o in modo autonomo attraverso anche i gruppi classe di potervi venire a trovare, perché dura un po' di tempo, giusto, Giorgio?
0: Per questi primi 3 giorni, quindi oggi, domani e dopodomani, è il momento di massima attività perché ci saranno anche qua tutti gli artisti coinvolti e quindi ci saranno laboratori, molti sono pieni, è rimasto qualche posto se qualcuno si vuole aggiungere, sia per i grandi che per i piccoli. Domani pomeriggio alle 4:30 ci sarà la conferenza tavola rotonda sulla fotografia e la fotoillustrazione per i bambini e per i ragazzi.

0: mondo della, soprattutto dell'editoria, con presente anche Barbara Schiaffino, direttrice della rivista Andersen, Emilina Tancredi, che è la direttrice del Book Festival di Foggia, che è stata la prima esperienza in Italia in assoluto con la fotografia per bambini di una singola edizione, mentre noi è la prima volta che dedichiamo un festival integralmente alla fotografia. Però le mostre saranno aperte anche i prossimi weekend, fino ai prossimi due weekend, fino quindi all'11 di ottobre, e su prenotazione in settimana le classi possono venire a fare una visita guidata, quindi ci negli piace. Orari di apertura della biblioteca possono venire liberamente.
1: Possiamo dire Savignano sul Rubicone è sempre più città della fotografia, perché il SeaFest è storico, ma devo dire che anche questa nuova versione Kids è molto molto affascinante, affascinante, sì. Se non avete un bimbo fatevelo prestare e andate, esatto, al SeaFest Kids.
2: Però chiedete prima.
1: Sì, chiedete ai genitori. Giorgio, è stato un piacere anche
0: noi
1: vederti.
0: Noi comunque non chiederemo l'età.
1: Ah, bravo.
0: Se qualcuno si vuole far passare per bambino fino a 50, 60, 80 anni, allora noi ci fidiamo.
2: Guarda, stiamo dentro anche noi.
1: Esatto, se ha quell'occhio del turista, facciamolo entrare. Giorgio, grazie di cuore, perché è stato anche bello vederti all'interno proprio degli spazi espositivi del SeaFest Kids, a cui auguriamo veramente una bellissima prima edizione. Buona giornata.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie mille a voi, grazie a tutti.
2: Noi parliamo di studenti un po' più grandi adesso,
1: sì.
2: Perché ieri gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna, parliamo del campus riminese, hanno iniziato l'anno accademico con un ospite d'eccezione, una lezione del colonnello dell'aeronautica militare e astronauta Walter Villadei. Vediamo.
3: Il 29 giugno 2023 ha guidato come comandante la prima missione suborbitale scientifica italiana con Virgin Galactic. Nel gennaio e febbraio 2024 in Action Mission 3 AX3 ha svolto il ruolo di pilota a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX, lanciata dal razzo Falcon 9 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il colonnello dell'aeronautica militare astronauta Walter Villadei ha incontrato a Rimini, nel Welcome Day, gli studenti della laurea magistrale in amministrazione e gestione d'impresa dell'Università di Bologna.
4: Volare nello spazio è un'opportunità, un'esperienza straordinaria non solo dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Gli astronauti hanno la fortuna di poter vedere quella che è la bellezza della Terra dallo spazio, hanno l'opportunità di confrontarsi in un contesto internazionale, hanno l'opportunità di portare scienza e tecnologia nello spazio rappresentando il paese, e quindi è un'esperienza straordinaria che condivido molto volentieri con i ragazzi, perché poi alla loro età ero lì seduto sugli stessi banchi, studiavo ingegneria aerospaziale, ero in Accademia Aeronautica con il sogno un giorno magari di vedere le stelle un po' più da vicino. Quindi condividere queste esperienze penso che sia fondamentale, farlo come ufficiale dell'aeronautica militare è anche un modo per testimoniare loro che ci sono delle istituzioni che in questo paese portano i ragazzi e le ragazze a trasformare i loro sogni poi in progetti reali.
5: Può sembrare eccentrico iniziare l'anno accademico parlando di spazio, in realtà il nostro corso di laurea cerca di innovare e cerca di insegnare agli studenti di guardare, iniziare a prevedere quello che potrà succedere. Se noi accendiamo il telegiornale e guardiamo con occhi più attenti, con uno spirito più critico, la gran parte di quello che succede oggi riguarda anche lo spazio. Pensiamo alle guerre, ahimè, pensiamo alla difesa, ma pensiamo anche all'innovazione.
4: Il messaggio principale è che lo spazio è un'opportunità per loro, con studenti che si affacciano all'economia, al mondo dell'organizzazione. Lo spazio sta diventando sempre più non solo scienza, innovazione e ricerca, ma anche un'economia reale, quindi un'economia che ha bisogno di progetti, di capacità di progettare e inventare sistemi che poi saranno quelli che consentiranno agli astronauti del futuro non solo di volare sulle nuove stazioni spaziali ma anche di arrivare sulla Luna. Quindi è fondamentale riuscire a parlare con i ragazzi, riuscire soprattutto in un'età in cui loro debbono prendere delle decisioni importanti a comunicare, a far sapere loro che ci sono delle opportunità straordinarie che offre questo paese, che è un paese che ha fatto la storia dello spazio.
1: So che Roberto voleva chiedere all'astronauta anche se davvero eravamo andati sulla Luna,
2: no,
1: perché sai che c'è questa...
2: Ma dai, su,
1: però bello, cioè lui fa quel mestiere per cui un bambino almeno su tre quando è piccolo dice cosa vuoi fare da grande, il pompiere, l'astronauta, ai miei tempi andava molto la maestra.
2: Ma ha parlato dell'effetto Pac-Man? Che
1: non ha parlato dell'effetto Pacman? No, non mi sembra. Cato. Però bellissimo, cioè, senti, caspita.
2: Noi prima con le interviste siamo andati a Savignano.
1: Sì.
2: Adesso andiamo oltre.
1: Andiamo oltre, ma abbiamo già l'ospite, Matteo? Ancora no.
2: Allora ci fermiamo.
1: Mi fermo un attimo sull'università, perché questa notizia l'avevamo già detta, però diciamo che adesso è arrivata praticamente l'ufficialità anche dall'altra parte, insomma, di coloro che dovranno andare a sottoscrivere questo accordo, perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha valutato la cessione.
2: Sì,
1: ha detto sì. In realtà credo che sia stata proprio la Fondazione a chiedere questo passaggio. Un'operazione per la vendita, la cessione al Comune di Rimini,
2: milioni,
1: dei Palazzo Angherà, per 7 milioni e 61 mila euro, viene detto proprio dalla Fondazione. Il presidente Paolo Pasini, insomma, dice che c'è stata un'interlocuzione positiva, questo ce l'aveva detto anche il sindaco Sade Golvad, proprio dimostrazione tangibile anche del percorso che Rimini continua a fare per sostenere l'università. Poi giustamente, visto che tante volte si dice no, non abbiamo più una fondazione bancaria forte, per forza non c'è più la banca, per cui se sei una fondazione bancaria fai fatica ad avere grandi risorse, però ci tiene a ricordare la fondazione come intanto questo immobile di Palazzo Angherà divenne di proprietà della fondazione nel 1992, dal 93 fu oggetto di importanti lavori di ristrutturazione proprio per riuscire ad accogliere i primi nuclei del campus riminese dell'Università di Bologna. Viene ricordato quanto lavoro fu fatto dal compianto presidente Luciano Chicchi, che veramente si spese tantissimo insieme ad altri anche amministratori dell'epoca per portare l'Università a Rimini, e che la fondazione negli anni, soprattutto negli anni floridi, diciamo così, ha complessivamente devoluto all'università oltre 22 milioni di euro in investimenti, in strutture, in necessità che c'erano, principalmente tramite Unirimini. Quindi insomma queste sono le realtà che abbiamo già raccontato, ma a questo punto direi che la settimana prossima si dovrebbe andare a concretizzare questo passaggio.
2: A questo punto andiamo a Montefiore?
1: Andiamo a Montefiore, non c'è. Allora io adesso provo a sentire il nostro ospite, se si collega, ma io direi che intanto possiamo andare a
2: Andiamo
1: Montefiore.
2: Andiamo a Montefiore intanto. No? Perché Montefiore si propone come protagonista nel recupero degli antichi sentieri dei pellegrini diretti verso Roma. Obiettivo: valorizzarli insieme all'associazione del territorio nel loro valore spirituale, culturale, ma anche turistico. Sentiamo.
6: Una camminata sulle orme del beato Enrico d'Ungheria, pellegrino del XV secolo, martedì 29 settembre, con partenza alle 9 dalla chiesa di Passano e arrivo al santuario della Madonna di Bonora a Montefiore per far conoscere un sentiero che si sta lavorando per recuperare nel contesto delle antiche vie dei pellegrini da Rimini verso Roma. Il tema dei pellegrinaggi entrerà anche nella 26esima edizione di Mangiar Sano, evento dedicato alle produzioni, al buon cibo e alle eccellenze della Valconca, in programma domenica 4 ottobre nel centro storico di Montefiore.
7: Questo territorio è un territorio che era percorso dai Romei, cioè dai pellegrini che dal nord Europa venivano verso Roma, e quindi è tutta una storia molto interessante da valorizzare. Appunto, siamo un territorio in mezzo, probabilmente in questa via Flaminia Minor era più facile allora passare rispetto alla via tradizionale del passaggio a Roma per Fossombrone eccetera, per il Furlo. Siamo andati a piedi in 15 giorni da Rimini a Roma, e chiaramente abbiamo usato i sentieri che abbiamo trovato, però abbiamo visto che è possibile, insomma, in 15 giorni andare da Rimini a Roma. Ci vogliamo inserire in questo contesto, dando una mano, ecco, da chi in effetti la strada l'ha fatta. Ecco.
8: È un cammino molto importante da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista dei contenuti storico, artistici e anche spirituali, perché è un cammino che ci riporta un po' alle origini di quelli che erano i pellegrini. Noi a Montefiore abbiamo tante testimonianze di quello che fu questo passato di pellegrini, un percorso sul quale stiamo lavorando anche insieme a Destinazione Turistica Romagna, proprio per permetterci di arrivare fino a Tavoleto, cambiando regione, poi da Tavoleto fino a Urbino Gubbio, e poi da lì ci si allaccia al già molto attivo e sperimentato percorso del Cammino della Luce.
2: E adesso sì, ci spostiamo in quel di Faenza per parlare di un appuntamento in programma dall'1 al 4 ottobre in pieno centro storico, il premio Arte Tamburini arrivato alla 6ª edizione.
1: E per parlarne noi siamo insieme al direttore del MEI e il nostro amico, perché abbiamo fatto tante cose insieme, Giordano Sangiorgi. Giordano, buongiorno!
9: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per lo spazio e l'ospitalità che dedicate sempre agli eventi del nostro territorio, un ruolo veramente importante, il vostro, e grazie agli ascoltatori.
1: Grazie a te Giordano per questo endorsement, diciamo così. Raccontaci un po' che cosa succede in quel di Faenza in questi giorni, così invitiamo anche i nostri amici, arrivando anche insomma, magari giornate in cui ci si può spostare, soprattutto quelle del fine settimana, in occasione appunto di una delle giornate insomma di questo nuovo appuntamento, e invitiamo tutti ad esserci. Mi raccontaci che cosa succede.
9: Torna il meeting delle etichette indipendenti, questa edizione 2026, dal primo giovedì 1 ottobre al 4 ottobre, il sabato 3 e domenica 4 ci saranno tutti i principali artisti della nuova scena musicale indipendente ed emergente italiana, da Cisco a Motta, Morgan, tantissimi altri nomi, ma la cosa significativa da segnalare a Icaro TV, che ha questa mission, questo focus, quello della valorizzazione della musica del nostro territorio emiliano-romagnolo, è sicuramente giovedì sera, a partire dalle ore 19 in Piazza del Duomo, arriva il 6º premio Arte Tamburini. Arte Tamburini è la mitica cantante di Romagna Mia che ne incise su disco per la prima volta nel 1954, che fondò prima donna caporchestra nella storia del liscio nel 1969 il folklore di Romagna, fu caporchestra per 30 anni e è stata, prima della sua scomparsa, ahimè, con dispiacere, mia vicina di casa per un sacco di anni, e quindi voglio dire, conosco vita, morte e quasi miracoli di Arte Tamburini.
1: Beh, diciamo che esatto, per te esatto, è un premio da vicino di casa, e tra l'altro la resident band, la possiamo definire così, di questo appuntamento sarà l'orchestra Gli Alluvionati del Liscio, che ricordiamo essere un progetto nato, diciamo, purtroppo a causa di una vicenda che ci ha visto tutti da vicino molto coinvolti, molto drammaticamente coinvolti, che però poi, sai, da alcune cose nascono frutti di bene quasi insperati a volte.
9: Esatto, infatti il nome ha proprio questo significato, quello della rinascita. Con loro siamo stati sull'argine del fiume a risollevare la popolazione nel momento più difficile, e quindi nel segno proprio di Arte Tamburini, della sua musica. E quindi ci saranno loro, tra l'altro con alcuni componenti dei Santa Balera, quindi gli Alluvionati del Liscio hanno dato anche questo germoglio, e insieme a loro faremo, come dire, alcuni momenti di premiazione e ricordo importanti del nostro folklore. Quindi quest'anno vince come miglior cantante del mondo del ballo e del liscio romagnolo Francesca Mazzuccato, che è una grande artista delle sale da ballo di quest'epoca, mentre come voce giovane premiamo Flaminia Boscolo, un'altra voce dei Santa Balera, ha imparato attraverso la Roberta Cappelletti, adesso è con l'orchestra Tarantino, e quindi la premiamo e sarà lì presente. Ma poi avremo un momento per ricordare anche il grande maestro di ballo Giampiero Cicognani, un faentino che ha impresso la sua firma in tutte le scuole di ballo della Romagna, con un libro in cui si insegnavano tutte le cose che si dovevano fare per ballare il nostro liscio, con la famiglia Cicognani e con la scuola di ballo del Team Dance Borgo. Non manca un elemento di innovazione. Da quest'anno premieremo anche il miglior brano di liscio romagnolo legato all'innovazione. Sai che noi puntiamo molto a valorizzare i giovani, a trasferire il liscio alla generazione Z del liscio, e quindi dopo aver premiato con Liscio nella Rete Enrico Sabattani, un quindicenne forlivese che suona il violino magicamente nel liscio, premieremo invece un brano di Lorenzo Kruger, che è un cantante, non si direbbe dal cognome, invece romagnolissimo, che sta a Cesena, che insieme alle Missurella ha fatto un brano inno di una festa che si tiene a Cesena, si chiama Festa Figarola, perché è dedicata a una porta storica che c'era a Cesena, che è una porta Figarola, dove lì si tiene una sagra, festa di quartiere popolare, veramente molto bello e partecipato soprattutto dai giovani. E poi tanti altri ospiti che verranno lì quel giorno, avremo lo stand di Vai Liscio che raccoglie fotografie, testimonianze, aneddoti sul liscio per lanciare questo dossier per diventare il liscio patrimonio immateriale dell'UNESCO, che è una campagna che abbiamo lanciato proprio noi come meeting delle etichette indipendenti insieme a Renzo Arbore nel 2023 e che oggi l'assessora Jessica Allegni, assessora regionale alla cultura, ha raccolto e che sta predisponendo in maniera incisiva e importante.
1: Ci crediamo noi, ci crediamo Giordano che si possa ottenere questo riconoscimento per la nostra bella Romagna, perché come dici tu, quando si parla di musica, di liscio, poi entrano in realtà tanti elementi della nostra cultura che proprio la musica riesce a far emergere in modo splendido. Quindi invitando tutti a partecipare a questa nuova edizione del MEI, che appunto sarà su 4 giornate, però come diceva Giordano, anche per la nostra vocazione, i nostri amici li invitiamo soprattutto il 1 ottobre a questa serata dedicata al premio Arte Tamburini. Giordano, ci sentiamo presto e ci facciamo un bel ballo insieme magari la prossima volta.
9: Sì,
1: io no, io non sono capace, però dopo tu mi insegnerai.
9: No, io nemmeno, è mia moglie quell'avvocata.
1: Ah, vabbè,
9: ballo,
1: allora dai. Facciamo ballare con Andrea.
2: Sì, allora
9: facciamo ballare con Andrea e tra l'altro speriamo di farlo prossimamente, perché si è avviato l'iter per intitolare proprio una strada, un'area a Faenza nei 10 anni della scomparsa, il prossimo anno ad Arte Tamburini. Lì sarà l'occasione per ricordare proprio una delle donne importanti della cultura musicale del nostro territorio. E quindi vi aspettiamo tutto il 1 ottobre dalle 19 Piazza del Duomo a Faenza per ricordare Arte Tamburini e festeggiare con il folklore romagnolo.
1: Grazie. Ciao Giordano, grazie, buona giornata. Ciao
2: a voi. A noi restano ancora pochi minuti, ma io volevo dirti, hai visto che avete già un candidato sindaco?
1: Ho visto che sono già i manifesti in giro.
2: È iniziato presto la campagna elettorale, parliamo di Luigi Santi, non so se vuoi cercare da qualche parte, se tra... no, tu non hai Facebook assolutamente.
1: No, io sai che non sono particolarmente...
2: Allora, provo a cercare io, allora.
1: Vuoi una foto di Luigi Santi?
2: No,
1: allora, guarda, facciamo così, ma faccio più facilmente, andiamo sui giornali, perché questa mattina la notizia c'era e quindi facciamo così, andiamo direttamente con i quotidiani a darvi questa notizia, tu raccontala, io cerco
2: la notizia. Io ho visto il volantino
1: qua
2: a girarsi sulle pagine dei social network. Luigi Santi, attualmente esponente di Azione nel nostro territorio,
1: sì,
2: ma già assessore al bilancio nella giunta
1: Tosi,
2: ha deciso, noi l'avevamo intervistato sul finire di Fuori dall'Aula in una puntata dedicata proprio al tema delle elezioni, e lui ci aveva spiegato come Azione si guardasse intorno ovviamente per capire se c'erano possibilità anche di eventuali alleanze, ma diciamo che queste non vengono escluse da questo passo avanti. Quello però che è ormai ufficiale è la decisione di Santi di candidarsi a sindaco di Riccione come alternativa. Non so se è un'alternativa solo al centro-sinistra o anche al centro-destra, questo si capirà.
1: Lo vedremo, strada facendo.
2: Non so se nell'articolo che tu hai aperto ci sono dei dettagli anche o delle sue dichiarazioni legate alla scelta, perché ieri sui social ha iniziato a girare la locandina.
1: Dice: non penso di essere una persona divisiva, oggi serve qualcuno che sappia unire differenze e sensibilità diverse e costruire una squadra. La candidatura andrà avanti a prescindere da chi ci sarà, e quindi probabilmente si apre ad una squadra,
2: una candidatura
1: anche
2: a prescindere da chi ci sarà, quindi vuol dire che in questo momento sembra che la decisione di Azione sia presa, perché abbiamo visto altre volte magari
1: Azione lo sostiene, infatti,
2: dei candidati farsi avanti con una lista civica o un partito e poi nell'ambito delle interlocuzioni magari fare un passo indietro per sostenere. A quanto apprendiamo oggi, si tirerà dritto con questa candidatura, sia che sia sostenuta anche da altre forze oppure...
1: Lui lo dice proprio: non voglio connotarmi come candidato di una parte, metto a disposizione esperienze e competenze per chi vuole lavorare ad una Riccione diversa, quindi chiaramente diversa da quella a cui si sta lavorando.
2: Vedremo
1: in questo momento
2: se questa uscita porterà qualche reazione anche da parte di magari aree politiche contigue a quella di Santi. Noi sappiamo che il centrodestra aveva detto di attendere l'approvazione della nuova legge elettorale prima di effettuare qualsiasi valutazione, anche perché dall'approvazione della nuova legge elettorale discenderà probabilmente anche la decisione di andare al voto con le elezioni politiche. L'accorpamento di politiche e amministrative può incidere nelle varie scelte dei partiti, quindi ci sono tutta una serie di situazioni che devono andarsi ad incastrare. A questo punto Santi, per non sapere né leggere né scrivere, lui ha detto io mi candido.
1: Esatto. Salutiamo Stefano prima di salutarci, che è da Riccionese, però non credo voti più a Riccione perché da tanto tempo vive a Trento. Tempo per dare una notizia che però vi chiediamo di andare ad approfondire sul nostro sito, che riguarda i musei. Magari ci torneremo, perché ci sono stati buoni dati su quest'estate, diciamo, grazie anche alle gratuità, infatti il 50%
2: però
1: è oltre.
2: Una cosa,
1: vabbè, però non abbiamo tempo per raccontare, magari su questa cosa dei musei torniamo settimana prossima. Posso invece invitare tutti, perché domani avrò l'onore di rappresentare la nostra emittente al Festival Francescano che si tiene a Bologna, quindi invito tutti gli amici che magari ci guardano dall'Emilia, da Bologna o comunque che partecipano in questi giorni al Festival Francescano a cercare la Biblioteca Vivente. Noi racconteremo un po' la nostra esperienza di comunicazione. Il tema di quest'anno è Sorella Morte, quindi diciamo che è anche un tema molto forte, però in questa giornata di domani anche Icaro ci sarà, per cui se volete passate a trovarci.
2: Il tempo dei saluti e di passare il testimone a Max Alberici, Matteo Munaretto con Faccio Cose Vero Gente.
1: Proprio così, buona giornata a tutti, buon fine settimana.
10: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: Amici, buongiorno, venerdì 25 di settembre su Radio Icaro, su Icaro TV. Parte Faccio Cose Vedo Gente per l'ultima puntata della settimana.
1: Sì. È arrivato il venerdì.
0: È arrivato venerdì, si preannuncia un weekend comunque bello, un fine settimana, dicono dal punto di vista meteorologico, abbastanza bello. Già ieri pomeriggio, però, ho avuto avvisaglie di caldoni, cioè l'aria era già un po' più umida.
1: Sì.
0: Non lo so, vedremo un po'.
1: Periodo, io vi avviso, è il periodo dei raffreddori.
0: Sì.
1: Si incomincia un po', sai, quel cambio temperature, freddo la mattina, caldo.
0: Gente che ti starnutisce vicino.
1: Simona Mulazzani che tossisce così.
0: Sì, ma anche altre persone corridoio che stamattina tiravano starnuti come non ci fosse un domani, ma purtroppo è il periodo è quello. Se volete stare con noi 337-511-336, noi vi regaliamo buon umore, tanta musica, e direi di partire subito, lo facciamo come sempre con un grandissimo successone. Stavolta andiamo a ripescare niente poco di meno che il re Bob Marley con i suoi Wailers.

0: un pezzo di storia della musica così per partire in questo venerdì, fa molto fine settimana effettivamente questo disco di Bob Marley.
1: Quando senti Bob Marley, qualsiasi brano sia, la voglia di lavorare svanisce.
0: Sì, va a zero.
1: Cioè, va già zero. Hai la mente che va, non so, a spiaggia, a relax.
0: Sì.
1: Vogliamoci tutti bene.
0: Sì, un po'
1: siamo
0: così.
1: Tutti amici.
0: Ma guarda, introduci un po' l'argomento di cui volevo parlare, perché alle 10:30 del mattino per molti è tempo di pausa caffè.
1: Sì.
0: E parliamo proprio di caffè, che è un rito da gustare in tazzina, soprattutto per noi italiani, ma la sua preparazione non è più legata alla classica moka che si usava tanti anni fa, che faceva quel rumore meraviglioso quando veniva sul caffè. Ormai non si usa quasi più, a meno che non ti si rompa la macchinetta del caffè a casa, allora tu sei costretto la mattina a usare la moka, che devo dire, nonostante quei pochi minuti in più che ci si mette per prepararlo, alla fine poi regala delle grandi soddisfazioni.
1: La moka,
0: perché il caffè fatto con la moka ha un sapore chiaramente diverso dall'espresso classico che troviamo anche al bar o che possiamo farci con le macchinette super tecnologiche, ma un sapore che quando lo riscopri dici: ma sai che c'è? Io la macchinetta non la metto a posto, tengo la moka.
1: Bravo, perché fa casa la moka.
0: È vero,
1: fa proprio casa.
0: Oggi però le cialde, le capsule, insomma il modo di preparare il caffè è sempre molto più high tech, partendo dal fatto che è un rito per l'86% delle famiglie italiane, un numero molto alto, anche se credevo che fosse un rito per più famiglie ancora, più dell'86. Per più del 50% delle famiglie ha una macchina a capsule e il 26,4% invece ce l'ha a cialde, che sono sempre più sofisticate queste macchinette, perché non è più come una volta, dovevi prendere la moka, metterci l'acqua fino alla valvola, poi a metterci il filtro e poi il rito del riempimento del filtro del caffè. Montagnetta, non montagnetta, pizzichino di sale qualcuno ci mette sopra. Sì, beh, la scuola, napoletana.
1: Il sapore,
0: lo so. Così.
1: Stringere molto? Stringere.
0: Pigiare. Un po' sì, un po' no, non lo so. Era un rito che comunque richiedeva un po' di minuti, e invece oggi fanno tutto le macchinette in modo super mega automatico, e alcune non hanno neanche più bisogno di te che ci butti la cialda o la capsula dentro. Perché
1: in automatico, no?
0: In automatico se la prende, se la carica. Quindi, se sono poi quelle, e ci sono, diciamo, connesse con gli smart speaker, tu gli dici: Alexa, fai il caffè.
1: Sì.
0: E la macchinetta parte da sola e già automaticamente ti fa il caffè. È meraviglioso questo.
1: È meraviglioso, però.
0: Vabbè.
1: Però.
0: La richiesta di caffè macinato tra il 2022 e il 2026 è passata dal 67,5% al 54%. Quindi, insomma, il caffè macinato, quello che si comprava in quei sacchettini sottovuoto, ecco, è quello, il consumo è un po' calato. E l'acquisto di capsule è salito dal 15 al 20%, e quello delle cialde dal 4 al 10%. Adesso io non amo tantissimo le capsule dopo
1: un grande spreco.
0: Infatti per quello, dopo l'entusiasmo iniziale, le capsule consumano tanto, inquinano anche tanto, perché molte non sono riciclabili, per riciclarle dovresti svuotarle dai fondi del caffè, il fondo del caffè buttarlo nell'indifferenziato, la capsula riciclarla nell'alluminio o nella plastica. Ci sono le cialde che invece tolgono questo problema della plastica, sono compostabili, infatti il loro consumo è salito tanto. E poi ci sono queste macchinette intelligenti che automaticamente riconoscono la capsula e preparano anche vari tipi di caffè. Nelle macchinette intelligenti di oggi poi non ci si prepara più solo il caffè, perché poi c'è il nocciolino,
1: il tè,
0: e la cioccolata,
1: anche
0: le tisane e quell'altro.
1: Io avrei da chiedere una cosa a lei, professore esperto.
0: Prego.
1: Della napoletanità,
0: infatti proprio tradizionalmente
1: legata al caffè,
0: io
1: cioè io, ma anche un po' così, è diventato quasi un rito la sera, terminata la cena, quando si rassetta la cucina, si carica la lavastoviglie, si prepara tutto, io preparo già la moka
0: per la mattina dopo. Sì,
1: quindi la mattina basta poi fare il clic clic e in pochi secondi hai il caffè.
0: Certo.
1: Ma è un'eresia.
0: Ma non lo so.
1: Cioè, tenere il caffè fuori, non chiuso nella sua scatola, un po' a contatto con l'umidità dell'acqua che potrebbe. Noi non lo so.
0: Dipende, la mattina quando lo fai fa schifo o è buono?
1: No, è sempre buono.
0: E allora? Io non mi preoccuperei di queste cose, ma assolutamente no. Poi non sono un grande esperto di caffè fatto con la moka o comunque in generale. Io non dico che mi bevo di tutto, ma quasi.
1: Poi ci sono quelle macchinette, magari che hanno delle salde,
0: che sì, dici, No. Alcune, sì, alcune sanno di acqua di scolo. Sì, sì, alcune sì, capsule, sì. Diciamo, è vero che in alcuni posti trovi appunto le capsule a mega offerta, costano poco.
1: Però,
0: ma effettivamente quel caffè lì magari non è proprio il massimo della vita. E se, come diceva qualcuno, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
1: Mamma, che perla, Max, grazie.
0: Prego.

0: l'arte di aggiustare le cose con l'oro, come dice questa canzone di Elisa che abbiamo ascoltato alle 10.38. A che età si lascia a casa dei genitori per costruirsi una vita propria da adulto, cari amici?
1: Dipende dal paese. Secondo me in Italia andiamo lunghi.
0: Un po' più lunghi, ma non così tanto. I bamboccioni italiani non sono più quelli di una volta. In Europa la media è di 26,3 anni.
1: Ok.
0: Quindi a 26 anni in media si piglia e si va.
1: Togliamo lo studio, chiaramente. Cioè, Se uno ha 19-20 anni, va a fare l'università, togliamo quella parte lì.
0: Ovviamente. In Italia l'uscita ritarda un pochino. Da 26 si passa a 30, ma non tantissimo più in là. 4 anni, 26,3, 30,2, neanche 4 anni pieni, effettivamente. E non, però non è un caso che il nostro paese il tasso di disoccupazione dei 20-29 anni sia inferiore al 50%, il più basso tra i paesi europei. Si vede un divario netto tra Nord e Sud Europa, ma anche tra autonomia abitativa e occupazione. Nel paese dove è più facile trovare lavoro, l'uscita dalla famiglia arriva prima. Ma grazie, cari amici, è una cosa che potevamo immaginare. E c'è ovviamente un rapporto diretto tra autonomia e occupazione. Nel 2025 il paese in cui si esce dopo da casa è la Croazia. Sono i più vecchi, diciamo, quando se ne vanno. 31,5 anni. Poi c'è la Grecia.
1: I veri bamboccioni sono i croati.
0: Poi c'è la Grecia con 30,9, gli spagnoli e gli italiani a 30,2. In Finlandia invece a 21,4 anni. Fera di Balco, come si dice a Milano.
1: Allora, proprio sono lì che scalpitano, no?
0: In Danimarca 21,8, in Estonia e Lituania 22,7 anni. Se ci fate caso, tra Finlandia e Croazia ci sono 10 anni di differenza, è veramente tanto, effettivamente. E effettivamente da quelle parti là il tasso di occupazione dei giovani è molto, molto più elevato. I Paesi Bassi, già l'84% dei giovani a 20 anni già lavora. A Malta l'82%, Germania e Irlanda. Irlanda 75, poi c'è l'Islanda, la Svizzera, la Norvegia. Sotto, diciamo, nella parte bassa della classifica c'è la Grecia, la Bulgaria, la Romania e noi, ovviamente. Vabbè, dove sotto il 50%. Questo è per quello che poi ovviamente rimaniamo un pochino più a casa, però effettivamente tutti, anche noi, i soldi che ci vogliono per gli affitti, le case, i costi dell'abitazione, poi i percorsi
1: più,
0: di studio,
1: mamma mia, sempre, ma cioè, non è che dici magari veramente. Negli anni la situazione un po' migliora.
0: Adesso io non voglio fare polemiche così, qualche giorno fa mi è comparso su una pagina particolare social un'agenzia immobiliare della zona riminese che vendeva un garage. Sì, in centro, ma non così tanto in centro a Rimini, un pochino, diciamo, proprio non nel centro storico.
1: Sì, prima periferia.
0: Un garage, un garage per un'auto rimessa. Sì. Ragazzi, 85.000 euro. Ma 85.000 euro un garage?
1: Ma che macchina ci devi mettere?
0: Ho capito.
1: Se la tua macchina ci metti dentro, cosa, 500.000 euro è...
0: Sì, ma ragazzi, ci sono posti in cui con 85.000 euro ci compri non una, ma più case.
1: Grazie per avermi informato. Io ce l'ho il garage.
0: Ah, non, ma
1: mi serve neanche tanto, quindi.
0: Ah, ma guarda,
1: facciamo già.
0: Cioè, davvero, perché ho letto i prezzi. È vero che io casco sempre dal pero su queste cose. Non sono. Però 85.000 euro o tanto, 85.000 euro per un garage. A me sembra veramente una follia. E poi, evidentemente, se i prezzi sono quelli, è sempre la domanda e offerta.
1: Ah, certo,
0: evidentemente qualcuno che ne ha bisogno. Anche perché se poi uno deve pagarsi il parcheggio tutti i giorni per venire a lavorare in centro, cari miei, 85.000 euro. Spende molto di più.
1: È vero.
0: Oppure
1: parcheggio più lontano, e come fanno i molti, biciclettina, quelle pieghevoli.
0: Sì, adesso biciclettina.
1: No, perché dopo ci vuole l'assicurazione.
0: Ma non è cambiata sta cosa dell'assicurazione dopo quest'estate, che se ne parlava a luglio. Ancora i prezzi sono tipo 300-400 euro per assicurare un monopattino.
1: Ci può essere qualcosa anche meno, ma ci può essere qualcosa anche più.
0: Ma siamo veramente la Repubblica delle banane, noi.
1: Dei
0: bananoni.
1: Sì.
0: Ma cambierà sta cosa, speriamo.
1: Non lo so,
0: Infatti ne vedo pochi di sti monopattini più in giro. Qualcuno ancora lo vedo, ma secondo me l'assicurazione se ne va a controllare, sarà un po' fatica. Costa come quella di una macchina. Va bene, torniamo alla musica con Michelle De Ghiocciello.

0: Michelle in the Giocello con Cat Power, questa bravissima artista americana. Entrambe sono artiste americane, con questa cover degli Human League, Don't You Want Me Baby. Il 26 di settembre del 1986, quindi sono passati quanto? 40 anni?
1: È 40, 40 esatti.
0: Anni? Sì, sì, sì. Mamma mia, così tanti! Usciva in edicola un...
1: Esce in edicola.
0: Ma non so come definirlo. Un capolavoro e una roba super mega iconica, che è diventata veramente un simbolo e lo è tuttora. In Italia stiamo parlando, uno dei personaggi più famosi, dei fumetti più famosi italiani, più famosi al mondo, che è Dylan Dog. Ma usciva il primo numero di Dylan Dog 40 anni fa.
1: Io avrei
0: nell'86.
1: Io avrei detto di meno.
0: Cioè, anche io avrei detto di meno.
1: Sì,
0: beh, comunque
1: sì,
0: 40 beh. Anni trascorsi tra fantasmi, mostri, zombie e paure molto più umane che soprannaturali. Il 26 settembre 1986 arrivava nelle edicole italiane l'Alba dei morti viventi, l'albo d'esordio di Dylan Dog, che è destinato a trasformare l'indagatore dell'incubo in uno dei personaggi davvero più riconoscibili e longevi del fumetto italiano. È creato da Tiziano Sclavi, pubblicato dalla Bonelli Editore, ha conquistato un pubblico vastissimo, tant'è che gli albi, i primi albi soprattutto di Dylan Dog di quegli anni lì, valgono, se tenuti bene ovviamente, valgono veramente una fortuna. E poi ovviamente ha dato il là a film, serie televisive, attori che diciamo ci hanno costruito in qualche modo un pochino anche la carriera. Io ricordo che c'erano sì tanti un attore particolare, non mi ricordo mai il nome, è un attore inglese che credo che sia quello poi che ha ispirato il personaggio di Dylan Dog, cioè Tiziano Sclavi credo che si sia ispirato a quell'attore lì, è quello che poi ha fatto Della morte e dell'amore, cioè il personaggio di Dylan Dog al cinema, Rupert Everett se non sbaglio era lui. Somigliantissimo, tant'è che ho sempre immaginato che appunto fosse l'attore ad aver ispirato, no, le fattezze di Dylan Dog, ma non solo, poi serie TV, anime, videogiochi.
1: Ma la domanda è: la versione fumetto di Dylan Dog,
0: sì,
1: era edita solo in Italia?
0: Credo di sì all'inizio.
1: Credo di sì
0: all'inizio. Sai, adesso no.
1: Posso raccontare un piccolo aneddoto?
0: Sì.
1: Aneddoto? Io ricordo nel decennio 2000-2010,
0: sì,
1: quando si viaggiava all'estero, sai, ogni hotel, ogni magari guest house,
0: sì,
1: dove dormivi, aveva sempre qualche libro in lingua.
0: Sì.
1: Così il turista poteva stare lì a leggere qualcosa. Ecco, in italiano c'era sempre Dylan Dog.
0: Eh beh, perché probabilmente
1: ho questo ricordo.
0: Ma sì,
1: magari i viaggiatori si portavano il proprio fumetto nella valigia, poi lo lasciavano lì, no? Per altri. E in tanti paesi c'era
0: Dylan Dog.
1: Bellissimo.
0: Beh, diciamo che nell'immaginario ha preso un po' il posto, anche se ancora è strafamosissimo, di Tex. Tex Wheeler, che è nato molto molto prima, sempre della Bonelli, che è ancora esce ancora tranquillamente in edicola, però diciamo che quelli un pochino più giovani, beh, io ricordo di avere in casa, mio fratello era molto appassionato di Dylan Dog, io invece collezionavo Martin Mister, che è sempre un altro personaggio della Bonelli che mi affascinava un pochino di più, ma Dylan Dog l'ho letto tantissime volte, soprattutto per le gag un po' così

0: stessa.
1: Eh sì, perché poi i disegnatori prendono, diciamo, la mano dell'autore originale e lo aiutano, e poi si scambiano effettivamente. Non c'è solo inventato da uno, ovviamente, certo, l'autore originale, però poi sono in tantissimo. Questa è una cosa che succede di frequente, anzi praticamente sempre, soprattutto con i fumetti a lunga serializzazione.
2: Ma li fanno ancora a mano?
1: Ma secondo me sì.
2: O sono con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, non ci credo che li fanno con l'intelligenza artificiale.
0: Scrivimi un nuovo fumetto di Tex.
1: Non penso proprio, guarda.
0: Prendi
1: fortunatamente
0: spunto da questo che ti allego.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia con la sua canzone che si chiama Per te. Noi tra poco diamo la linea alla redazione, quindi scopriremo insieme tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Torneremo insieme subito dopo e ci occuperemo di lusso, parleremo di cibo e, se ce la facciamo, parliamo anche di animali, con una bellissima notizia che riguarda un Labrador. Bello. Non vi dico nient'altro.
1: Ma qualcuno ha un Labrador?
0: Beh, in tanti ci hanno
1: ascoltato
0: di là. Sì, certo, molto bello.
1: Sono curioso.
0: Ne parliamo dopo le news e ora vi lasciamo con George Michael e Aretha Franklin. A tra poco.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è in Francia, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. Durante il viaggio in aereo ha ringraziato i giornalisti presenti e ha sottolineato come il suo viaggio ha come scopo quello soprattutto di portare un messaggio di pace. Papa Leone inizia così il quinto viaggio apostolico internazionale. Dopo la visita di cortesia al presidente francese e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico di questi quattro giorni, che oltre nella capitale francese alla sede dell'UNESCO lo porterà a Lourdes e a Metz. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Mattarella, a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un 14enne. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Dall'altra parte le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo italiano ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento della città. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, il monumento riaprirà sabato dopo 3 giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i magistrati hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati. A quanto si apprende, sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: I Subsonica con la loro incantevole dopo le news. Siamo tornati insieme a Faccio Cose Vedo Gente in questo venerdì 25 di settembre su Radio Icaro, su Icaro TV. Non sapevo che oggi a Napoli, nel Golfo di Napoli, partono le gare preliminari dell'America's Cup.
1: È vero,
0: di autunno così. Io pensavo che le facesse in primavera, in estate.
2: No, ma dopo l'estate fa caldo.
0: Ho capito, ma in mare c'è il vento.
1: Comunque questi sono i periodi, diciamo, anche migliori per fare
0: autunno così.
1: Tra poco settimane tutto, ci sarà la Barcolana, altro evento storico. No? Che coinvolge tutti, una delle regate più grandi al mondo.
0: Sì. Mi stavo perdendo così nella magnificenza delle imbarcazioni, come Luna Rossa, ad esempio, che è sempre lì.
1: Credo
0: che sia pure l'Amerigo Vespucci in questi giorni
1: che sta girando,
0: visitabile proprio per questo motivo.
1: A ottobre arriverà anche qui vicino, a Marina di Ravenna.
0: Io sono stato a vederla l'anno scorso.
1: Ancona.
0: Sì. Bello, molto bello. Davvero molto, molto bello. Davvero, assolutamente affascinante.
1: Poi salutiamo e ricordiamo anche il nostro Max Sirena.
0: Certo.
1: Riminese Doc.
0: Giusto.
1: Che
0: è lo skipper di Luna Rossa. Almeno l'ho lasciato, che credo che sia ancora lì.
1: Sì, credo che sia ancora lì.
0: Comunque, è una appuntamento importante. Queste sono le gare preliminari. Poi, evidentemente, bisogna vedere come vanno.
1: Saranno lì a darsi le spallate.
0: Prima io, acqua. Ma non lo so, mi sembrano sempre comunque molto misurati loro.
1: Tu sai che
0: non è che si danno gli sganassoni
1: in quel tipo di regate. No, perché come vedi, cioè, anche le imbarcazioni non sono più le regate
0: Certo, sì,
1: volano a 60 km all'ora sull'acqua. Quindi sono tutti lì con i caschi, i microfoni.
0: Sì, sembra un po' la Formula 1.
1: Sembra un po' la Formula 1.
0: Magari ha perso un po', non so, di... Ma no, ma evidentemente cambiano
1: come il vinile, il CD,
0: sì,
1: il MP3,
0: certo,
1: no? Ci sarà sempre qualcuno che dice era meglio
0: prezza quello, certo.
1: L'altro.
0: Bene, invece tra pochissimo noi ci occupiamo di una roba completamente diversa, parliamo de Magnà.
1: Strano.
0: Che sempre è con una notizia che però, insomma, non farà felici i nostri amici della Gran Bretagna, ma ne parliamo tra poco.

0: Arriva proprio dal Regno Unito questa nuova versione di Show Me Love, classicone degli anni 90 di Robin S, LB1 con I Need a Sign. E siamo proprio nel Regno Unito perché il Fish and Chips, che è uno dei simboli più riconoscibili della Gran Bretagna, sta perdendo la sua popolarità. Uno dice: perché? La gente si è stufata? No, ragazzi, perché il prezzo del merluzzo è aumentato talmente tanto.
1: Davvero?
0: Che nessuno lo può più comprare, perché effettivamente costa, cioè è una spesa difficile da sostenere.
1: Ma questo mi vuoi dire quindi che non siamo gli unici a lamentarci?
0: No,
1: se il prezzo delle sogliole è passato da X a X?
0: Sì, in 5 anni il costo medio del tipico piatto inglese è passato da 7 a 12 sterline, che è veramente tantissimo in più. Una famiglia di 4 persone che per un pranzo può arrivare a spendere quasi 50 pounds, 50 sterline,
1: per un,
0: insomma, anche dalle loro parti. Appunto, però è buono, nel senso che non è che ti danno un cartoccino dove mangi due patatine e basta.
1: No, ma sono due filetti di pesce fritto con 4 patatine fritte.
0: No, sono, cioè, quello che si mangia da quelle parti è un po' più corposo, cioè ci mangi, ecco, ci mangi abbastanza. Però il merluzzo è diventato un lusso a causa delle contingenze, leggo, geopolitiche, che ruotano attorno alla pesca nel mare di Barents.
1: Allora potremmo chiamarlo il merlusso.
0: Bello, sì. Badumts. Il prezzo di una cassa da 18 kg di pesce è passato da 160 sterline a 330 in 3 anni.
1: Però
0: anche le patate, l'olio, le energie, le attrezzature negli ultimi tempi hanno subito rincari più pesanti, e quindi effettivamente il fish and chips costa veramente di più e viene percepito come un alimento poco salutare, anche perché è fritto.
1: Beh.
0: E le nuove generazioni sembrano meno legate alla tradizione. Io non sono d'accordo, cioè non è che te lo mangi tutti i giorni, se una volta ogni tanto ti mangi un frittino, se è fatto bene, non è che poi t'ammazza.
1: Poi diciamo che le nuove generazioni, almeno qua da noi, sono tutte molto sportive,
0: sì,
1: no? Tengono anche molto la propria linea. Magari non lo mangeranno tutti i giorni, lo mangiano un po' meno.
0: Se lo mangi una volta ogni tanto, ma niente fa male se mangiato una volta ogni tanto. Mm-hmm. Cioè, adesso io sono un po' contro questa cosa del dover per forza essere, no, super mega attento al cibo. Ah, poi che anche sta cosa, è perché quelli sono cibi processati. Ragazzi, se non ti mangi le mele o le banane o la frutta,
1: lì
0: è tutto processato. Comunque quando tu cucini quel petto di pollo, che lo cucini alla alla fine è un po' processato pure quello.
1: Certo, sono
0: cosa ti mangi? Le verdure crude? Allora
1: la carne
0: quelle
1: cruda
0: non
1: è meglio non mangiarla.
0: La carne cruda è meglio non
1: mangiarla.
0: Esatto,
1: magari.
0: Però volevo dire, ma anche lì se gli fai un po' di marinatura, un minimo di processo.
1: Sì.
0: Ma certo, c'è.
1: Certo.
0: Cosa fai? Non è che siamo come i primitivi che si mangiavano la carne cruda così.
1: Ma sai,
0: poi non va bene.
1: È un po' come la grande diatriba del latte crudo, no?
0: Sì.
1: I formaggi fatti con latte crudo.
0: Sì.
1: Ah, cioè, l'OMS dice: è potenzialmente molto pericoloso.
0: Sì.
1: Perché chiaramente.
0: No, possono essere delle contaminazioni. Se è bollito, ovviamente.
1: Mio nonno l'ha mangiato per una vita.
0: Sì,
1: è morto a 129.000 anni.
0: E vabbè, però poi c'è anche quello che apre un barattolo di
1: carciofini.
0: Esatto, che magari non sono stati conservati bene.
1: Esatto.
0: E se la passa, si passa un brutto quarto d'ora.
1: Sì.
0: Adesso io direi.
1: No, però sai, quando si parla di cibo, è tutto un po'. Poi quando cuciniamo a casa, anche se tu fai caso, proprio nei ristoranti quelli super.
0: No?
1: Anche proprio il controllo della materia prima, cioè si estrae dal frigorifero solo per il tempo necessario.
0: Certo.
1: Magari noi a casa siamo un po' così scialli.
0: A volte sì.
1: No?
0: A volte
1: mi
0: sì.
1: Taglio la mia fetta di tonno, la lascio lì 20 minuti fuori caldo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi
0: d'agosto. Magari non è il massimo della vita.
1: No.
0: Poi magari la cottura non la facciamo come va fatta.
1: Esatto,
0: ecco. Adesso non dico che ci mangiamo il pollo crudo.
1: No.
0: Perché quello lo sappiamo che fa male. Però diciamo magari alcuni non sono attentissimi.
1: Esatto.
0: Lo so.
1: Però sai, quando ti trovi a discutere di cibo.
0: È sempre meglio non pensare.
1: Politica, chi se ne frega.
0: Sì.
1: Come quando vanno le cose nel mondo, chi se ne frega.
0: Sul cibo noi italiani proprio mollateci completamente, perché proprio male da questo punto di vista. Super integralista.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarma.

0: 2017 ha vinto Sanremo ed è arrivato sesto all'Eurovision a Kiev con questa canzone. Francesco Gabbani, il suo primo grande successo, però è stato questo, perché l'anno prima aveva vinto Sanremo Giovani, se non sbaglio, con Amen, che comunque era una canzone che abbiamo ascoltato per tanto, ma Occidentali Scarma è ancora il suo più grande
1: quindi
0: successo.
1: Quindi possiamo dire 10 anni di carriera.
0: Quasi 10 anni di carriera. Assolutamente sì. 10 anni di carriera. Ed è finito a fare il giudice X Factor. Peraltro anche abbastanza bravo.
1: È bravo.
0: La giuria
1: è
0: di quest'anno mi piace.
1: È un pochino un po' lunato.
0: Sì, vabbè, ma ci sta. È anche il personaggio, ecco. È anche il personaggio.
1: Io vorrei un vicino di casa o un amico come Jack LaFleur.
0: Anch'io. Certo,
1: tanto
0: sì.
1: Te la butto.
0: Beh, anche Paolo Aiezzi, io non è che.
1: Sì,
0: una vicina di casa come Paolo Aiezzi, che poi canta la mattina. Sì. O Giorgia. Ti immagini avere Giorgia come vicina di casa?
1: Allora, sì, però ha la voce talmente potente, Giorgia.
0: Sì, però canta, anche delicata.
1: Sì.
0: Non è che urla.
1: No.
0: Cioè, Laura me la vedo un po' più energica, che mi urla un po' di più.
1: Sì.
0: Giorgia è anche un pochino più misurata.
1: Okay,
0: la mattina alle 6:30 quando ti svegli.
1: Sì, sì.
0: Invece Laura è. Ciao, Taoli! No, mi sembra. Vabbè.
1: Laura, è domenica, basta!
0: Basta, Laura, brava, ma anche meno.
1: Sì, sì.
0: Parliamo di una bellissima Labrador femmina in servizio da dicembre 2023 nel Rhode Island. Questa Labrador, che si chiama Jovi, cosa fa di lavoro? Ogni mattina accoglie 500 studenti a scuola, una scuola elementare e una scuola media, un istituto comprensivo.
1: Bello.
0: Dove sono elementari e medie, offrendo supporto emotivo prima delle lezioni. È una roba straordinaria, cioè lei è lì con tutte le mattine quando arrivano gli studenti, la carezzano e lei dispensa così coccole, scodinzole. Sai quando arrivi che c'è il compito in classe, che c'è quella roba lì allo stomaco, le farfalle, che arrivi prima di andare a un'interrogazione o comunque una mattinata piena di scuola e di noie, arrivi e ti metti a giocare col cane.
1: E questa è un'idea.
0: È un'idea meravigliosa, è una dolcezza veramente splendida, un'idea che consigliamo a tutti di copiare effettivamente, perché 500 studenti avrà fatto amicizia con tutti, evidentemente.
1: Ma sì, poi magari li riconosci nel tempo, sai, i cani hanno molto, magari vedono una persona una volta ogni tanto e già se la ricordano benissimo.
0: Sì. Comunque hanno misurato lo stress di questi studenti e dopo diciamo così l'arrivo di questa cagnolina, lo stress è andato proprio giù basso. La felicità è assolutamente aumentata, perché interagire con un cane come lei abbassa drasticamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Ma del resto la pet therapy non è una roba che hanno inventato adesso, c'è già da tanto.
1: Applicata a scuola, poi abbiamo visto che già negli ultimi anni si è un po' anche inserita negli uffici.
0: Sì, è vero.
1: Molti uffici permettono ai propri, magari le grandi aziende, così permettono ai propri dipendenti negli uffici di poter portare il proprio animale domestico.
0: Sì, è vero.
1: Perché comunque è bello, sei lì, gira due coccoline.
0: Hanno visto che la produttività aumenta e quindi perché no? E poi comunque piuttosto che lasciarlo a casa con la telecamera che punta addosso sul cane tutto il giorno, te lo porti dietro, lui sta meglio
1: e tu non hai la preoccupazione.
0: Esatto.
1: Mi combina a casa? Mi mangerà il piatto che ho lasciato sul tavolo?
0: E quando arriva qualcuno a romperti le scatole tu gli dici a zanna. Però non lo fa mai, non credo che lo faccia mai. Io una volta ci ho provato col mio.
1: Sì.
0: Dai, Azzanna, attacca.
1: Ciao.
0: Sì, girato di là, continuate a dormire.
1: non era la sua indole.
0: No, assolutamente no. Va bene, mettiamo un disco o salutiamo?
1: Salutiamo.
0: Va bene, allora ragazzi, grazie per essere stati con noi. Buon fine settimana.
1: Poi, godetevi questo bel tempo ancora questa settimana. Poi non parliamo del meteo.
0: Perché il meteo lo vediamo la mattina quando apriamo la finestra e basta quello.
1: Bravo.
0: Basta. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
4: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
5: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
6: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
5: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Speciale Cescot. Formazione per crescere.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento insieme agli amici del Cescot. L'estate sta finendo, ma il tema vacanze ormai è attuale tutto l'anno, sia dal punto di vista di chi le offre come operatore turistico, sia di chi le progetta per sé o per gli altri. Il settore turistico sta cambiando alla velocità della luce, tra il nuovo codice identificativo nazionale, il CIN per le case vacanze, l'aumento delle commissioni dei portali come Booking e Airbnb, e i viaggiatori che non vogliono più il solito pacchetto tutto compreso, ma cercano esperienze personalizzate. Beh, stare al passo sta diventando davvero un'impresa. Per capire come muoversi e trasformare questi cambiamenti in un vantaggio, abbiamo in collegamento Manola Arduini di Cescot Rimini. Ciao Manola, ben trovata.
2: Ciao Max, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Andiamo subito al sodo allora. Una volta sembrava che bastasse caricare due foto su internet o mettere un cartello alla porta per riempire camere e appartamenti. Oggi, tra algoritmi che cambiano di continuo, adempimenti fiscali e commissioni delle OTA che pesano sempre di più sui margini, la sensazione è che improvvisare costi davvero carissimo. È davvero così?
2: È esattamente così, Max. Oggi esserci online non basta più. La vera differenza la fa la strategia con cui ci si presenta. Chi gestisce un hotel, un appartamento, vacanze, spesso subisce i portali di prenotazione invece di dominarli. Se non sai regolare i prezzi in modo dinamico o se non sai come scalare l'algoritmo, rischi di azzerare i guadagni o rimanere invisibile. Quest'anno ripartiremo proprio dai corsi dedicati a questo settore per comprendere meglio il funzionamento delle prenotazioni online, uno dedicato agli alberghi e uno rivolto a chi gestisce case vacanze e appartamenti.
1: Quindi in pratica cosa si impara in aula?
2: Si impara a conoscere meglio il settore grazie anche all'intervento di professionisti che operano tutti i giorni in questo campo e lo fanno di mestiere. In aula lavoriamo direttamente sulle piattaforme e sui casi reali, insegniamo a padronizzare la tariffazione dinamica per adeguare i prezzi alla domanda reale e coprire i rincari delle commissioni, a scalare i risultati di ricerca su Booking e Airbnb, migliorando foto, descrizioni e trasparenza, ad usare i portali come vetrina per trasformare l'ospite in un cliente che prenota direttamente da voi per i soggiorni successivi.
1: Ma al Cescot avete pensato anche a chi vuole entrare nel turismo da un'altra porta, quella delle esperienze. A fine ottobre, infatti, parte anche il corso di Travel Design. Spiegaci bene chi è e cosa fa il travel designer.
2: Sì, è una delle figure più richieste del momento. Il turista di oggi cerca itinerari fatti su misura, dall'enogastronomia al turismo sostenibile. Vuole vivere il territorio. Il travel designer non vende viaggi a catalogo, ma disegna esperienze uniche. Questo corso di 24 ore fornisce le basi fondamentali e il metodo di lavoro per capire se questa professione fa al caso proprio. Permette di acquisire le tecniche base di creazione degli itinerari, conoscere le normative e capire come muovere i primi passi sul mercato. È rivolto anche a chi lavora già nell'accoglienza, albergatori, gestori di case vacanze, guide, per iniziare subito ad arricchire la propria offerta, imparando a creare e vendere pacchetti esperienziali ed escursioni ai propri ospiti. Ovviamente in 24 ore non si diventa travel designer finiti o senior, e diffidate da chi ve lo promette. È un trampolino di lancio, si esce dall'aula con chiarezza sul settore, strumenti di lavoro pronti all'uso e una roadmap precisa per continuare a formarsi o lanciare il proprio progetto.
1: Ricapitolando, se volete proteggere e far fruttare meglio la vostra struttura oppure volete approfondire una professione nuova nel mondo dei viaggi, come si fa per iscriversi ai corsi in partenza a fine ottobre?
2: Per informazioni potete consultare il sito www.cescot-rimini.com oppure contattarmi direttamente al numero 0541 441937, su WhatsApp 335 542556 oppure scrivere una mail a manola@cescot-rimini.com.
1: Benissimo Manola, grazie per essere stata con noi. Appuntamento con il Cescot, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Speciale Cescot, formazione per crescere. Cescot-rimini.com.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca, un inseguimento da film ieri mattina sulla Tolemaide a Rimini, conclusosi con l'arresto di 3 persone, il sequestro di cocaina e il ferimento, per fortuna lieve, di un paio di agenti di polizia. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: È iniziato tutto con l'incrocio della targa nelle banche dati delle forze dell'ordine. Una potente BMW X6 risultata rubata a Bologna alcune settimane prima viene individuata lungo la Tolemaide. Quando gli agenti della squadra mobile di Rimini intimano l'alta al conducente, questo spinge sull'acceleratore e fugge a tutta velocità. Ne scaturisce un inseguimento serrato in direzione Sant'Arcangelo. La BMW tenta di mandare fuori strada le auto della Polizia di Stato, sperona un mezzo di servizio e urta 4 auto, coinvolgendo anche alcuni turisti svizzeri rimasti lievemente feriti. La folle corsa termina dopo un'inversione a forte velocità nei pressi della rotonda dell'IKEA. A quel punti 2 occupanti, 2 albanesi di 21 e 22 anni, abbandonano il mezzo per fuggire a piedi verso i campi. Gli investigatori li rincorrono a piedi, esplodono in aria 2 colpi d'avvertimento con la pistola d'ordinanza. Entrambi i fuggitivi vengono bloccati grazie al supporto delle volanti. Ispezionando l'abitacolo, gli agenti trovano droga, contanti e 2 coltelli. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di sequestrare 347 grammi di cocaina e 6.500 euro in contanti. Nell'operazione è finito in manette anche un terzo uomo, un italiano di 33 anni, sorpreso nella stanza dove era custodito lo stupefacente. Per i 2 fuggitivi sono scattate accuse che vanno dalla detenzione di droga alla ricettazione fino alla resistenza, lesione a pubblico ufficiale, danneggiamento. Feriti nell'inseguimento 2 poliziotti, entrambi dimessi dall'ospedale con una prognosi di 3 e 25 giorni. I 2 albanesi, difesi dall'avvocato Massimiliano Ru, verranno processati per direttissima.
1: Ancora la cronaca, un'inchiesta della Procura di Rimini fa luce su presunti maltrattamenti ai danni di un ospite disabile in una struttura sanitaria del territorio. 7 le persone indagate.
2: Un quadro di violenze, derisioni e umiliazioni quotidiane verso chi non poteva difendersi è quello emerso dalle indagini su presunti maltrattamenti compiuti ai danni di un uomo affetto da una grave disabilità psicofisica ricoverato in una struttura di degenza nel riminese. L'inchiesta è scattata a marzo del 2025 in seguito alla denuncia presentata dai familiari del paziente. L'uomo era stato infatti trasportato in ospedale con diverse fratture al volto e al corpo a causa di una presunta caduta accidentale avvenuta di notte. Quel ricovero ha fatto nascere i primi sospetti nei parenti, spingendoli a rivolgersi ai carabinieri. Le successive intercettazioni ambientali con telecamere e microspie nascoste nella stanza della vittima hanno documentato mesi di vessazioni. Gli investigatori hanno registrato insulti continui, minacce, schiaffi, spintoni e un uso prolungato di mezzi di contenimento, oltre a gravi carenze nell'assistenza igienica. Nell'ottobre del 2025 il paziente è poi deceduto, anche se al momento il decesso non è stato posto in diretta relazione con i maltrattamenti subiti. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, vede indagati 7 operatori sociosanitari per maltrattamenti aggravati. La procura aveva chiesto la misura cautelare della custodia per gli indagati. Il giudice per le indagini preliminari però ha respinto la richiesta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, pur confermando i gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ha quindi presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Bologna. In attesa dell'esito, l'inchiesta si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio.
1: A Rimini fa discutere la prospettiva dell'arrivo di 54 appartamenti privati nell'area dell'ex Villa Assunta in via Roma, emersa da una delibera in terza commissione consiliare. Secondo la consigliera d'opposizione Gloria Lisi, abbattere un patrimonio di tutti per andare a costruire alloggi privati è aberrante. Sarebbe stato meglio, suggerisce, mantenere una destinazione di cura oppure appartamenti di co-housing sociale. A Riccione invece c'è il primo candidato sindaco per le amministrative 2027, si tratta di Luigi Santi, attualmente tra i referenti di Azione ed ex assessore al bilancio della giunta Tosi. Per Riccione l'alternativa c'è, si legge nei manifesti, in cui si presenta però senza simboli di partito. critico nei confronti dell'operato dell'amministrazione Angelini, Santi si apre a forze politiche e civiche cittadine disposte ad appoggiare la sua candidatura che raccoglie già il sostegno di Azione. Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, prima tappa a Parigi, appena concluso il primo discorso pubblico alle autorità, diplomatici e società civile, nel pomeriggio sarà all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Assemblea delle Nazioni Unite, il premier israeliano Netanyahu riparte subito dopo il suo discorso per Israele, freddezza e dissenso alle sue parole dentro e fuori il palazzo di vetro. Guerra USA-Iran, Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio di Papa Leone in Francia iniziato oggi. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi, la Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo, il palazzo del presidente, dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: E potete seguire nel pomeriggio gli appuntamenti a Parigi di Papa Leone, vi ricordo, su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre, in diretta sull'app Play 2000. Andiamo avanti con il radiogiornale. Il primo ministro israeliano Netanyahu è ripartito subito dopo il suo discorso ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. È stato accolto da freddezza e dissenso fuori e dentro il Palazzo di Vetro. Chiara Placenti.
3: Numerosi rappresentanti alle Nazioni Unite in segno di protesta contro Netanyahu hanno abbandonato l'aula durante il discorso del premier israeliano, addirittura alcuni diplomatici hanno intonato cori pro-Palestina. Nel suo intervento, ad eccezione dei ringraziamenti a Trump, il leader di Tel Aviv non ha risparmiato critiche e accuse nei confronti di chi non appoggia la sua linea da Gaza all'Iran. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, definendo poi le accuse di genocidio contro Israele la più grande bugia del secolo. Nel mirino soprattutto, accusate con diverse sfumature di antisemitismo, Londra, Parigi, Ankara, Doha, ma anche il sindaco di New York Mamdani, definito un antisemita amico di Hamas. Ma le proteste contro Netanyahu si sono materializzate anche fuori dal Palazzo di Vetro, con manifestazioni e arresti pure eccellenti. In manette è finita anche l'attrice Susan Sarandon. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran, perché Teheran, attraverso il ministro degli esteri Araghchi, ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per chiudere le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare nuovi colloqui sul nucleare. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora veniamo all'Ucraina, perché il presidente statunitense Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione dei missili Patriot per la difesa del paese. Elena Seno.
5: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo. Nel mirino una raffineria a 1500 km dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev. Lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani, Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta. Non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: La politica, opposizione all'attacco sul decreto scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri che pone un tetto agli studenti stranieri nelle classi. In diretta Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Franco, buongiorno. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori. Gli istituti tecnici si chiameranno licei, in sintesi il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre è previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Dopo la morte di Andrea Moretti, operaio ventenne precipitato nel vuoto mentre lavorava al Colosseo, 7 le persone indagate. Lucia Ascione.
7: Un atto dovuto in vista dell'autopsia di Andrea Moretti che lunedì verrà assegnata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Così si spiega la decisione della Procura di Roma di indagare 7 persone per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per la morte dell'operaio precipitato al suolo al Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Intanto sono diverse le piste battute dalla PM titolare dell'inchiesta, dall'errore umano a possibili falle nel sistema di tutela del giovane, ricordiamo specialista in edilizia acrobatica, fino alla scarsa visibilità dell'area, più volte denunciata sia dai custodi dell'anfiteatro Flavio che dal personale impegnato proprio nella realizzazione della nuova illuminazione. Il Colosseo resta chiuso anche oggi, dovrebbe essere nuovamente accessibile domani, ma il ministro della cultura Giuli ha dichiarato di volersi accertare delle condizioni psicologiche dei dipendenti prima di dare il consenso alla riapertura. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di una guerra dimenticata. Quella in Etiopia, intensi combattimenti hanno visto contrapposte nella notte le forze federali etiopi e le truppe delle autorità ribelli del Tigray. Maurizio Dischino.
8: Ci sono stati violenti combattimenti durante la notte, ha dichiarato una fonte riferendo sugli scontri ad Abala, nella regione di Afar, a nord dell'Etiopia. Da martedì si è intensificato il conflitto tra esercito del governo federale e separatisti del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, prima nella regione del Tigray e poi in altre regioni nel nord dell'Etiopia. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. Domenica scorsa 7 gruppi tra separatisti e opposizioni hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la sopravvivenza, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed, la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019, la stessa persona che nel 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. 600.000 le persone uccise durante quel conflitto terminato nel 2022. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Chiudiamo con il calcio. Stasera la prima partita di Nation League per gli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico. Quattro le partite che attendono la nazionale, appunto stasera il Belgio, poi il doppio impegno con la Turchia, infine la Francia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada alla regia, un augurio di buona giornata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale dell'area Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
4: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Francia, il paese resti artefice di pace e multilateralismo, così il pontefice nell'incontro con le autorità e diplomatici e la società civile all'Eliseo. Fra poco la visita alla sede dell'UNESCO a Parigi. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La Francia è in festa per l'arrivo di Papa Leone al Ferrato alle 10 di stamattina, proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali. C'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo, dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio, ben oltre ai tempi programmati. Poi il discorso alle autorità civili francesi, con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: In Ucraina continuano i raid incrociati. Un 14enne è morto a Kiev, colpito una raffineria russa a Perma, oltre 1000 chilometri dal confine. Trump autorizzerà l'Ucraina a produrre sistemi avanzati di difesa antimissili Patriot. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky da New York. Gli Stati Uniti hanno proposto di tenere negli Emirati Arabi Uniti una riunione trilaterale a livello tecnico con l'Ucraina e la Russia per discutere degli sforzi per mettere fine alla guerra, lo ha sottolineato il presidente Zelensky sui social. La guerra in Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente i colloqui sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times, Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea dell'ONU. A Lucca sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio di una palazzina di 3 piani nel quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 67-65 anni, 13 feriti, fra cui 2 bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versili e Pisa, 3 in codice verde. Perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, fra cui 14 minori accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. I giovani coinvolti pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponevano anche tecniche per azionare o costruire ordigni. Sequestrati coltelli e armi bianche, inoltre venivano simulati dei giochi online con l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: archiviato.
1: E giusto, i libri e il cinema li abbiamo archiviati nella giornata di ieri giovedì, oggi venerdì 25 settembre 2026. Buon pomeriggio, ben ritrovati su In Blu 2000. C'è lui, il nostro chartman, che quando arrivano le classifiche non lo tiene più nessuno, deve assolutamente mettere i suoi dischi preferiti, ovvero il nostro Sabino D'Alessandro in regia. Siamo insieme fino alle 15, siete benvenuti anche con i vostri messaggi e vi aspettiamo a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica per commentare, per scalare, per ascoltare tutta la classifica, non tutta perché è impossibile in un'ora, ma la classifica aggiornata di Air One, l'Airplay Radio Nazionale, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Dati arrivati oggi belli freschi freschi, quindi iniziamo subito col dirvi che iniziamo con una canzone storica della musica italiana che è rappresentativa un po' di tutti gli appuntamenti con le classifiche quando si parla di musica e si ascolta buona musica italiana internazionale, la musica davvero che gira intorno a noi, e questo è un grande classico degli anni 80 che ci riporta al 1983, in particolare per Ivano Fossati. Quindi tra poco il nostro viaggio tra le 20 posizioni della chart di Air One e ovviamente l'airplay radiofonico nazionale.

0: Le classifiche.
1: Partiamo dalla posizione numero 20 con le classifiche, quella di R1 con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, e di loro abbiamo parlato tantissimo, soprattutto di questa giovane cantante che è Ariete, che sta per uscire ai primi di ottobre con un nuovo album, il singolo di lancio, insieme ad Angelina Mango. In salita alla 20, Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.
2: Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Siamo partiti dalla numero 20 di Erwan, in salita Che bella vita con Angelina Mango era Ariete. Numero 19 c'è la prima nuova entrata, abbiamo il nuovo singolo di Ultimo, che è un re anche nella classifica cinematografica, ne abbiamo parlato giusto ieri, il nuovo record per il cantautore romano, perché il suo documentario Ultimo, tutto live a Tor Vergata, ha segnato il miglior esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, incassati più di 800.000 euro soltanto nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane. E ricordiamo che ha debuttato il 22 settembre scorso questo film documentario, come annunciato dal profilo Instagram dell'etichetta Ultimo Records. Il film ha registrato questo miglior debutto documentario, che ha mantenuto anche la prima posizione del box office italiano anche nella seconda giornata di mercoledì 23 settembre. Vi abbiamo raccontato ieri nella chart dedicata al cinema questo ennesimo successo di Ultimo. Ricordiamo che Ultimo ha pubblicato il suo primo album nel 2017 dal titolo Pianeti, ovviamente dando in costante ascesa a tutti i suoi singoli, piazzandoli appunto nelle classifiche. Tra i suoi dischi più popolari troviamo Peter Pan, Colpa delle favole, Alba e Il giorno che aspettavo. E adesso è arrivato con questo nuovo singolo che rappresenta tutto davvero fin dal titolo, la sua parabola ascendente con l'affetto del grande pubblico. New entry alla numero 19, Ultimo con tutto.

Genova e Napoli, l'unione musicale di due città per Alfa, Gigi e Alessio in Serie Italia 18 questa settimana nella chart dei brani più ascoltati in radio secondo i dati di Arwan appena pubblicati Airplay Radiofonico Nazionale, numero 17 stabili di pausa con Magnetic, mentre saliamo alla numero 16 dove è in discesa una delle canzoni che ci hanno accompagnato per tutta l'estate davvero, e lui è stato omaggiato ieri sera nella prima puntata di Tale Qua, anzi l'altro ieri sera, il mercoledì, con la prima nuova stagione, la prima nuova puntata ovviamente di Tale Quale Show, dove c'è questo imitatore, attore Andrea Perroni che ha portato sul palco l'imitazione appunto di Tommaso Paradiso con la canzone che ha portato quest'anno a Sanremo, I Romantici. Noi ascoltiamo il vero Doc Tommaso Paradiso alla posizione numero 16 in discesa questa settimana nella chart di R1 con Agitare Coca-Cola. Chissà come sta tra l'altro Tommaso Paradiso dopo la disavventura di questa estate con diciamo il Toscana Virus, ecco, sicuramente sarà ripreso pienamente, almeno speriamo.

0: Olivia Dean con Baby Steps in salita alla numero 15 e sale anche nella nostra chart di Blu 2000, giusto per fare un confronto anche tra le varie classifiche, ed è nella top 3 al numero 3 questa settimana, classifica che riascolteremo domani, vi ricordo, nell'appuntamento dalle 14 alle 15 e poi replica anche la domenica con le classifiche del weekend. Baby Steps era la 15 in salita, numero 14 in discesa questa settimana il nuovo singolo di Julie insieme a Bresh, Serenamente, singolo che insomma mescola la sensibilità pop di Julie, anche la scrittura intima di Bresh. Questo risultato è un pezzo che ha una sua identità, capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità, consapevolezza. Il singolo in questo caso in particolare parla di quello che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi delle risposte e impariamo ad accettare il ritmo della vita. Quindi con questo ritmo della vita che scorre nelle vene, anche nella penna di Bresh, che ha creato questo testo insieme a Julie, produttore, con questa nuova canzone dal titolo Serenamente, in scesa alla 14.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

L'album di Giulia si intitola Solito Cinema e questo è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo, Serenamente, insieme a Brash, numero 14 in discesa. Questa è la chart di R1. Buon pomeriggio a tutti voi. Naturalmente vi ricordo di seguirci dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Numero 13 questa settimana in discesa, Kiazzai con Animal, mentre al numero 12 scende anche Hugel con Ultranate per Move Into the Sun, uno dei grandi successi dell'estate 2026. Numero 11 abbiamo una new entry, ma non è la più alta di questa settimana, Amica con Madame, il ritorno di Annalisa in musica, mentre al numero 10, beh, la conosciamo benissimo ormai questa canzone, che è stato anche un nostro disco in blu 2000 della settimana, tra l'altro lei molto presa, molto indaffarata in questo periodo tra tante cose da preparare, live prossimi, ma soprattutto questo progetto che ha a che fare con la natura e l'ambiente, che si chiama Plantasia e che dovrebbe sorgere a Milano in una zona ad hoc creata per questa sorta di parco sonoro che Elisa vuole realizzare insieme all'amico e collega Giovanni Caccamo. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa. Questa è Kintsugi, numero 10 in discesa, Elisa.

E magari potessimo rimettere i cocci insieme dei nostri corpicini con la tecnica dell'oro del kintsugi, come raccontato da Elisa in questa bella canzone al numero 10 in discesa della chart di Aruana. Anche il suo corpo non è pronto al momento. Parliamo di Sombra, una delle belle ballate romantiche di questo periodo, al numero 9 in salita.

brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana, anche Sombra con la sua My Body Isn't Ready. Garantiamo noi, per Sombra, io e Sabrina Alessandro ci piace parecchio e non lo nascondiamo. Numero 9 in salita questa settimana, questa bella canzone che lascia il posto a un'altra canzone in dedica. Avrete già capito da dedica, parliamo di Ernia, che è in salita questa settimana e sale anche nel gradimento social perché impazzano le foto e anche i video del suo riservatissimo matrimonio. Ma tu lo sapevi che ero Sabino che si è sposato, Ernia, nel frattempo? È un periodo ricco, florido di matrimoni, tra cui anche quello di ieri tra Damiano David e la sua compagna ormai sposa, e insomma un periodo molto ricco di matrimoni. E il 19 settembre scorso Ernia e Valentina Cabassi, lei è un influencer, si sono sposati lontano dai riflettori, tra le colline del Piemonte, immerse nei vigneti, una cornice davvero romantica fatta di sedie e botti di legno. Il rapper, la modella influencer si erano conosciuti nel 2019 e indirettamente c'entra anche Arcomi, che li ha fatti conoscere perché loro hanno raccontato: ci siamo incontrati a un evento dove suonava Mirko, appunto Arcomi, che era presente ovviamente anche alle nozze, e poi la storia d'amore è cresciuta fino ai giorni nostri ed è sfociata appunto con questo bellissimo matrimonio, una cerimonia molto intima con poche persone, quelle più vicino a noi, ha raccontato e anticipato Ernia durante un'intervista recentissima. Allora, pare che Jake La Furia abbia celebrato il matrimonio, c'era anche lui tra gli invitati e gli ospiti, anche questa celebrazione molto particolare. Questo dettaglio di Jake La Furia me l'ha raccontato Sabino proprio in presa diretta in questo momento. E quindi attenzione, noi riascoltiamo proprio Ernia al numero 8 in salita questa settimana con questa dedica, che è dedicata sì alla sua città Milano, però a questo punto la dedicherà anche a sua moglie, che dici Sabi? Mi sembra il minimo. Dedica nella chart di Erwan in salita oggi. Che nome dai?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi il neo sposo Ernia con dedica numero 8 in salita. Al numero 7 sale anche Miley Cyrus, che in questo nuovo corso musicale, nuovo album che è uscito, con la canzone Best for Trades, che troviamo appunto al numero 7, si fa chiamare soltanto Miley. Quindi insomma, comunque lei è Miley Cyrus, numero 7 in salita. Al numero 6 sale anche la nuova di Marrakesh con Guetta, al titolo Casini. E al numero 5 troviamo una canzone che è stata al numero 1 di questa chart qualche settimana fa, e tra l'altro è anche la numero 1 della chart di Blue 2000, ovvero Safe con Parlar d'amore.

Parlare d'amore, Safe, numero 5 in discesa nella chart di Erwan questa settimana. Numero 4 incontriamo la più alta nuova entrata, che poi è anche il nostro nuovo disco Blue 2000, quindi non lo ascoltiamo adesso, avrete modo di riascoltarlo nel prossimo passaggio durante il pomeriggio, ovvero Paparazzi di Cesare Cremonini, che è appena arrivato e già fa il botto praticamente. Entriamo in top 3, dove troviamo l'ex numero 1 di Peggy Gou con Who Man, mentre al numero 2 risale Madonna con la sua Danceteria. Quale sarà la canzone regina di questa settimana? Ve lo dico subito, anzi li ascoltiamo, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari al numero 1 con Goya. Cosa

ufficialmente l'appuntamento di oggi anche con le classifiche. Vi ricordo la nuova numero uno di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari Goya. Noi ci risentiamo domani pomeriggio con le classifiche del weekend a partire dalle 14. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Rimanete con noi dopo le news, ritorneremo tra poco con le parole di In Blu 2000, ovviamente qui tutti insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato questa mattina in Francia per il suo viaggio apostolico. La guerra non è inevitabile, la Francia promuova il dialogo e la diplomazia, così il pontefice nel suo discorso all'Eliseo davanti autorità e corpo diplomatico. Fra qualche istante la visita all'UNESCO a Parigi, poi la celebrazione con i vescovi e i sacerdoti a Notre Dame e questa sera la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. In Ucraina massicci attacchi nella notte a Kiev, 3 le vittime in un raid diurno di droni russi sempre sulla capitale che ha colpito un edificio con uffici. Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione di missili Patriot per la difesa, lo annuncia Zelensky.
2: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita. Attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo. Nel mirino una raffineria a 1500 chilometri dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev. Lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta. Non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: Aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocati dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto Fratin per l'8 di ottobre. L'obiettivo, si legge in una nota, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dello scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. A Lucca è in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio in una palazzina di 3 piani nella quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 63-65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca. Orrore a Torino, un cadavere è stato trovato a pezzi nella notte nei sacchi neri del bagno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. L'uomo ucciso in via di identificazione non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere. La polizia ha fermato 2 giovani e sta ascoltando una serie di persone per ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E noi non rimaniamo senza parole come nella nostra sigla cantata dal mitico Vasco, ma le abbiamo le parole per raccontarvi tutto ciò che accade nel nostro mondo e anche di più. E anche a livello musicale ci sarà molto da dire nella seconda parte di questa prima ora insieme. Nella prima parte parleremo anche di cinema giovane e di opere prime. Intanto saluto e ringrazio tutti voi naturalmente per arrivare con i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it e saluto colui che per qualche minuto ancora è in regia, ovvero il nostro Sabino D'Alessandro, pronti insieme fino alle 16:30 per questo ennesimo appuntamento della settimana in questo venerdì 25 settembre. Iniziamo con Ligabue, questa è Qualcosa per te.

0: I Coldplay direttamente dal 2011 con questa bella canzone ci porta dritti dritti verso la 22esima edizione del premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime che si terrà la prossima settimana a Roma e ce ne parla il direttore artistico con noi, Catello Masullo. Benvenuto Catello.
1: Grazie dell'ospitalità, grazie.
0: È un piacere averti qui anche perché poi ci racconti ovviamente tutti i dettagli di questo festival, che di questo premio importante che si svolge al Cinema Caravaggio di Roma.
1: Esatto, siamo alla 22esima edizione, mi piace sempre sottolineare che si tratta storicamente del primo festival di cinema strutturato italiano dedicato esclusivamente alle opere di esordio di giovani registi italiani, quindi parliamo di cinema italiano.
0: Sì, esatto.
1: E, devo dire è molto vivace ed è molto in salute, che se ne dica, perché le opere prime 22 anni fa, quando abbiamo cominciato a selezionarle, erano 20-25 l'anno. Piano piano siamo arrivati a 50-60 l'anno, quindi un bel balzo, ma soprattutto non è cresciuto solo in quantità ma anche in qualità, perché le opere prime sono sempre più curate, sempre con sempre budget sempre più alti, nel senso che la produzione si crede, e poi spesso abbiamo grandi attori che decidono di fare il passaggio dietro la macchina da presa e in qualche modo appunto diventare registi esordienti, anche se non giovanissimi, però ovviamente hanno tutto il portato di quella che è la loro professione, il mestiere che hanno rubato ai tanti registi da cui sono stati diretti. E quest'anno ne abbiamo ben tre, perché c'è la grande Greta Scarano, fresca madrina della mostra di Venezia, che è chiaramente il festival più importante del mondo, che porta la vita da grandi, una storia bellissima, peraltro una storia vera. E poi c'è Luca Zingaretti che porta La casa degli sguardi, che è una riflessione straordinaria, e la grandissima Monica Guerritore che ci porta Anna, dove che è la storia naturalmente di un'icona del nostro cinema, che è Anna Magnani, che lei interpreta anche sullo schermo, non solo dirige ma fa anche una interpretazione memorabile, veramente straordinaria.
0: Allora, questi tre che ci hai praticamente elencato sono in concorso come miglior film praticamente, mentre ce ne sono altri sette film selezionati che sono in gara per soltanto i premi tecnici, giusto?
1: Sì, esattamente è così, è una struttura che noi abbiamo ereditato, che è sempre stata questa. La logica è questa, che noi di questi 10 film, le migliori 10 opere prime dell'anno solare precedente, quindi in questo caso del 2025, che vengono selezionate da una giuria internazionale e nazionale, tre di questi li proiettiamo in matinée per gli studenti del progetto di educazione al cinema d'autore, che è collaterale al festival. I ragazzi sono stati formati da noi durante tutto l'anno scolastico precedente, quindi l'anno scorso, e come parte finale di questo loro corso di apprendimento hanno proprio la partecipazione a questo festival. Loro vedono in matinée questi tre film che concorrono al primo premio e fanno le domande ai registi, agli attori, agli artisti che intervengono, e poi entro la giornata, entro le ore 20, devono spedire la loro recensione, per la quale hanno fatto i vari laboratori di scrittura durante l'anno scorso, a una giuria speciale, e che poi attribuisce ad una di queste recensioni il premio per la migliore recensione degli studenti, che viene assegnata esattamente nella stessa cerimonia di premiazione che chiude il festival mercoledì sera, il 30 di settembre, alle 21, e quindi sarà premiato insieme con il miglior film, migliore regia, miglior attore, miglior attrice, che ne so, miglior montaggio, miglior produttore e così via.
0: Beh, devo dire che c'è anche una bella fetta di solidarietà in questo caso per l'edizione di quest'anno, perché è una novità, tre di questi 10 film selezionati dalla giuria, cioè anche da te Catello, ovviamente sono stati messi a disposizione gratuitamente dai rispettivi detentori dei diritti, e questo porta anche a una donazione.
1: Esatto, questa è una cosa che diciamo una bella novità che ci ha fatto molto piacere. Tutto è nato appunto dal produttore del film, il primo che si è offerto diciamo di offrire gratuitamente il film, dal produttore di Emilio Lussu, Il processo, un film un caso reale straordinario, il quale ha detto no, noi, dato che è un festival appunto di opere prime, vogliamo offrirlo gratuitamente. Il costo diciamo di quello che sarebbe stato il noleggio di questo film, che noi normalmente paghiamo, lo date a un'associazione benefica di vostra diciamo
0: scelta.
1: Per noi, la scelta per noi è andare a finire su Medicinema, che è una straordinaria organizzazione che usa il cinema in modo terapeutico, cioè proprio negli ospedali per curare i malati, anche naturalmente negli ospedali pediatrici, e quindi ci è sembrata una cosa veramente molto bella. E poi abbiamo avuto altri due film che sono stati appunto donati e non senza richiesta di noleggio, e abbiamo aggiunto un'ulteriore donazione sempre alla stessa associazione, con la quale magari potremo anche fare qualcosa insieme.
0: Esatto.
1: Magari proiettare per esempio il film vincitore in una delle loro,
0: non sarebbe male,
1: loro manifestazioni, ci farebbe molto piacere.
0: Catello, questo vi fa onore ovviamente per questa importante iniziativa che arricchisce anche quest'anno il Premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime, quindi ricordiamo dal 28 al 30 settembre al Cinema Caravaggio di Roma, con tutti questi bei film che ci hai elencato e con grande voglia di rilanciare, nel caso ce ne fosse bisogno, il bel cinema di casa nostra, quello italiano.
1: Assolutamente, tutto cinema italiano 100%, il migliore in assoluto dell'anno precedente, e quindi viva il cinema e viva il cinema italiano.
0: Grazie Catello, alla prossima e buon lavoro, grazie mille.
1: Buon cinema a tutti, grazie a tutti voi.
0: Noi continuiamo il nostro pomeriggio, queste sono le parole di Blu 2000.

Sì, che è uscito anche con un nuovo album, sta per uscire l'album completo, ma anche il nuovo singolo di lancio insieme a Saif. Proprio da lui partiamo, perché sarà di scena questa sera a Pompei, Napoli, al Teatro Grandi Scavi di Pompei, con il suo live a partire dalle ore 21. Ci sarà anche Ligabue a Padova, alla Chiena Arena, mentre i Pooh saranno a Bergamo al Chorus Life Arena. Paolo Turci, appuntamento con lei questa sera ad Alba, in provincia di Cuneo, Teatro Sociale Giorgio Busca, mentre invece Noemi sarà a Vicari, in provincia di Palermo, in piazza Paolo Borsellino. Daniele Silvestri e il suo appuntamento live vi aspettano ad Alba, Cuneo, Teatro Sociale, e anche lui a partire dalle ore 21, mentre Nada sarà ad Alba, Cuneo, anche lei al Teatro Sociale Giorgio Busca. Tutti lì si ritrovano questa sera. San Vitolo Capo, in provincia di Trapani, per gli stadio, con la zona della spiaggia a fare da sfondo, da location, mentre Omar Pedrini ad Alba, Cuneo, anche lui Teatro Sociale questa sera. Ancora Biagio Antonacci nella giornata di domani, Teatro Grande Scavi di Pompei, sempre a Pompei, Napoli, e poi vi anticipo anche il live dei Pooh a Bergamo, Chorus Life Arena. Gianni Morandi sarà a Torbole, in provincia di Trento, alla spiaggia alle foci del Sarca, mentre i Marlene Kunz vi attendono nella giornata di domani a partire dalle 18 a Putignano Bari, all'ex macello comunale, all'interno della rassegna Party. PFM, chiudiamo con loro, Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina, in piazza Duca di Camastra, ovviamente per la giornata di domani, 26 settembre. Noi continuiamo sull'onda della musica, chiaramente lo faremo tra poco anche con uno dei singoli che abbiamo citato, la più alta nuova entrata tra l'altro questa settimana della chart di Air One, che vi abbiamo raccontato nell'ora precedente, ovvero Paparazzi di Cesare Cremonini. Intanto noi ritorniamo piacevolmente agli anni 90. Non so se Sabino ama parecchio il decennio, in questo caso sì, perché l'ha vissuto quando era fanciullo, si può dire così, in qualche modo. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, qui su In Blue 2000, alle parole che vi tengono compagnia.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Voltiamo pagina, ma rimaniamo in territorio musicale. Lo facciamo con il jazz, protagonista di questo festival, che secondo me ha un nome molto poetico: Forma e poesia nel jazz. Ma lo chiediamo subito al direttore artistico, che è Nicola Spiga. Buon pomeriggio, Nicola.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, Nicola, molto poetico, c'è la poesia già nel nome, quindi cosa vogliamo di più? 29esima edizione direttamente da Cagliari.
1: Esattamente, sono già 29 edizioni che sono passate e sembra ieri la prima edizione.
0: Esatto. Allora, tutto si terrà quest'anno dal 1 al 4 ottobre prossimi a Cagliari per quattro serate principali molto importanti, poi ci saranno anche eventi collaterali di cui ovviamente ci parlerai, e la novità di quest'anno è che non si rimane soltanto nel territorio italiano.
1: Esatto, quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' allargata, non era la prima volta, però quest'anno abbiamo voluto dare spazio anche a musicisti internazionali che per noi sono meritevoli, e quindi abbiamo pensato di poterli inserire all'interno del cartellone. Tutto avviene naturalmente tutta una serie di cose arrivano anche per caso, come appunto il primo nome che faremo all'interno della manifestazione, che è questo ragazzo palestinese che si chiama Sami Al-Madoumi, che ho conosciuto per caso e che sta qua a Cagliari. È un rifugiato che viene da Gaza, è un ragazzo che studia ai conservatori. Io l'ho sentito suonare e devo dire che mi sono innamorato di questo ragazzo e ho voluto inserirlo nella prima giornata.
0: Fantastico, poi ci sono tanti altri protagonisti, una serata anche al Teatro delle Saline, ad esempio sabato 3 ottobre i Freak Motel. Chi sono loro?
1: Sì, Freak Motel è un gruppo sardo, un gruppo che fa un po' un mix di new jazz, elettronica. È un gruppo molto, molto all'avanguardia, molto bravi. Stanno avendo un riscontro, un successo importante a livello sia regionale, isolano all'interno di molti festival, ma anche a livello nazionale. Sono quattro ragazzi under 40 che insomma stanno dando veramente il meglio di sé in questi ultimi 4-5 anni.
0: Fantastico, Nicola, anche un ritorno tanto atteso al festival di un campione del jazz italiano come Stefano Di Battista.
1: Sì, Stefano credo che sia uno dei migliori musicisti, migliori sassofonisti a livello internazionale, non soltanto a livello nazionale. Insomma, e quindi è sempre un piacere invitarlo. Quest'anno viene con un progetto, La Dolce Vita, appunto sulle musiche dei film di Federico Fellini, e sarà sicuramente un successo.
0: Ci sono veramente tante cose da raccontare, noi cerchiamo di riassumere quelle più importanti fin dal titolo. Il filo conduttore di quest'anno è Analogico Futuro. Perché avete scelto questo tema?
1: Perché un'idea, quella di tornare insomma alla convivialità, alla socialità, ecco, non escludendo naturalmente non escludendo insomma la tecnologia, che fa parte della nostra vita, però che non ci sovrasti, perché questo sta succedendo anche con l'intelligenza artificiale. Basta saperla
0: utilizzare.
1: Soprattutto mi ha colpito molto recentemente, attraverso studi, attraverso notizie, che i giovani stanno scegliendo nuovamente quello di essere meno isolati rispetto a prima. Cioè, diciamo che noi boomer siamo più isolati rispetto a loro.
0: È vero, loro sono molto più avanti, la utilizzano frequentemente, quindi hanno più, diciamo, dimestichezza con questo metodo. E poi ci sono, dicevo, accanto agli eventi principali, quelli insomma che riguardano il territorio, il patrimonio, la musica, perché tutto è riunito insieme: musica, territorio, natura e anche sostenibilità quest'anno.
1: È da un po' di anni che noi cerchiamo di promuovere nel nostro piccolo la sostenibilità, ad esempio l'utilizzo delle due ruote attraverso diverse associazioni, quello di utilizzare meno l'auto, più soprattutto in questo periodo, no? Dove conosciamo benissimo le problematiche legate al costo del petrolio. E quindi è giusto che noi persuadiamo queste tematiche, ci insomma le facciamo nostro nel nostro piccolo, ecco, e quindi anche l'ambiente, facciamo diverse appunto serate all'interno del Teatro delle Saline, sì, che è all'interno del parco Molentaro Saline, che è uno dei parchi più interessanti e più belli della
0: zona,
1: anche,
0: no?
1: A livello europeo, sì, sì,
0: cioè, bellissimi.
1: Ci sono moltissime specie di avifauna, ma soprattutto i fenicotteri che sono stanziali ormai da 20 anni.
0: Fantastico, ricordiamo che questa 29ª edizione di Forma e Poesia nel Jazz non si esaurisce con gli appuntamenti di ottobre, ma a novembre ci saranno anche altri appuntamenti.
1: Diciamo che abbiamo due assi: uno, da una parte il nostro Angelo Branduardi, 12 novembre, che porterà lo spettacolo, il concerto, il cantico, tratto appunto dal cantico delle creature, musicate da Angelo Branduardi, e sarà l'11 novembre al Teatro Massimo, e poi un asso della Jazz Fusion, che è Jeff Lorber, che si esibirà il 20 novembre.
0: Allora Nicola, veramente sei stato prezioso nel raccontarci quasi ogni dettaglio, però tutto lo possiamo trovare sul sito, che è formaepoesianeljazz.com, dove da lì si possono, immagino, acquistare anche biglietti, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: Perfetto.
1: Appunto è così.
0: Allora ci saluti tutta Cagliari, un abbraccio a voi e grazie veramente per la disponibilità.
1: Senz'altro, vi saluto dalla calda Cagliari, perché qua ci sono ancora 32 gradi,
0: un dettaglio. Quindi andate al mare a fare il bagno ancora, immagino, più o meno, dai.
1: A me piacerebbe, però insomma, quando lavori è difficile riuscire a coniugare questo, magari.
0: È importante che il tempo regga almeno dal 1 al 4 ottobre per questo bellissimo festival. Grazie mille a Nicola Spiga con noi. Grazie Nicola, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata. Noi continuiamo in musica, naturalmente, nel nostro pomeriggio di Blue 2000, è una canzone proprio, vedi, a tema estivo, Golden Summer.

in un altro mondo magico con il volo Zucchero Sugar Fornaciari, direttamente dagli anni 90. Parlavamo qualche giorno fa delle riprese di Lucio, questo film biografico dedicato a Lucio Dalla. Ci sono dei dettagli in più anche in rete, trovate le prime foto dal set, che stanno trasformando letteralmente Bologna in questo set davvero a cielo aperto, con scene ambientate anche in moto d'epoca. Le registrazioni continueranno fino al 2 ottobre prossimo tra il centro storico, i Colli, la Bolognina, la Certosa, luoghi legati alla storia di Lucio Dalla. Valentino Aquilano interpreterà appunto il cantautore ed è arrivato su una moto d'epoca anche lui durante le scene. C'è stato un piccolo incidente di percorso anche per quanto riguarda l'utilizzo della moto. Lucio Dalla aveva una grandissima passione proprio per queste moto d'epoca, ne aveva una datata 1969. Poi c'è anche il Morandi, da giovane grande amico di Lucio Dalla, interpretato proprio dallo stesso figlio di Gianni Morando, di Gianni Morandi 13 Pietro, che è appunto Pietro, nei panni di Gianni da giovane quando canta Vita insieme al grande Lucio. Ripenso a quel tempo lontano e all'amicizia con Lucio, ha detto Gianni Morandi, commosso, apprezzando molto e essendo molto emozionato anche nel vedere il figlio Pietro interpretare proprio lui.

Un'altra di quelle voci che ti rapiscono letteralmente, la bellissima voce di Senna Spyro con Great Expectation, questa sua nuova canzone. E allora siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme. Tra poco arriverà la nostra redazione con le news, ma dopo l'ultima mezz'ora delle parole di In Blu 2000 per questo venerdì 25 settembre la consumeremo, la vivremo anche parlando di Caro Pausa Pranzo, ecco sì, anche quella è aumentata. E poi parleremo anche di cinema con il ritorno in grande spolvero di Tom Cruise, che pare già in corsa verso l'Oscar quest'anno come miglior attore protagonista. Vi lascio per il momento con questa degli Oasis.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia per il suo viaggio apostolico. Costruire insieme un mondo giusto è il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Così il Papa nel suo discorso all'UNESCO a Parigi. Questa mattina l'incontro con le autorità e diplomatici all'Eliseo. Il pontefice andrà poi a Notre Dame per la

0: Celebrazione dei Vespri con i vescovi e i sacerdoti e questa sera la veglia con i giovani nello Stade de France. In Ucraina si aggrava il bilancio dei raid notturni della Russia su dei raid diurni della Russia su Kiev. Sono 5 le vittime, fra cui un adolescente di 14 anni. Un attacco di droni contro un edificio per ufficio avvenuto in pieno giorno ha causato almeno 4 morti e 7 feriti, mentre questa mattina un altro drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un ragazzo di 14 anni. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare.
1: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio, Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora, però, nessuna svolta. I colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Il Colosseo resta chiuso fino a sabato dopo la morte dell'operaio di 22 anni, 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista per lunedì. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. E poco fa la notizia di un nuovo incidente grave sul lavoro a Roma. Un operaio di 64 anni ricoverato in prognosi riservata per una grave emorragia cerebrale dopo essere caduto da una scala. L'uomo, originario del Bangladesh, stava tinteggiando i locali di un negozio in ristrutturazione in via Prenestina. Sul caso è stato avviato un fascicolo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Continua il nostro appuntamento del venerdì pomeriggio in questo 25 settembre con le parole di Inblu 2000. L'ultima mezz'ora insieme, come al solito, ricca di curiosità anche che riguardano non solo la musica ma anche il cinema, quindi ritorneremo un po' anche alle nostre passioni quotidiane. Dopo Emma, Fabri Fibra, che hanno aperto ufficialmente quest'ultima mezz'ora con la loro antidroga, un po' di saluti a Mary, Rosanna e Mauro che ci hanno scritto negli ultimi minuti augurandoci buon pomeriggio ma anche buon weekend, quindi ormai ci siamo, le ore scorrono verso il fine settimana, quindi ragazzi raccontateci anche cosa farete in particolare nelle prossime ore, nelle prossime giornate. L'indirizzo di posta elettronica è diretta a radioinblu.it, poi vi ricordo di seguirci anche se andrete magari da qualche parte a fare un weekend rilassante, mordi e fuggi, con la nostra app Play 2000, ci seguite veramente dappertutto, in ogni luogo, quindi scaricatela gratuitamente per il vostro smartphone, Play 2000, oppure andate sul sito play2000.it per ascoltarci e soprattutto recuperare tutti, ma tutti i nostri contenuti in podcast. Ritorna la musica italiana, c'è Samuele Bersani con Senza titoli. Il caso vuole.

Si intitola West My Tears, il ritorno di James Arthur, che mi è sempre piaciuto, diciamo, uno stile, anche una voce molto particolari. Qui su In Blue 2000, nel nostro pomeriggio, beh, si deve parlare piuttosto della merenda o della pausa caffè a questo punto, anziché la pausa pranzo, ma noi ritorniamo a parlare di pausa pranzo in qualche modo. L'avete fatta oggi? Siete sazi? Siete tranquilli? Al momento anche in ufficio? Ecco, fatemi sapere. Intanto vi dico che in un anno è aumentata anche la pausa pranzo, ma neanche a dirlo, è aumentato tutto. Si può spendere fino a 3.250 euro per la pausa pranzo, è incredibile. Il rimedio unico è ovviamente quella che proponiamo e naturalmente sponsorizziamo tantissimo anche in altri appuntamenti, la schiscetta. Ecco, pausa pranzo lavorativa per gli italiani sempre più cara. Secondo questa ricerca di Federconsumatori, in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 e i 3.250 euro. Sono soldi. Un pasto completo, un primo, un'acqua, un dolce, un caffè può costare in media 16,19 euro quando ti va bene, voglio dire. Ma non è tutto perduto, perché in soccorso a noi lavoratori arriva la schiscetta, che può far risparmiare fino al 75%, quindi un bel pasto sano fatto in casa costa mediamente 4,9 euro, con la possibilità di scendere a 2 euro scegliendo magari ingredienti vegetali come i legumi, ottimizzando i tempi di cottura, eccetera. Le soluzioni quindi per risparmiare ci sono, anche se la schiscetta resta la soluzione più vantaggiosa. Il risparmio per la pausa pranzo lavorativa può essere attuato scegliendo prodotti anche monodose, cioè quegli alimenti confezionati in porzioni singole pensate per essere consumate in un unico pasto. L'allarme è arrivato da Federconsumatori, che sottolinea la necessità appunto di questi interventi strutturali mirati per tutelare i lavoratori di fronte a questi aumenti che appaiono in molti casi ingiustificati e sproporzionati. In primo luogo si chiede un innalzamento del valore dei buoni pasto, spesso sono insufficienti a fronte dei rincari registrati negli ultimi anni. In effetti vai col buono pasto al supermercato, comunque a prendere anche il pasto quotidiano, diciamo, per il lavoro, e non basta quasi mai del tutto. L'associazione sollecita una vigilanza anche più stringente sulle dinamiche di mercato che incidono poi sul costo della vita quotidiana, quindi un monitoraggio puntuale e continuo dei prezzi praticati da tutti: bar, tavole calde, mense, punti di ristoro. Gli aumenti rilevati potrebbero infatti risentire in diversi contesti di dinamiche poco trasparenti e volontà speculative, ma quello è un altro discorso che non spetta a noi ovviamente indagare. Continuiamo con la musica. Sky Newman è in arrivo, questa è Man of the House.

Guy Newman su In Blue 2000, le novità non mancano mai. Tra poco invece ritorneremo, faremo un salto indietro nel tempo grazie a Elite FIBA, e vi dico che parleremo tra poco anche di un film che è uscito in America, noi lo stiamo aspettando, i primi di ottobre arriverà Digger, questo nuovo film con Tom Cruise che è stato elogiato dalla critica soprattutto per l'attore protagonista. Intanto Elite FIBA, questa è Vivere il mio tempo.

l'attesa è finita e le prime reazioni internazionali restituiscono il ritratto di un film, di un'opera destinata a far discutere a lungo. È diretta dal regista Alejandro González Iñárritu ed è in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 2 ottobre nel nostro paese. Il nuovo film si intitola Digger e riesce nell'impresa, a detta della critica americana, di spaccare a metà proprio la critica cinematografica, raccogliendo consensi unanimi soprattutto per le performance e le interpretazioni del cast. Al centro della scena troviamo Tom Cruise, che abbandona temporaneamente i panni del divo action per vestire i panni di Digger Rockwell, questo potente ed eccentrico magnate del petrolio, la cui spregiudicatezza innesca una catastrofica crisi globale. Mi ricorda qualcuno, ma qualcuno di reale, vabbè. È una prova d'attore talmente potente da spingere la critica a definire la sua performance addirittura la migliore dei tempi della memorabile partecipazione al film Magnolia del 1999, dove era stato tra l'altro anche candidato all'Oscar. Quindi la critica ne ha lodato le capacità di risultare ambiguo, sopra le righe e magnetico. Quindi un film che si poggia direttamente sulla notevole forza interpretativa di Tom Cruise, mi pare di capire. Accanto al protagonista in Digger sfoggia questo altissimo livello di attori, di addetti ai lavori che alle prime proiezioni hanno visto e hanno elogiato il cast. C'è anche John Goodman, Sophie Wilde, che impreziosiscono questo racconto coraggioso fuori dagli schemi. E a non convincere però pienamente tutti i critici è stata la gestione autoriale di Iñárritu, che ha confezionato questa satira grottesca, straripante di idee, cambi di tono repentini e situazioni che sono volutamente al limite dell'assurdo. Beh, staremo a vedere anche il giudizio del pubblico italiano, uscirà tra pochissimo il 2 ottobre anche dalle nostre parti questo Digger, quindi teniamolo d'occhio.

E lo so, ormai il tempo a disposizione è finito, l'ultima mezz'ora se n'è bella che è andata, quindi grazie per tutto il vostro affetto e tutto il vostro calore con i vostri messaggi. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con le parole di Blu 2000 dalle 15 alle 16.30 e poi vi ricordo ovviamente di rimanere con noi per tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio e la nostra bella musica.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa in Francia: la vita è un dono, non merce, la guerra la più terribile opera umana. Lo ha detto il Papa all'UNESCO a Parigi, seconda tappa nella capitale francese dopo l'incontro questa mattina all'Eliseo con le autorità e i diplomatici. A Notre Dame il Papa sta per iniziare la preghiera dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. In Ucraina, cinque le vittime negli attacchi diurni della Russia sulla capitale Kiev. Mosca sta monitorando con attenzione quali paesi intendono fornire o abbiano già fornito all'Ucraina licenze per la produzione di armi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui Trump gli avrebbe promesso di concedere la licenza per la produzione di missili da difesa Patriot. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz.
2: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da

0: parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del settimo giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini. Le vittime sono un 65enne e una 73enne. Dai primi riscontri il rogo potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. E secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dall'appartamento al pian terreno dove abitavano le due vittime. L'ENI ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, lo scrive l'ENI in un comunicato. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna, speciale Bellaria Igea Marina. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
3: Viva l'Italia! È andata via! Solo musica italiana!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Parliamo di una vicenda di violenza avvenuta tra l'Emilia e la Riviera. Dal bolognese, dove entrambi risiedono, fino a un capannone di Rimini, con la promessa di farle trovare un lavoro. Ma qui, secondo l'accusa con cui il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio, lui l'avrebbe violentata. Un 32enne pakistano comparirà il 16 ottobre in tribunale a Rimini per l'udienza preliminare davanti al giudice Andrea Falaschetti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, dopo il viaggio in auto con una connazionale 25enne, l'avrebbe accompagnata nel capannone e, dopo aver chiuso a chiave l'ingresso dall'interno, condotta in un ufficio. Si è seduto a fianco a lei, avrebbe cominciato ad allungare le mani, prima cercando di convincerla che fosse una cosa normale tra amici e poi, davanti alla reazione di lei, usando la forza e costringendola a un rapporto sessuale nonostante le urla e i tentativi di divincolarsi. I fatti risalgono alla fine del 2023, la querela è dell'ottobre 2024. È finita con l'arresto di una coppia e il sequestro di un ingente quantitativo di hashish, l'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Rimini e Cesena, il servizio di Simona Mulazzani.
3: È stata una lite tra due giovani in un parcheggio di Cesena, dove erano saltati fuori anche dei coltelli, a dare origine ad una grossa operazione antidroga tra il cesenate e il riminese. Era il 1° giugno e dopo il diverbio, nato dal mancato accordo sulla vendita di due tavolette di hashish, i due erano fuggiti. Le immagini di videosorveglianza e alcune testimonianze avevano però permesso ai carabinieri di risalire ad un 18enne guineano di Cesena, l'acquirente, e ad un 22enne marocchino residente a Rimini, il venditore, che prima di fuggire era riuscita a tornare in possesso dello stupefacente. I due ragazzi erano stati denunciati per detenzione, spaccio, porto d'armi e minacce aggravate. L'indagine però non si era fermata. I militari, infatti, su richiesta della procura di Forlì, nei giorni scorsi hanno perquisito le abitazioni dei due. In casa del 18enne è stata rinvenuta una sola dose di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa del 22enne. Nell'appartamento riminese, dove risultava domiciliato, i carabinieri sono riusciti ad entrare in modo rocambolesco. È stato infatti necessario far intervenire un mezzo dei vigili del fuoco per calarsi nell'abitazione da un piano superiore. All'interno nessuna traccia del ragazzo, ma una coppia di connazionali marocchini, lui 35enne, lei 27enne. Alla richiesta di consegnare eventuale stupefacente, l'uomo ha tentato di minimizzare e ha tirato fuori una tavoletta di hashish da 100 grammi. Ma il fiuto dell'unità cinofile fatte arrivare sul posto ha permesso di svelare ben altro quantitativo. Nel frigorifero, al posto di frutta e verdura, erano nascoste altre 128 tavolette di hashish per un peso di oltre 13 kg e un valore stimato sul mercato di circa 80.000 euro. Sequestrati anche 1.100 euro in contanti e un dispositivo calamitato in PVC resistente all'acqua usato per nascondere i panetti. La coppia, già nota alle forze dell'ordine, è finita in carcere e il giudice ha convalidato l'arresto.
2: Parliamo di scuola e del traguardo raggiunto nella copertura dei posti nido dal comune di Rimini. Intanto arriva anche la notizia dei bambini esclusi per mancata vaccinazione, il servizio di Andrea Polazzi.
4: Con la realizzazione dei nuovi nidi Girotondo, Peter Pan e Pollicino con i fondi PNRR, il comune di Rimini taglia il traguardo del 45% di copertura posti nella fascia 0-3 anni, un risultato raggiunto con 4 anni d'anticipo rispetto all'obiettivo europeo. La sfida si sposta ora dalla quantità alla qualità, in primis partendo dalla formazione del personale. Prosegue infatti il piano provinciale da circa 90.000 euro che coinvolgerà centinaia di educatrici ed educatori dei nidi pubblici e privati. Per andare incontro anche alle esigenze di famiglie e bambini, nel nuovo anno ci saranno poi oltre 300 posti disponibili fino a 11 o 12 mesi, mentre 252 avranno maggiore flessibilità organizzativa. Previste anche sperimentazioni per l'estensione della permanenza in asilo fino alle 18, senza dimenticare il tema dell'accessibilità economica, con un sistema di rette sostenibili e valorizzando la complementarità tra servizi comunali e privati convenzionati. Intanto arriva l'ufficialità della decadenza di 3 minori dall'iscrizione ai servizi per l'infanzia di Rimini. Nonostante solleciti e richiami inviati già da giugno, si legge in una determina pubblicata sull'albo pretorio, le famiglie non hanno presentato la documentazione comprovante la regolarità della posizione vaccinale o la tempistica dell'eventuale appuntamento concordato con l'ASL. Nel primo elenco datato maggio 2026 le posizioni irregolari erano ben 84. Poi diversi minori sono stati ritirati, mentre altri hanno presentato spontaneamente la documentazione. Nei primi giorni di settembre ne erano rimasti 5 per i quali il comune aveva adottato la sospensione. 2 hanno regolarizzato, mentre i posti dei 3 decaduti saranno riassegnati ad altri minori ancora in lista d'attesa. A contestare le modalità di esclusione adottate dal comune è il consigliere del 3V Matteo Angelini, che annuncia un esposto redatto dai suoi legali di riferimento da presentare a procura e prefettura.
2: Questa sera alle 21.05 su Icaro TV andrà in onda uno speciale dei giorni della chiesa che racconterà il pellegrinaggio che 450 riminesi hanno vissuto mercoledì scorso a Roma per incontrare Papa Leone come ringraziamento a un mese dalla sua storica visita a Rimini. Sono state ufficializzate le date della prossima stagione della MotoGP. Il Gran Premio della Riviera di Rimini e della Repubblica di San Marino si disputerà al Misano World Circuit dal 10 al 12 settembre. Dopo 2 mesi di pausa estiva, 22 Gran Premi in totale, con le novità di Buenos Aires e Adelaide. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi

Kandoke sarà diverso a causa del suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Anna, Rosa e Romano, li affidiamo alla bontà del Signore. Anche noi siamo davanti al Signore e alla sua bontà, alla sua cura per noi, per le nostre anime, per i nostri spiriti, per le nostre relazioni. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, in Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del Coelet. Tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Parola di Dio. Benedetto il Signore, mia roccia. Benedetto il Signore, mia roccia, mio alleato e mia fortezza, mio rifugio e mio liberatore, mio scudo in cui confido. Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia a cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Parola del Signore.
1: Nella preghiera di colletta di questa settimana noi chiediamo di poter giungere alla vita eterna. Purtroppo si è insinuato nella nostra cultura, nel nostro modo di pensare, che la vita eterna sia dopo la nostra morte. Invece la vita eterna è adesso. Per usare un'espressione famosa appartenente a Claudio Baglioni, la vita è adesso. La vita eterna, la vita secondo il criterio di Gesù. Noi quando entriamo in chiesa ci battiamo il petto. Non è mica per una serie di sensi di colpa che noi ci battiamo il petto. Battersi il petto è un lusso che pochi si possono permettere. In questo mondo dove conta molto apparire, avere la libertà di battersi il petto, di dire che ho molto peccato. È una libertà meravigliosa. Questa è la vita eterna, anche questo è la vita eterna. Non avere bisogno di giustificare i nostri errori, quelle cose che non sono venute come noi avremmo voluto che venissero, e ancor di più che anche il Signore avrebbe voluto che fossero state fatte diversamente. Non avere vergogna di dire questo, non sentirsi in colpa, avere la libertà di ammetterlo senza incolpare qualcun altro. Senza cadere nella tentazione così ricorrente, io non ho fatto niente. Piuttosto che fare qualcosa di sbagliato, è meglio non fare niente, che è la cosa più sbagliata che ci sia, in verità. Il Signore ci dona questa libertà. E noi quando andiamo a confessarci, noi non confessiamo principalmente i nostri peccati. Noi confessiamo la grandezza del Signore e i nostri peccati rendono il Signore ancora più grande. Purtroppo nella nostra cultura si è insinuato l'idea che dobbiamo dare buon esempio, che dobbiamo comportarci bene. Tanto non siamo capaci di comportarci bene e non ci riusciremo mai. Il buon esempio che dobbiamo dare è quello di confessare i nostri errori, cioè le nostre sconfitte, le nostre malattie, senza vergogna, con la gioia di saperci perdonati dal Signore e non soltanto dal Signore. Noi confessiamo la misericordia di Dio quando ci confessiamo. Per questo possiamo batterci il petto per lodare il Signore, per lodare la sua bontà, per lodare la sua misericordia. Noi veniamo in chiesa con la stessa gioia, con la stessa speranza di chi va in ospedale a farsi curare. E per questo che noi siamo qui in chiesa. Chi ci toglie questa speranza? Chi ci dà questa speranza? Se noi perdiamo questa speranza che solo il Signore può darci, come facciamo a vivere? La professione di fede di Pietro è una professione ancora molto acerba, però nello stesso tempo è preziosa. Da chi andremo, Signore? Da chi faremo, otterremo il perdono dei nostri peccati? È uguale saperci perdonati o saperci condannati. Magari ormai irrimediabilmente, per alcune scelte sbagliate che poi si sono rivelate sbagliate, che abbiamo fatto nella nostra vita. Sapere che l'amore di Dio è ancora più gradevole per via del fatto che Lui ama degli esseri così imperfetti come noi. Per questo noi lodiamo Dio. Se noi fossimo bravi, se noi fossimo persone ineccepibili, noi non daremmo lode a Dio, ma daremmo lode a noi stessi. E allora per questo siamo qui, per questa vita eterna, che è la vita nella gioia e nella gratitudine del perdono che riceviamo dal Signore, per il quale lo lodiamo, per il quale siamo gioiosi e per il quale noi siamo pronti a perdonare i piccoli torti della vita quotidiana, delle nostre relazioni.

0: Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna. Preghiamo. Preghiamo per la pace nel mondo, che ci possa essere l'ascolto tra i vari grandi della terra, per poter comprendere e capire che la pace è la cosa più bella, più intelligente da fare. Preghiamo. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al mondo intero. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Preghiamo per i nostri fratelli defunti, Anna, Romano e Rosa, e affidiamo al Signore. Preghiamo. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni, nella tua immensa bontà, esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Anna, Rosa e Romano, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettiti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: Ah!